0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise e al 393-7366-170. Stiamo parlando di questo studio che ha formato una classifica che l'82% delle persone dichiara di essere infastidito dall'incuria personale degli altri.
1: E quindi vi abbiamo domandato voi in un appuntamento cosa non sopportereste vedere. Ci scrive lei: odio l'uomo che viene a una festa o a un pranzo in estate, dice, con infradito e bermuda. Buon pomeriggio carissimi. Ora odia anche chi non si pettina e viene con i capelli disidratati, dice lei.
0: Mamma mia,
1: uomo disidratati, ma chi è che ti arriva con i capelli disidratati?
0: Beh, sai che di questi tempi vendono le banane disidratate, il kiwi disidratato, l'arancia disidratata,
1: però i capelli
0: magari li vendono disidratati.
1: Perché uno che vendere i capelli, scusa,
0: perché uno che arriva e si sgranocchia dei capelli disidratati non è bello da vedere.
1: Ma che schifo,
0: vedi che dai ragione a lei.
1: Comunque d'inverno va bene andare in infradito e bermuda secondo lei, quindi non c'è problema.
0: Eh sì, stavamo analizzando proprio il messaggio e diceva: in estate non mi fa piacere vedere l'uomo in bermuda e in infradito. Evidentemente in inverno c'è un po' di ilarità nell'aria.
1: Eroico, vichingo.
0: Esatto. 393-7366-170. E tu, ad un appuntamento, cosa non sopporteresti vedere?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Jovanotti in collaborazione con Alfa su Radio Bella e Monella. Buon vento! E quindi, amici, 393-7366170, ad un appuntamento, cosa non sopporteresti vedere nella persona con cui stai interagendo?
1: Sentiamo lei, vai!
2: Io odio l'uomo che se mi arriva all'appuntamento con i sandali e i calzini.
1: Ma sandali e calzini?
2: Giro i tacchi e me
1: però,
2: ne vado.
1: Scusami, se l'uomo con cui vai all'appuntamento è di Hannover, potrebbe essere che arrivi così.
0: Pensa che la prima volta in cui sono uscito con la mia attuale ragazza,
1: sandali e calzini?
0: Assolutamente no. Ero vestito in gingheri.
1: In gingheri?
0: Avevo una camicia con il colletto alla coreana.
1: Ah.
0: Okay. Avevo delle braghe di lino beige.
1: Ah, mi parla francese il ragazzo.
0: Esatto. E incredibilmente non avevo messo le braghe corte.
1: E non avevi un mocassino, però.
0: Perdonami.
1: Che non ti piace il mocassino?
0: Io ti ripeto: tirare fuori il mio piede, che poi sta da camembert, a me non piace.
1: Ma perché?
0: E quindi
1: ma perché non devi mangiarlo il tuo piede, Alvise? Cioè,
0: no, è un'altra cosa, non è che se lo mangio sta da camembert.
1: Non devi nemmeno odorarlo.
0: Ho capito, però comunque dopo un po'.
1: E comunque esistono le docce, insomma, non preoccuparti.
0: Lo so,
1: togli il mocassino, lo butti via.
0: Il problema è che per come è conformato il mio piede, il sottobosco che si crea all'interno di un mocassino non è piacevole. Mm. Ok? E quindi evito, proprio per non rientrare nelle persone che non sono desiderate agli appuntamenti
1: comunque,
0: con gli altri.
1: Ci divertiamo, ma siamo entrambi abbastanza contro il mocassino.
0: No, non è che siamo contro, è che ci fa schifo. Cioè,
1: siamo contro al mocassino, sì.
3: Andiamo
1: sì.
3: A bruciare casa. Dobbiamo bruciare casa
1: per
3: nel
1: forza,
0: 3, 7, 3, 6, 6, 1, 7, 0. Ad un appuntamento, cosa non sopporteresti vedere?
4: Radio Bella e Monella.

0: Annalisa, amore è su Radio Bella e Bonella 393-7366170 ad un appuntamento. Cosa non sopporteresti vedere con il tuo interlocutore?
1: Lei ci fa delle domande, Ivana, ci dice: ma vuoi mettere l'uomo con il sandalo?
0: Io l'ho spesso indossato, aspetta, e mi sono trovato sempre bene.
1: Sì, ma non per Ivana. O con il sandalo e il calzino? O l'uomo che continua a tirare su con il naso? Allucinante.
0: Allora, sicuramente in due posti non andrà mai Ivana.
1: Dove?
0: In Germania, sono tutti col sandalo e il calzino, e in Giappone, perché tutti tirano su col naso in Giappone.
1: Sì?
0: Lì non puoi soffiarti il naso, non puoi starnutire, cioè è una mancanza di rispetto nelle persone con cui sei. E infatti sentirai tutto il tempo...
1: Ma no, adesso Ivana cambia radio.
0: Ha cambiato radio, però era per farle capire che in Giappone difficilmente potrà andare.
1: Ivana, non andare nemmeno in certe feste, perché lì è una cosa.
0: No, beh, se senti far così, non sono feste, anzi, chiama la polizia.
1: Esatto.
0: 393-7366-170.
1: Ad un appuntamento, cosa non sopportereste vedere?
2: Radio Bella e Monella.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Bella Monella chiudono anche questa mezz'ora insieme.
1: Chiudiamo anche nella prossima mezz'ora con l'appuntamento. Cosa non sopportereste vedere in un primo appuntamento?
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un po'.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

Ormai le 4 minuti della mia vita indietro. Tu dei hippie, the happy don't stop. Marrakesh è il king del rap, tutto oh.

0: Grazie, grazie al nostro Antonio Cerri. Ci ha fatto ascoltare in Macete Crew con Gang,
1: Marrakesh, il king del rap,
0: Alex B, Sophie and the Giants, Dire Fare.
1: Dire Fare, curare, baciare, lettere,
0: no,
1: testamento.
0: Era Dire Fare.
1: Ah, e basta, ok, va bene. Grazie mille al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Signori, stiamo parlando di appuntamenti, ma non di appuntamenti finiti bene, appuntamenti e cosa non vorreste mai vedere ad un appuntamento.
1: Esatto, cioè quella incuria che magari ti si presenta davanti al primo appuntamento, a un appuntamento di lavoro, a qualsiasi tipologia di relazione nuova.
0: Ed è per questo che abbiamo una classifica delle 15 incurie estetiche più fastidiose per l'umanità, ok? Ne abbiamo già dette due.
1: Adesso, sì, ve le buttiamo così, tanto per farvi un po' anche di ribrezzo.
0: Tredicesima posizione, Alvise. Vai. Accumulo evidente di cerume o sporco visibile.
1: Ma che bello.
0: Brutto, eh?
1: Mamma
0: brutto.
1: Mia.
0: Dodicesimo, vestiti stropicciati in contesti dove ci si aspetta minima cura.
1: Beh,
0: qui io c'ho un po' di parolacce da dire alla gente, perché basta con questo ferro da stiro. Ma non mi importa, questa è una lotta che porterò avanti fino alla fine, insomma. Undicesima, pelle molto trascurata. Questo okay. Dà molto fastidio alle volte. Però poi, purtroppo può essere anche un problema.
1: Esatto, dipende anche dal momento in cui sta vivendo la persona.
0: 10, Alvise, barba o baffi lasciati a metà.
1: Esatto. Beh, ti ricordi che Tamberi aveva fatto metà barba?
0: Non in quel senso.
1: Non è così.
0: Cioè, poco curata, quello intendo.
1: Se ti finisce la carica del rasoio, molto spesso in casa sei così.
0: Dici?
1: Sì.
0: 9, scarpe molto sporche o rovinate senza apparente motivo. Cioè, se sei in mezzo a una pozza di fango, dici, ah, è per questo. Se invece tu arrivi in mezzo alla città con le scarpe completamente sporche, che ti dicono, ma perché?
1: Perché magari la pozza di fango era nella città precedente.
0: Ma io non lo posso sapere.
1: Ah, ok. Amici, ancora un po' di minuti per raccontarcelo al 393-7366-170. Ad un appuntamento, cosa non sopporteresti vedere?
2: Radio Bella e Monella.

0: Ligabue dal 1990, non è tempo per noi su Belle Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento ad un appuntamento: cosa non sopporteresti vedere?
1: E concludiamo anche la nostra classifica, quella delle incurie estetica più fastidiose.
0: Vai.
1: Secondo il web, ok? Eravamo arrivati all'ottava posizione: denti molto sporchi o ingialliti.
0: Non okay? È bello,
1: no, questo
0: non
1: purtroppo.
0: È bello.
1: Però magari uno ha fumato 30 anni e porta anche a questo, ragazzi. All'ingiallimento, dico, lo sporchi, basta lavarsi i denti. 7. Forfora evidente sui vestiti.
0: Anche lì dipende molto dal periodo storico che sta passando la persona. Perché ci sono dei momenti dove c'è un accumulo di forfora per determinate situazioni.
1: 6 al viso, peli visibilmente trascurati, l'abbiamo già detto, no?
0: Ok, okay ragazzi.
1: A quinto posto i vestiti sporchi o con odori persistenti.
0: Con odori persistenti, beh, un po' i mezzi pubblici ci raccontano queste cose.
1: Qui entri.

0: rimaniamo nell'ambito che mi dà fastidio, cioè un odore forte che ti colpisce tipo a schiaffo può essere fastidioso.
1: Okay.
0: Quarto, capello molto unto o palesemente non lavato.
1: Anche perché lo senti il capello non lavato. Se uno fa swish con la
0: fa
1: testa,
0: swish,
1: ti arriva uno schiaffo importantissimo.
0: Tre, unghie sporche o molto trascurate. Anche questo è visibile.
1: Le mie,
0: ragazzi,
1: sono molto trascurate, io me le mangio dal nervoso,
0: però
1: quelle cose
0: non
1: che
0: esistono,
1: faccio,
0: praticamente, capito? Quindi non sono visibili troppo. Uno si concentra e dice: ah, ma tu ti mangi le unghie.
1: Certo.
0: Seconda posizione, medaglia d'argento per l'alito. Insomma, pensavo più su. Insomma, però va bene.
1: Due posizioni mancavano.
0: Lo so, perché il primo è cattivo odore corporeo. Forte, capito?
1: Là però dipende anche molto da che cosa mangi.
0: Sì, però ragazzi, se alle 8:30 del mattino già c'è questo problema, c'è qualcosa di che devi farti, insomma,
1: controllare. Ho capito, ma se hai fatto così una semplice colazione con un po' di caviale, un po' di champagnino, perdonami se...
0: Beh, caviale e champagnino non ti fa un odore così aggressivo.
1: Oddio, pesce e alcol la mattina non è che ti fanno un buon odore.
2: Balla e Monella, suona le novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 28 acidi da Prozac a concludere.
1: Calma, sì. Però, no, perché non volevo essere troppo agitato. Siamo in conclusione, dobbiamo finire. Ti vedevo tutto.
0: No, io tranquillissimo, sono assolutamente. Anche calmo. Perché abbiamo concluso, ci risentiamo domani dalle 12 alle 14 nelle belle monelle con Monica Morgan.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma io torno fra due secondi perché faccio un'altra ora. Però bravo. Domani mattina dalle 10 alle 12 ci sono comunque io.
0: Mamma mia, ragazzi, buona serata!
2: Ciao. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Regionale.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pollici in su per Lazza e Tiziano Ferro, la canzone Perdono rivisitata, la prima canzone di questa nostra seconda ora insieme, 9 minuti dopo le 13.
1: Oggi su Bella Monella parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore ed è la natalità. In Italia, quindi il fatto di fare bambini, è ai minimi storici, quindi nell'Italia con la natalità ai minimi storici, stiamo parlando di 6,6 milioni di persone, dichiarano di aver rinunciato ad avere i bambini che desiderano.
0: Al giorno d'oggi, per un motivo o per l'altro, è sempre più difficile, soprattutto anche per il costo della vita. Ma tra poco approfondiamo. Intanto, brano del 2021, quello di Leo D, Vertigine.
2: Doveva ancora mattina

0: Ora boh, meglio di no.
1: Il nuovo di Mr. Rain, lunedì nero, su questa radio tutta da cantare, Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di natalità. Pensate che l'Istat ha segnalato come tra i 9,8 milioni di persone, cioè milioni, tra i 18 e i 49 anni esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro. Solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, pensate il 5,5%.
2: Continuiamo a parlarne perché 3 su 10 hanno già i figli che desiderano, mentre la quota più ampia ha rinunciato ad avere i figli desiderati. Stiamo parlando di un 62% per che tipo di problematiche? Di varia natura in realtà, a partire sia dalla sfera economico-lavorativa e poi anche per quanto riguarda le relazioni, che magari non sono durature, c'è qualche dubbio di mezzo. È interessante.
1: Allora, sicuramente è importante capire i motivi. L'abbiamo detto, uno sicuramente quello economico, discorsi che abbiamo fatto mille volte, la vita costa di più. E da una parte è un bene forse che le persone un po' utilizzino la testa, dall'altra parte ovviamente è un disastro, perché sono i dati sono bassissimi.
2: Beh, in realtà comunque a livello globale siamo più di quelli che dovremmo essere.
1: Colpa dei cinesi.
2: Questa è una cosa veramente proprio chiara e tonda. Quindi anche se non facciamo figli, forse è un lato positivo per il nostro ambiente.

0: forse tra i due sessi quello che si fa magari un pochino più paranoia, ovviamente, visto ecco, che poi c'è tutta quella cosa del parto da fare, dolori comunque anche fisici, no? Anche dipende poi dal tipo di parto che si fa e poi anche dalla situazione lavorativa, devi dare la maternità, il datore di lavoro si arrabbia, ti senti in difetto, cioè certo, 1355 paranoie.
1: Certo, subiamo sempre un po' le conseguenze di questo, anche se è comunque la cosa più bella del mondo e anche gli uomini ovviamente sono nati da una donna. Viene comunque visto come un problema nel lato lavorativo, inutile stare a fare qua gli ipocriti. A me è capitato quando avevo 18-19 anni, ho fatto un colloquio di lavoro e mi avevano chiesto se avevo intenzione di diventare mamma.
0: Si sono portati avanti, hanno messo le mani avanti.
1: Sapete che è illegale chiedere fare questa domanda qui?
0: Farsi gli affaracci degli altri.
1: Non si fa, perché probabilmente non penso che agli uomini venga chiesto: mi scusi, ma lei intende di diventare padre?
0: Sì, me l'hanno chiesto.
1: Guarda,
0: io quando sono arrivato qui in radio mi hanno chiesto: dammi, Sarini, ma vuoi diventare papà? Io ho detto: guarda, ci sto pensando. Radio Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo. Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?
7: Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci poi.

0: quella di Rosaline Alfa Snap, l'Italian version.
1: Poi c'era Fred De Palma con Ecstasy e Neck, Fatti Avanti Amore. Ma lo sai che secondo me a un concerto di Fred De Palma le canti tutte, non ti stanchi mai, ti diverti un botto.
0: Mio fratello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Io l'avevo beccato a Gallipoli, numero uno, ma poi stupendo, un fra, cioè
1: un vero fra,
0: poi non so se era così per esigenze di persone che ci circondavano, però era davvero amorevole.
1: Una hit dopo l'altra e non stancano mai, ma non stiamo parlando di hit adesso a Radio Bella Monella, ma stiamo parlando di natalità, la rinuncia a fare un figlio per quasi 2,8 milioni di persone, cioè in realtà sono oltre 4 su 10 tra coloro che non intendono diventare genitori o avere altri figli.
0: Al 393-7366-170 dove potete dire la vostra. È bello il messaggio di Anna che dice: è impegnativo, ma l'amore che ti danno i figli non si può spiegare.
1: È vero, è soggettiva secondo me questa cosa. C'è chi dice che è rimasto a casa con loro facendo lavoretti mentre erano a scuola, ma uno stipendio da operaio riuscivano a vivere una volta, adesso non ne bastano neanche due.
0: Adesso bisogna lavorare al 100% entrambi.
1: Sì, sì. Radio Bella e Monella.

0: ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.
1: Per quanto riguarda chi si schiera dalla parte del non fare figli, c'è un messaggio che dice: io sto bene così, amo il mio lavoro, la mia indipendenza, il tempo che dedico a me stesso e alla mia relazione, e dice: non sento quel desiderio paterno che tutti raccontano.
2: Certo, beh, ripeto, è soggettivo, non tutti sono obbligati a fare figli, non tutti sono obbligati a diventare genitori, e secondo me più c'è consapevolezza di quello che si è, più è facile poi diventare mamma o papà.
1: C'è chi dice anche che tante persone lo vedono come il passo successivo di una relazione, cioè come se sia una cosa, una regola.
2: No, così no. Però se stai tantissimi anni con una persona e vuoi costruire qualcosa, beh, il pensiero sicuramente ti viene.
3: Radio Bella e Monella.

0: questo messaggio che dice: i bimbi sono bellissimi, i bambini ti riempiono di felicità, ma ad esempio noi abbiamo capito che il nostro concetto vero di felicità è diverso. Dice: ci piace viaggiare all'improvviso, avere tempo libero, avere passioni e vivere rapporto di coppia senza sentirci incompleti. La cosa forse più difficile però è sempre accettare il giudizio degli altri, guarda genitori o parenti.
1: Io ho capito una cosa negli anni, che qualsiasi cosa tu faccia, le persone avranno sempre qualcosa da ridire, quindi fate quello che vi sentite, ovviamente nel rispetto degli altri, e vivetevi la vostra vita, perché appunto è solo vostra.

0: orario di lavoro, per alcuni di voi, non tutti, vi siamo vicini.
1: Noi salutiamo Eleonora e Christian che stanno ascoltando Radio Bella Monella tutta da cantare, e sto pensando all'orario aperitivo con quello sprizzetto in più mentre parte Samurai J con Ossessione.
0: E che si fa dopo?
1: Si muove il bacino.
0: E dopo?
1: Lo facciamo un po' lento.
0: Chi?
1: No, no, no.
0: Non io e te.
1: No.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: 10 sulla vostra radio, tutta da cantare, Radio Belle Monella, Damiano Menta e la Dallan. Volevamo anche parlare in realtà di questo super record, perché in 274 persone hanno scalato l'Everest in un solo giorno e hanno battuto un precedente record. Un po' la cosa mi viene naturale: perché si fanno queste cose qua? Cioè, perché dovete andare a rischiare la vita queste cose di adrenalina, che lo so, è forse la droga più potente della storia, però perché? Perché?
1: Ebbene, parlavamo nel fuori onda. Io ho questa teoria, ed è che le persone, l'umano, nella sua vita deve superare i propri limiti.
0: Push to the limit, il mio tatuaggio.
1: Esattamente.
0: Non a caso.
1: L'asticella. Ognuno di noi ha questa asticella, ma è a un livello diverso rispetto all'altro. Tipo, io magari, per esempio, voglio arrivare, non lo so, in una radio grandissima, più di questa, magari nel globo.
0: Stai ufficializzando le tue dimissioni?
1: No, qui ho detto, ma lasciami finire di parlare.

0: Ludwig il Pagante insieme con Ti Soffro, si parla dell'Everest, di questo nuovo record. Pensate che sono 8849 metri di quota.
1: Quanto ci hanno messo? Meno di 24 ore per arrivare sulla cima più alta del mondo. Questa spedizione ha effettuato la salita dal versante meridionale, quindi dalla parte del Nepal, e ha superato precedente record in 223 ascese, quindi salite, registrato nel 2019.
0: Diciamo che sono stati anche un po' fortunati, perché pare ci sia stato un super bel tempo e quindi sono riusciti a fare tutto nell'arco di un giorno, già dai campi ovviamente più bassi, sai, sì, che ci sono varie,
1: certo, poi
0: varie zone.
1: Dicono anche che la maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, quindi si è fatto un po' accompagnare dalle persone locali che si chiamano Sherpa.
0: Gli Sherpa?
1: Gli Sherpa, eh sì, caro mio, difficile,
0: molto difficile, cioè stavo proprio pensando, cioè immagina essere lì, adrenalina mille, sì,
1: ma
0: però che
1: fatica,
0: ansia,
1: ma
0: che fatica.
1: Fatica,
0: comunque si canta per la canzone che fa.
1: 393 736 6170.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: Perfetto.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: buona domenica. In realtà non è ancora domenica, ma è venerdì, sono le 14:22. Qualcuno di voi starà lavorando, qualcuno avrà anche già finito, ma tutti noi insieme che facciamo, Damiano?
1: Adesso hanno cantato in tanti, come sempre ne abbiamo scelto solo uno.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao belli e Monelli, mi piacerebbe ascoltare quella canzone che fa. Mamma mai prega perché il mondo va più

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti. Abbiamo ascoltato Loredana Bertè con Maledetto, Luna Park, Jovanotti con Io No, Alan Sorrenti, Carodami.
2: Tu sei l'unica donna per me.
1: Lo
2: noi
1: so.
2: Torniamo in diretta le 14:40, quindi poco più di 20 minuti insieme nel nostro venerdì. Abbiamo giocato, abbiamo cantato insieme a voi, abbiamo anche parlato di questi alpinisti. Uh-huh. In realtà ci siamo anche persi qualche messaggino, perché poi
1: per
2: dice
1: strada,
2: una cosa e l'altra. 3937366170. C'è qualche esperto che ci ha mandato un feedback e dice: beh, ad esempio, io faccio queste avventure in montagna per cercare nuove energie, anche per ricaricare le batterie. C'è
1: ma
2: chi magari si mette, che ne so, in una panchina a rilassarsi, a prendere il sole, e chi ha bisogno di andare oltre i limiti, come dicevamo prima.
1: Esattamente, esattamente. Era quello un po' il discorso che volevo fare. Poi, caro Dami, di solito non faccio queste cose, però ho saputo che domani mattina sono in onda dalle 8 alle 10.
2: Ah, bene.
1: Quindi
2: bene,
1: possiamo recuperare l'Alba Contest per chi era avvezzo stare con noi sabato mattina. E tu ci sei con Bella Disco, vero?
2: Io ci sono con Bella Disco, ovviamente, al pomeriggio con quel pazzo di Thomas Menegazzi.
0: Radio Bella e Monella.

0: Zucchero, così celeste, l'anno 1995, in questo venerdì 22 di maggio. Ma la domanda è, ma le piscine sono già aperte? Cioè, si può già fare il tuffetto o è troppo presto?
1: Ma no, ma certo.
0: Si può già fare?
1: Secondo me sì.
0: Perché secondo me, ne ho parlato oggi con un amico, dice, ma figurati, aprono a giugno. Ma secondo me sono già aperte.
1: No, anche secondo me. Beh, vabbè, le piscine coperte tutto l'anno, però quelle esterne, anche chi ce le ha a casa, che ha la fortuna, insomma, di avere una bella piscina, si sta già attrezzando.
0: I ricchi. Noi dobbiamo ricordarvi una cosa importante, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo.
1: In occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
0: Agli impianti sportivi di via Kennedy, quindi segnate ovviamente il luogo, la data l'abbiamo detta, domenica 31 maggio, dalle ore 8 ci sarà il DJ set animazione con Monica Morgan ed Mbeat DJ.
1: Mentre dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
2: Radio Bella e Monella.

0: della banda delle piscine.
1: Uno dei ricchi.
0: Sto apprezzando. Penso che fra oggi e domani dovrebbe essere completa.
1: Beato te.
0: Quindi domenica bagno, finito di lavorare, domenica ci si tuffa.
1: Beato te, vero ricco lui.
2: Ma non hai visto che ci ha appena invitato?
1: Ah, ci ha invitato?
2: Se leggi. Siete invitati, Damila Dallan, domenica in piscina da me.
1: Vabbè, arriviamo ragazzi, tempo di prendere il costume e andiamo.

0: Allora, domani dalle 8 alle 10 ci sarà la Dallan. Sì. Così la facciamo un po' lavorare. Nel pomeriggio.
1: Infatti, non sono mai qua, vero?
0: Non sei mai qua. Nel pomeriggio ci sarà ovviamente Bella Disco con Thomas Menegazzi. E poi noi ci sentiremo domenica dalle 8 alle 12 come ogni sacro Graal.
1: Comunque, volevo dirti che domenica alla mattina andiamo da Vincenzo. Al pomeriggio andiamo da Paolo, perché guarda che foto che ci ha mandato.
0: Piscina?
1: Certo.
0: Però.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: lunedì mattina, ore 5 passate da pochissimo. Cosa succede?
1: Beh, succede che inizia l'anteprima di Buongiorno Un Ca e che annunciamo in questa maniera l'inizio ufficiale poi di Buongiorno Un Ca con te.
0: Complimenti, complimenti Elisa, 30 e lode.
1: 10 punti.
0: 30 e lode.
1: Apro i fondoro.
0: Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Un Ca. Questa è la nostra nuova settimana che inizia, la settimana che tra l'altro ci porta inesorabilmente verso la fine del mese di maggio.
1: È vero!
0: Ragazzi, e anche al mio prossimo weekend lungo,
1: sì,
0: nel quale me ne andrò e ti lascerò sola e abbandonata per un giorno solo. Però.
1: Guarda, no, per due giorni.
0: Per due giorni, è vero.
1: Due giorni e uno mi abbandona anche Monica,
0: tutti
1: non so.
0: Ti abbandoniamo
1: faremo
0: tutti.
1: Dovete supportarmi per tipo 6 ore, una cosa simile.
0: 14 ore di trasmissione interrotte, batterà il record mondiale. Ma oggi.
1: E riprenderò anche gli stipendi degli altri.
0: Vabbè, ti porto un regalino dalla Grecia, dai.
1: Oh, vabbè, che bello.
0: Vabbè, attenzione. Eccoci qua pronti per partire con il recap di quello che è successo venerdì mattina. Venerdì mattina ho cominciato parlando di quelli delle due tipologie di persone, quelli che fanno tutto con calma la mattina e quelli che invece si prendono sempre inesorabilmente ed inevitabilmente all'ultimo.
1: No, io sono di quelli che se la prendono con calma.
0: Anch'io, io devo arrivare con calma al lavoro, prepararmi le cose con calma, capire chi sono, fare tutte le cose, però invece...
1: No, anche perché poi dimentichi le cose a casa, oltre alla testa.
0: Esatto. E infatti molte persone però ci hanno detto che sono di quel tipo là, cioè si svegliano all'ultimo, cioè fanno tutto in velocità, poi alla fine dimenticano le chiavi di casa dentro casa. Che orrore! Ti faccio sentire un po' di messaggi.
2: Radio Bella e Monella.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Come ho cominciato venerdì, ti ricordi? Ricordati,
3: oh, sì,
2: di morire.
3: Ma che ansia questa cosa qui. Comunque pare, secondo uno studio che fu pubblicato negli anni 60 sul Science, che è questa rivista piuttosto importante,
2: sì, sì, sì,
3: che un fisico abbia stimato che nel 2026, il 13 novembre, che poi cadrà di venerdì, neanche il weekend ci lasciano in pace, ci sarà la fine del mondo.
2: Allora, è una cosa che ciclicamente ritorna, perché profezie dei Maya, santoni vari, sette sataniche o meno sataniche che prevedevano la fine del mondo, poi alla fine nulla di tutto ciò
3: siamo
2: è successo. Presumibilmente non succederà neanche questa volta, ma...
3: abbiamo giocato con i nostri ascoltatori, abbiamo detto presa per buona questa notizia, cioè il mondo finisce venerdì 13 novembre. Come impieghiamo questo tempo?
2: E loro ci hanno suggerito diverse opzioni interessanti.
4: Radio Bella e Monella.

0: scattare una foto.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anzi, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Eh sì, non sta dando i numeri, nonostante lui lo faccia quotidianamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è la regola per andare a fare la spesa.
1: Già, è di questo che abbiamo parlato nella nostra fascia tra le 8 e le 9 della mattina di venerdì, perché noi siamo anche dei bravi casalinghi, diciamolo.
2: Beh, più o meno. Abbiamo capito che con l'uno sgarriamo sempre.
1: Mamma mia, perché allora si partiva da 5 porzioni di verdura, 4 porzioni di frutta, 3 porzioni di proteine,
2: legumi, proteine,
1: 2 di carboidrati e una di snack, di vizi, quindi.
2: E sullo snack ci siamo un po' fermati perché abbiamo detto oddio le patatine in sacchetto,
1: oddio i dolci, oddio le schifezzuole, belle, il panino tutto con la salsiccia dentro, la cipolla, il peperone, la salsa rosa e tutte quelle cose là.
2: Non ce ne basta uno al mese,
1: no,
2: dobbiamo abbondare un pochino di più.
1: Quindi abbiamo assolutamente sgarrato e insieme a noi hanno sgarrato i nostri ascoltatori, perché quando abbiamo detto la parola patatine si è acceso il monitor dei messaggi e sono arrivati in migliaia a dirci no, le patatine no, non ce la faccio a resistere senza le patatine.
2: E poi guai, non si dividono le patatine.
1: No, le patatine sono mie.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Tempo di oroscopo.
1: Eccolo qua il nostro Giuseppe Chetti.
0: Oggi è a lavoro, no? Perché venerdì, voglio dire, cioè venerdì era quanto latitante. Poi volevo chiedere a te, com'è andato questo weekend? No, perché eri fra i quattro segni che a livello hot dovevano far follie, far furori, far scintille, far fuoco e fiamme.
1: Ma quale fuoco e fiamme? Niente. Ma quale fuoco e fiamme? Al massimo fuoco e fiamme per i muscoli, perché ho spostato gli armadi, pulito e tutte queste
0: classico
1: cose qua. Ma
0: quando si cambia casa anche la vita privata lascia a desiderare.
1: Sì,
0: classico.
1: Sì.
0: E invece per oggi cosa dice il nostro esperto oroscopista?
1: Oggi la giornata sarà splendente, e non sono le previsioni meteo, ma sarà splendente per il segno del Toro, che è il segno favorito di questo lunedì.
0: Staremo a vedere l'oroscopo intero alle 7:40.
2: Radio Bella e Monella. Monella.

0: finisce l'appuntamento di Buongiorno K per questo lunedì.
1: Sì, ma tu sei pronto, carico. È lunedì, quindi devi dare la carica ai nostri ascoltatori.
0: E poi mi aspetto un aereo lì verso il fine della settimana. Già lo vedo il mio aereo lì sulla pista, pronto a decollare.
1: Pensa se lo cancellano.
0: Adesso guarda che vengo a sappi che vengo a prenderti. Partiamo fra pochi minuti con Buongiorno Un Cava.
2: Radio Bella e Monella.

0: vuoi.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Pronti a partire alle 5.57.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
0: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova. La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lunedì mattina, ore 6 e un minuto, chissà come siamo messi, ma vorrei proprio vedere le vostre facce stamattina.
3: Da

0: c'è nessuno. Lunedì mattina, 25 maggio, yuhu, dall'altra parte. Sì che ci siete, sì che ci siete, lo so, ne sono sicuro, ne sono consapevole, perché lunedì mattina non è ancora periodo di ferie, insomma, anche se questo fine settimana, diciamo, io non so al mare come è andato, magari qualcuno me lo racconterà, perché immagino che alcuni di voi abbiano approfittato delle giornate caldissime per andare al mare, per fare i primi bagni di sole, per fare le prime bellissime code per andare al mare. 2 ore di coda per mezz'ora di sole. Vabbè, io la vedo sempre negativa. Amici di Buongiorno Luca, amici di Bella Monella, buona mattina a tutti. Sono Paolo Zippo, sono le 6 e 5 minuti del mattino. E questo è l'inizio di un nostro appuntamento, di un nostro viaggio attraverso una settimana che si prospetta interessante, calda, sicuramente calda. Stamattina sono arrivato qui alla radio, la temperatura all'interno del nostro studio, causa qualcuno che ha lasciato l'aria condizionata a palla, era tipo meno 12, ho messo il piumino per cominciare a lavorare. Vabbè, insomma, vogliamo partire, vogliamo cominciare insieme? Sigla!
1: Buongiorno

0: così in maniera in maniera vogliamo cominciare la settimana cercando di tirarci su subito il morale, darci la carica, un po' di energia, un po' di forza. Allora stamattina vorrei così fare chiedo scusa, anch'io c'ho il raspino del primo mattino nonostante abbia sia sveglio già da un'ora e passa che abbia fatto, però sto zitto io la mattina, cioè finché non arrivo qui con voi sto zitto, non è che parlo da solo, alle volte mi succede anche quello, però no, stamattina non è successo. Dicevo, stamattina vorrei fare una domanda molto delicata, molto delicata, a tutti gli amici di Buongiorno K, perché mi rendo conto perfettamente, ma mi rendo conto su me stesso, come cavia umana praticamente, che ci sono dei giorni in cui apriamo gli occhi e siamo già operativi, sorridenti, gentili, disponibili con gli altri, con i colleghi, praticamente come dire, degli esseri umani meravigliosi, no? Altri giorni che è meglio lasciarci stare. Pare, dico, la scienza dice che il cervello impieghi davvero un po' di tempo ad accendersi. Ecco, avete capito dove voglio andare a parare, cioè la mattina il nostro cervello fa fatica a accendersi completamente, a farci diventare le persone che effettivamente siamo. Viviamo quel periodo di latenza praticamente, no? In cui forse è meglio non parlare. Io cioè, ad esempio c'ho delle perplessità nelle persone che la mattina partono subito, ciao, sì, e io sono uno di quelli alla radio, però ragazzi, se mi dovesse vedere nella vita quotidiana sono un orsone. Allora, la domanda pregnante di questa mattina che apre ufficialmente la puntata di Buongiorno Unca oggi è: a che punto del mattino, ascoltate bene, a che punto del mattino diventate persone simpatiche? Subito appena svegli siete già a casa, avete bisogno del primo caffè, dopo aver parlato con nessuno deve rivolgervi la parola per almeno 40 minuti, in mezz'ora, oppure direttamente dopo le 9 dove siete obbligati a diventare carini e simpatici. 393 7366 170, il numero per mandarci messaggi. Mandate i messaggi simpatici, mandate i messaggi divertenti, diteci pure: io sono un cadavere fino alle 7:30 del mattino, io non capisco niente fino alle 8, io ti ascolto ma non ho capito quello che hai detto. Va bene tutto, qui siamo pronti ad accogliere i vostri messaggi. Buongiorno, anzi buongiorno un cam.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.

0: erano soltanto le 6:12 e già la domanda era difficile. Me lo scrive Alessandra al 393-7366-170. Dice: Zippo, ma ti sembrano domande da fare la mattina presto alle 6:13? A che punto del mattino diventiamo persone simpatiche? Io non lo sono mai una persona simpatica, guarda, non lo credo. Già dal messaggio non lo credo.
1: Buongiorno, Stefano Riesolo, Barre da Memi. Siamo già pronti tutti per ascoltarvi. Buona giornata.
0: Come è andato il weekend lì al mare? Cioè, eravate invasi dalla gente, pieni di gente già che si metteva al sole, oppure è stato un fine settimana tranquillo? No, io immagino che sia stato veramente il primo fine settimana veramente impegnativo per coloro che lavorano al mare. Beh, speriamo in un'ottima stagione. Buongiorno.
2: Buongiorno anche a tutti. Allora, io solitamente sono una che appena si sveglia più o meno connette. Poi c'è la questione proprio psicologica, in cui non mi devi rompere i coglioni,
0: esatto,
2: perché mi girano, ma quello a prescindere dall'inizio della mattinata, cioè quella è una cosa costante che poi si prolunga durante tutto il resto della giornata. Quindi appunto, se tu mi lasci tranquilla, okay, se proprio mi devi parlare, ok, parlami, ma tieni un tono di voce basso e non fare urli acuti,
0: okay,
2: e non parlarmi troppo,
0: okay.
2: Allora in quel caso, okay, sei sopportabile e io ti tratterò in maniera decente.
0: Ok, no, il ragionamento ci sta assolutamente tutto. Allora, amici del mattino, amici delle 6, piccola, diciamo così, community del mattino presto, a che punto del mattino diventate persone simpatiche? Di quanto tempo avete bisogno per essere degli esseri umani, diciamo così, accettabili? Ci vuole tanto, ci vuole poco, avete bisogno di 12 caffè?

0: Cazzeppo, io glisso la domanda perché sono una persona di merda.
1: Perché?
0: Sempre.
1: Perché no?
0: Perciò ti racconto che sabato sono andata al mare Eraclea e zero coda e tanto spazio in spiaggia, cazzo. Quindi sì, sono stata da Dio. E dato che qui non si parla, cioè si parla poco di calcio,
1: voglio dirti
0: che sono tanto contenta per il Common Champions. Sono troppo carini quei ragazzini, che belli. Basta. Più che altro gongolo perché vicino di casa, che è tutto l'anno che mi rompe le balle, che l'Inter ruba, non è neanche in Champions. Quindi ciao Manuel, buona giornata. Dall'Europa League ti salutiamo.
1: Diciamo che è una giornata in cui coloro che sono appassionati di calcio potranno, cioè, ma soprattutto stanno da qualche parte piazzati così, cioè, a mala, ecco, potranno prendersi, cioè togliersi qualche sassolino dalla scarpa, però insomma noi non siamo tra quelli polemici, qui a Buongiorno Luca ci vogliamo tutti bene, a mala, vabbè, lasciamo stare. Però invece, a proposito di sport, ragazzi, avete visto che roba che mi ha combinato l'Antonelli di nuovo? Kimi Antonelli che vince anche in Canada, questo, cioè, sto ragazzino è pazzesco. Scusate per il ragazzino, dico sempre, ogni volta che dico ragazzino c'è qualcuno che manda un messaggio e dice ma dai, come chiamarlo ragazzino? Scusa, c'ha 19 anni, io ne ho tipo 8 e mezzo, insomma, voglio dire, ma porca miseria, come devo chiamarlo? 19 anni, un ragazzino, c'è, cioè, un grande campione, già lo è, già un grande campione, però diciamo così, anagraficamente lo è sicuramente. Comunque gran roba sta roba qua, vabbè. Io poi non sono un grande intenditore di calcio, sì, sono un tifoso interista, per ragioni che ho già spiegato qualche volta alla radio, ma è lungo adesso da spiegare, ma insomma non sono di quelli che muore se l'Inter vince, se l'Inter perde, cioè sono contento quest'anno, ad esempio, però non è che mi faccio così. Vabbè, allora, attenzione, altri messaggi, perché stamattina ho chiesto semplicemente agli ascoltatori di Buongiorno Luca di dirmi a che punto del mattino diventano persone simpatiche. Buongiorno, scrive questo amico. Buongiorno Paolo, mi accendo e connetto subito, ma divento accettabile dopo che sono stato in bagno. È un momento, diciamo così, come definirlo, liberatorio. Radio Bella e Moneta.

0: pezzo di Francesca Michelin, si chiama Una donna non può. Tanti messaggi che arrivano al 393-7366-170. La domanda era molto semplice: a che ora del mattino diventate delle persone simpatiche? Perché alle volte risulta veramente, ma veramente difficile. Allora, c'è questo ascoltatore che è tornato alla terapia, ora relax, per favore mi mettete la canzone d'estate d'Annalisa e arriva più tardi, è in playlist stamattina. Saluto un po' di gente, Cristina, ci siamo? Sì, Zippo, Adriano, Sonia, Alberto, tutti quanti amici che ci scrivono già dal mattino prestissimo. Poi c'era un messaggio che volevo leggere, è questo: buongiorno Unca, ciao, io mi faccio fastidio da sola. Mi ha fatto ridere da morire, perché alle volte succede che ci si dia anche fastidio da soli al mattino presto, perché dici no, non posso star così, non posso essere così fastidiosa, non posso essere con i coglioni girati subito di mattina presto, invece succede. OJ, un caro amico, buongiorno, ciao Paolo, il momento in cui divento simpatico è quando vado a letto la sera. Insomma, non male. Sono le 6:28, restate là, continuate a mandarci i messaggi al 393-7366-170 su qual è il punto del mattino in cui diventate persone simpatiche e preparatevi perché ci sarà anche la canzone sotto la doccia.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: E ciao!

0: così di chiacchierare. A me è piaciuto tantissimo, cioè mi sta piacendo, non è che mi è piaciuto, non è che è passato, mi ha ancora mezz'ora davanti. Questa cosa qua del a che punto del mattino diventiamo persone simpatiche. Perché ho capito a tutti, ragazzi. Io perché allora vi spiego come è nata questa cosa qua del chiedervi a che ora del mattino diventate persone simpatiche, in senso ironico, ovviamente. Ben vengano messaggi simpatici, divertenti, scherzosi, burloni, anche perché insomma su queste cose si può tranquillamente scherzare. Mi è venuto in mente perché molta gente, no, quando ho l'occasione di incontrarla in occasione di eventi o altre cose, mi chiede, ma come fai a essere così pieno di energia la mattina presto? Io dico, guarda, tu non mi vedi durante il weekend. Che so, c'è bisogno almeno di mezz'oretta prima di cominciare a parlarmi, così con calma. Mi dice, guarda, per favore, anche mia moglie sa che forse è meglio che non ci parliamo per mezz'ora, poi divento una persona accettabile. La radio invece è diventata una cosa così, anche che parli davanti al microfono, per cui è come parlare con te stesso, o quasi, anche se hai qualche centinaio di migliaia di persone dall'altra parte. Va bene, Orso. Su, senti che roba, tipo anni 70, Orsù, fa molto televisione anni 70. Siamo pronti per la canzone sotto la doccia? Siete pronti a cantare insieme a noi? Allora andiamo!
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Siete chiamati tutti all'appello, anche quelli che non mandano mai messaggi, anche quelli che io ti ascolto ma non mando i messaggi perché mi vergogno, ma la canzone sotto la doccia è il momento che riunisce tutti gli ascoltatori di Buongiorno Luca, tutti gli ascoltatori di Bella e Monella, tutti in un bel gruppo, tutti insieme appassionatamente per iniziare la giornata cantando, perché ragazzi, canta che ti passa vale sempre. Scherzi a parte, è il momento della canzone sotto la doccia. Sto per mettere in onda una canzone, l'abbiamo in questo anno e mezzo che facciamo la canzone sotto la doccia, direi che l'abbiamo messo un paio di volte e ogni volta è stato un tripudio di messaggi. Durante la canzone sotto la doccia non dovete far altro che inviare un messaggio vocale al solito numero, quello che dovreste conoscere molto bene, ma che ripeto a beneficio di quelli che non mandano i messaggi sempre: 393 73 66 170. Dico sempre che le regole sono: non importa essere intonati, non importa essere cantare bene, non importa un messaggio di 2 minuti e mezzo, anzi più corto è meglio è, perché così riesco a metterne di più cantando la canzone, cantandocene un pezzettino. Se non conoscete le parole, inventatele. Se non conoscete nulla, cantate la melodia. Se siete stonati, meglio ancora, va bene. Se volete cantarci un'altra canzone, oddio, se proprio dovete, fate pure quello. L'importante in questo caso è partecipare. E la canzone sotto la doccia di oggi è uno dei più classici, dei classici della musica italiana, ovvero Le Bionde Trecce e Gli Occhi Azzurri e Tu, la canzone del sole, che ci sta pure bene oggi. Le bionde...

0: Che razza di canzone! No, io ogni volta, ragazzi, è un pezzo talmente vecchio che non c'è proprio. Però ogni volta che si ascolta sta canzone è una roba incredibile, di una bellezza entusiasmante, secondo me. E piace anche a quelli che l'ascoltano magari per la prima volta, ragazzi giovani. Io l'ho fatta sentire a ragazzi giovani. Oh, è bella sta canzone, l'ascoltava mio papà. Sì, vabbè, ma è bella o no? Sì, e allora quello
1: non
0: conta.
1: C'è sulle gote tu.
0: Vai, vai.
1: L'arancia ancor più rossa.
0: Senti, senti che bravura i nostri ascoltatori.
1: E la mattina buia dove noi respiravamo piano.
0: Questa era una delle classi.
1: Buongiorno
0: Cate.
1: L'innocenza sulle gote tue. L'arancia ancor più rossa.
0: Canzone classica da mattina ci sta proprio.
1: E la cantina buia dove noi respiravamo piano.
0: Vado veloce, ce ne sono tanti anche oggi.
1: Dove noi respiravamo piano. Buongiorno Ca, è lunedì. Ciao, baci da Silvia.
0: Ciao Silvia, grazie.
1: L'innocenza sulle volte tue. Due erano.

0: Respiravamo piano.
1: Che succedeva?
0: Ciao, che succede? Con l'allergia, ma si canta.
1: Guarda, ciao, Alice. Io Alice convivo con un'allergica a tutto, per cui posso capirti perfettamente.
2: Ho detto no. Oh no, mi stai facendo paura.
1: Quanti messaggi?
2: Dove sei stata? Cosa hai fatto mai?
1: Quanti messaggi?
2: Una donna.
1: Vai, donna.
2: Donna.
1: Ci sta tutto, vado.
3: Dove sei stata, donna? Dimmi dove sei stata, mala femmina.
1: Sì, beh, ci sta, la versione ci sta, assolutamente. Oh. Sì,
4: oh.
1: Non cantare.
4: Oh.
1: Sì.
4: Oh.
1: Sì.
4: Sì. Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi
1: sì.
4: Le tue calze

0: bandierette rosse, e l'innocenza sulle gote tue, le arance ancor più rosse.
1: Ci sta tutta, ci
2: ma
1: sta
2: quante tutta. Braccia ti hanno stretto e tu lo sai, per diventare quel che sei, quanto più non ve lo dirai, purtroppo.
1: Benissimo.
3: Stai facendo paura.
1: Riesco a metterne ancora un paio velocissimamente.
3: Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna. Donna.
1: Dai, l'ultimo,
4: no,
1: l'ultimo, l'ultimo.
4: Ferma, ti prego, la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna. Donna.
1: Grazie, grazie, grazie, perché anche oggi la canzone sotto la doccia è stato uno splendido successo. Ovviamente grazie a voi, non grazie a me, non faccio niente oltre che mettere la canzone. Siete meravigliosi e l'appuntamento con la nostra canzone da cantare al mattino presto, presto, presto, presto, presto, presto torna ovviamente domani.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: le cose che ho imparato, diciamo, in anni, anni, di radio al mattino presto. Io praticamente ho sempre lavorato a quest'ora del mattino, no? Quindi posso dire, insomma, che un po' di esperienza me la son fatta fra la gente che ascolta la radio a quest'ora. È che c'è tanta gente che ascolta la radio a questo punto della giornata, ma moltissima gente che non è ancora ufficialmente pronta per la società. No, davvero, cioè, succede, ve l'ho detto, succede anche a me nei giorni in cui non lavoro. Per cui avere questa grandissima partecipazione quando c'è la canzone sotto la doccia, insomma, i vostri messaggi già dalle 6 alle 7 fa davvero piacere. Adesso non è una slecchinata, è semplicemente la constatazione che siamo in tantissimi. Ma alla domanda a che punto del mattino diventate persone simpatiche, hanno risposto veramente in tantissimi questa mattina. Leggo il messaggio di Barbara che dice: io non sono mai una persona simpatica. No, dai, Barbara, non ci posso credere, perché che non diventi mai una persona simpatica al mattino. Forse sei talmente autoironica che non ti rendi conto di diventare una persona simpatica. Poi aspetta, che ce n'erano ancora altri che devo pescarli fra i mille messaggi che sono arrivati al 393 736 170. Ecco questo di Daniela. Daniela dice: io se non bevo almeno 3 caffè è meglio che nessuno mi rivolga la parola. E te posso capire.
1: Ciao belle monelle. Buongiorno. Sono Dora da Monfalcone.
0: Buongiorno Dora.
1: E sono contenta che tra un po' finisce la scuola.
0: E te credo.
1: Buon lunedì a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Mille Dora, un bacione, un abbraccio e buona fine scuola. Io non so quando finisca esattamente la scuola, ma immagino che anche i genitori siano felici. Adesso si bambino, cosa fanno? Ci sono i campi scuola, ci sono i GREST, ci sono tutte quelle cose là. Però è uno dei problemi, diciamo, sostanziali dell'Italia. Dove mettere i figli, soprattutto se una famiglia lavora, ovviamente nel periodo in cui le scuole finiscono e non ci sono le ferie dei genitori.
2: Radio Bella Molesta.

0: Ciao Paolo
1: Moreno.
0: Pensa, io la mattina quando mi sveglio, praticamente sono sveglio e attivo come se fosse mezzogiorno, e mi è sempre mi è stato detto che sono troppo pimpante la mattina proprio perché la gente sta dormendo e non è simpatica, quindi io ritengo di essere simpatico già da appena subito. Sveglio. Giusto per essere un po' modesto. Ciao, buona giornata,
2: sì, Moreno. Ma sì, adesso no, non nascondiamoci le toglie. Se siamo simpatici, siamo simpatici. Buongiorno, ca. Io la mattina, scrive la camionista pazza, divento simpatica la sera. Ok, ricevuto perfettamente il messaggio.
3: Anch'io ho un grande difetto, Zippo.
2: Sì.
3: Sono attiva H24.
2: Ecco.
3: E qualcuno mi dice devo toglierti le pile. Per, ecco.
2: Ma va bene.
3: Ma così. Gesù, io sono così di natura.
2: Ma va benissimo. Così, attenzione, abbiamo finito soltanto la prima ora di Buongiorno Unca. Ci resta anche un bel pezzo di mattina da trascorrere insieme.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno Unca.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Sono le 7 del mattino.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Una buona giornata in questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Bergamo e Cavenago per traffico intenso, code a tratti anche tra Bivia 4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico sostenuto. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda di un chilometro tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per veicolo in fiamme. E ci spostiamo sulla 24 Roma-Teramo, code di 3 km tra Via Togliatti e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, una buona giornata.
5: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Elisa!
1: Ah, sì, sì, ci siamo, ci siamo!
0: Siamo pronti per il proseguo della nostra mattinata. A che ora diventi simpatica tu la mattina?
1: Beh, spero presto.
0: No, perché l'ho chiesto stamattina ai nostri ascoltatori, dice, perché un discorso è svegliarsi,
1: sì,
0: un discorso è andare a lavorare, un discorso, sì, è connettersi col mondo, un discorso è essere simpatici.
1: A parte che a volte c'è gente che parte simpatica,
0: sì,
1: poi incontra altra gente,
0: sì,
1: non diventa più simpatica, diventa antipatica.
0: Dici, il problema del mondo qual è? L'altra gente.
1: La gente. Allora,
0: ma è di altro che vi parleremo in questa seconda ora di Buongiorno Uncapi, che ricercatori di Germania e svizzeri, svizzera tedesca però,
1: ok,
0: svizzera che parla così, ha condotto grande ricerca.
1: Esattamente, ed è una ricerca che riguarda tutti quanti e che, sì, riguarda la felicità.
0: Felicità è un bicchiere di vino che non prendiamo sempre, ogni volta che ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, ti ricordi che abbiamo parlato dei paesi più felici?
1: Sì.
0: Ecco, oggi invece parliamo dell'età in cui si è più felici, che uno
1: dice l'età della spensieratezza,
0: cioè l'adolescenza,
1: ma l'adolescenza
0: c'è
1: dietro
0: tutto,
1: un po',
0: sì,
1: di problematiche.
0: Vabbè,
1: l'asilo sicuramente,
0: i 30 anni dovrebbe essere secondo me l'età più felice del mondo, e invece no.
1: Ragazzi, si è felici quando si arriva a 70 anni.
0: No, ma non ci posso credere, dai, insomma.
1: Però se ci pensi, a 70
0: sì,
1: anni.
0: Sì, se stai bene,
1: persona...
0: però, se non hai problemi,
1: sì,
0: di salute, se non hai problemi di lavoro ancora, però.
1: Però
0: no,
1: hai ancora un po' di vita, hai fatto, sì, grandi cose, magari sei arrivato alla pensione, perché ancora
0: anche
1: è possibile
0: là...
1: a 70 anni.
0: Esatto.
1: Fra un po' di anni ne riparleremo.
0: Esatto.
1: E praticamente dici, mi godo la vita.
0: Allora,
1: se uno sta bene, se,
0: sì,
1: uno sta,
0: sì,
1: male,
0: sì,
1: un altro paio di
0: ma quello anche a 20 o 30,
1: sì,
0: insomma. No. I ricercatori hanno scoperto che le persone sono più felici all'età di 70 anni. Nello specifico è emerso che la soddisfazione della vita diminuisce tra i 9 e i 16, quindi come dicevi l'adolescenza è così. Poi sale un po' alla volta fino a raggiungere il picco a 70 per poi ridursi nuovamente fino ai 96.
1: Sì, perché vedi che anche quelli che stanno attorno a te cominciano a passare a miglior vita, e quindi ti vedi lì con un piede nella porta
0: e ti tocchi i maroni tutte le mattine, perché vabbè. Attenzione, perché a questo punto la domanda sorge spontanea.
1: Allora, ragazzi, secondo la vostra esperienza, ma anche quello che vedete in
0: ma
1: giro,
0: ma quello che pensate,
1: sì,
0: insomma,
1: qual è l'età migliore della vita? Sono i 20, i 25, i 30,
0: i 40,
1: i 60, i 70, gli 80, i 90, i 100,
0: sì, 120, sì, adesso. Allora, raccontatecelo al 393-736-170, un parere vostro, insomma, su qual è l'età migliore della vita. Secondo me.
1: E non lo so.
0: Non lo so.
1: Cioè, no, io arrivo adesso fin qui fino a 34.
0: Io arrivo a 102, ma insomma, vabbè, no, dai, se ho qualcuno più di te.
1: Sì.
0: Una ventina più, sì, o meno. Ma boh, ma io sto bene adesso. Cioè, io
1: quindi
0: non...
1: dici tra i 40 e i 50?
0: Ma secondo me sì.
2: Radio Bella e Monella.

0: Attenzione, perché l'argomento è assolutamente interessante, anche perché prima o poi può riguardare tutti, no?
1: Sì. Cioè,
0: voglio dire, prima o poi arriviamo tutti ai 70, insomma, più o meno. Insomma, cerchiamo di arrivarci.
1: Tocchiamo ferro.
0: Tocchiamo i marones, tocchiamo ferro, tocchiamo l'acciaio, tocchiamo i cuornetto.
1: Allora, prima di questa cosa qui volevo rispondere a Silvia, ma non ho belle notizie.
0: C'è una, attenzione.
2: Fermi tutti. Prima di andare avanti con la trasmissione, sì, vogliamo assolutamente sapere com'è andata la serata di porno metal dell'Elisa.
1: Male.
2: Fino a che non si risponde a questo manda, la trasmissione non va avanti.
1: Va bene, Silvia, guarda,
0: spengo anche la base.
1: Sì, malissimo. Sì, io volevo tantissimo andare, poi hanno disertato praticamente tutti quanti e sono rimasta a casa a pulire.
0: No.
1: Quindi è andata malissimo. Ero pronta.
0: Ma
1: il porno metal.
0: Cos'è il porno metal?
1: Ti racconterò.
0: Vabbè.
1: Una cosa pazzesca.
0: No, ho sentito che ne parlavate tu e Monica, però non ho capito ancora il porno metal. Cos'è? Vabbè.
1: Ad una sagra follina dalle mie parti.
0: Metal.
1: Sì, no, c'è un gruppo che.
0: Fa porno metal.
1: No, fa una data all'anno proprio lì. Riempie in maniera pazzesca il tendone.
0: Dovevi dirmelo, venivo io.
1: Me l'hai
0: detto.
1: Tutti hanno disertato. Se non viene tizio, non vengo neanche io.
0: Sarei venuto. Poi voglio dire, quando parli di porno metal sarei venuto, non è bello da dire, ma insomma andiamo avanti, per favore.
1: Stiamo parlando invece dell'età migliore.
0: Esatto,
1: vita, no?
0: esatto.
1: 0 agli 8 anni.
0: O
1: 8 mesi, non lo so.
0: No, 0 a 8 anni. Mesi. È l'età in cui sei coccolato, ti mangi, bevi, dormi, cioè tutto. Sì, forse sì. Anche se non credo che uno si renda conto di essere felice.
1: L'età più bella è quando arriva la pensione.
0: Ecco, vedi che siamo intorno ai 70, nel senso che adesso la pensione, se non sbaglio, arriva a parte quella a 67,
1: sì,
0: no? Per cui uno dice: ok, vado in pensione, sono felice, sono tranquillo. E vedi, lui dice, dà la stessa parere degli genziati di Teteschia. Yeah?
1: Poi c'è qualcuno che dice: vabbè, ai 70 anni non è vero che è l'età migliore, perché i 70 anni si lamentano di continuo.
0: Magari si lamentano, ma sono felici perché così si lamentano e gli altri fanno le robe con. Non ci sono più le cose di una volta. Non mi aiuta mai nessuno.
1: Allora, stiamo facendo questa sorta di indagine. Qual è secondo voi l'età migliore della vita?
0: Cioè, domanda semplicissima.
1: Dai 30 ai 40, dai 40 ai 50, dai 50 a 60, 60 a 70. Insomma, diteci voi cosa ne pensate.
3: Bella e Monella, suona le novità.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: eccoci qua a parlare di felicità. Tanto per cambiare, sarà che abbiamo voglia di essere felici?
1: Beh sì, quello sempre.
0: Ci sono dei periodi nella vita, secondo la statistica, che in cui si è più felici degli altri. Per cui vi abbiamo chiesto di intervenire al 393-7366-170. Mandateci anche qualche messaggio vocale, che a noi fa piacere, per dirci qual è secondo voi l'età in cui si è più felici, in cui siete stati voi più felici o siete felici. Perché no? C'è chi ci ha detto la pensione. Chissà se la pensione, perché per molte persone, ad esempio, il lavoro è vita, no?
1: Sì.
0: Per cui il fatto di andare in pensione.
1: Io non capisco questa cosa, cioè quando sei in pensione comunque puoi darti da fare su tantissimi
0: altri. Sì, puoi avere mille hobby, mille cose.
1: Di solito ci sono i pensionati che poi dicono: ma sai che lavoro di più adesso rispetto a quando andavo al lavoro?
0: Perché fai tutte le cose che non hai fatto a casa negli ultimi 20 anni praticamente. No, però a 20 anni, allora, gli scienziati dicono questo qua: a 20 anni hai energia, ma sei ansioso.
1: Sì, sei ansioso.
0: Chissà cosa sarà della mia vita, cosa sarà, riuscirò ad ottenere i miei risultati e bla bla bla.
1: A 30 anni invece rincorri il lavoro, il mutuo,
0: la casa nuova.
1: La casa.
0: Tu ne sai qualcosa.
1: Sì, ristrutturazioni, cose varie. Quindi uno vive con l'ansia in generale.
0: A 40 anni, sempre secondo gli scienziatoni, inizia a dire: oh, non ho più pazienza, sono stufo, voglio arrivare presto alla fine.
1: Alla pensione.
0: Vabbè, dai, a 40 è presto, cavolo.
1: Secondo me, guarda, potremmo aprire un qualcosa su questo. Cioè, secondo me 55 anni sarebbe
0: l'età della felicità.
1: No, l'età giusta per la pensione.
0: Sì,
1: 55,
0: sì,
1: dillo a me. Tra i 55 e i 60.
0: Sì, sì. Beh, 70. Una volta si andava così. Cioè, sì. Mio papà è andato in pensione a 58.
1: Sì, ma poi iniziavano a lavorare tanto prima.
0: Sì, cominciavano a lavorare prima, ma andavano anche in pensione prima.
1: Uno ha dato ed è giusto che si goda un po' di vita, no? Siamo qua tre
0: Giorgia! Giorni. Cioè, non credo che abbia altri problemi in questi momenti, anzi pensano di alzarlo ancora il livello dell'età pensionabile.
1: Non ci sono soldi e non c'è ricambio generazionale, ma è tutto un cane che si morde la coda. A 70 anni invece smetti di dimostrare determinate cose, dimostri qualcosa a te stesso, arriva probabilmente la pensione, si spera, e quindi vivi un'altra era della vita.
0: Orsù amici, qual è l'età migliore della vita? E magari diteci anche perché. 393-7366-170. Aspettiamo curiosi i vostri messaggi.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Levante Delia con Al mio paese su Radio Belle Monete.
1: A me questa canzone diverte sempre tantissimo, ogni volta che la sento ridacchio.
0: Fa estate.
1: Sì, sì, fa molto estate, sole, mare, Sicilia. Ah, posto bello che amo moltissimo.
0: Sì.
1: Quasi come la Grecia.
0: Sì, hai visto che vendono un'isola in Grecia?
1: No, ma vendono? La compro.
0: Poi ti faccio vedere.
1: La compro, la coda!
0: Sì.
1: La compro!
0: Sì.
1: Cioè, io che sono ricco, ricco, ricco. Dentro, la compro!
0: Mm.
1: Poi magari sarà un'isola senza acqua, senza corrente, senza luce, senza gas, senza niente,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sono
1: quelle le isole che vendono.
0: Sì. Allora, una volta si andava in pensione, ci dicono massimo 35 anni di lavoro.
1: È vero.
0: Quando uno arriva ai 60 anni, uno potrebbe andare in pensione, godersi la vita, farsi i propri viaggi.
1: È bella questa cosa, potremmo fare uno spin-off della nostra trasmissione. Cioè, magari ci raccontate a che età bisognerebbe andare in pensione, secondo voi, che così capiamo anche
0: carino.
1: Qual è l'età della felicità.
0: Sì.
1: C'era un altro messaggio che diceva, se non sbaglio,
0: l'età più bella quella dell'università.
1: Beh, può
0: sì,
1: essere.
0: Perché uno magari esce fuori di casa, si fa la prima esperienza in appartamento,
1: sì,
0: deve gestire le prime cose, poi hai lo studio, se non hai l'obbligo di frequenza, insomma, impari a gestirti.
1: Non studi, cazzeggi, i mercoledì universitari.
0: Ma adesso non penso.
1: Festone.
0: Devi anche render conto di alcune cose, no?
1: Sì, beh, alcuni fingono. Sai che qualcuno
0: sì
1: dice, mamma, sì, sì, ho fatto gli esami,
0: sì,
1: ho fatto
0: sì,
1: gli
0: ho
1: esami.
0: Fatto gli esami.
1: Quanti ne mancano? 25. Vabbè.
0: Comunque dice, mia mamma ha 70 anni e si diverte più di me.
1: Vedi che l'età più bella è 70 anni, cioè l'età della felicità è 70 anni. Ragazzi, abbiamo delle speranze ancora.
2: Sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderent. Carrefour.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi qualità a prezzi bassi?
7: Di più!
6: Vuoi offerte vere?
7: Di più!
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Bella e Monella, tutta

0: oggi, cara Lisi, i nostri ascoltatori sono un po' colloquaci dal punto di vista messaggio vocale, ci mandano messaggi scritti, ma
1: è lunedì.
0: Non vogliono dirci qual è l'età più bella per la felicità.
1: Beh, c'è chi scrive l'età più bella è quella che ti senti dentro, sì, d'accordo.
0: Sì, però.
1: Però ci sono dei fattori, delle cose, noi abbiamo detto, a 30 anni, per esempio, magari il mutuo, i primi figli, e ci sono delle responsabilità. A 40 anni invece non hai più pazienza, a 50 anni cambiano ancora le dinamiche. Quindi gli studiosi hanno detto: quando arrivi a 70 anni
0: sei felice,
1: sei contento.
0: Perché hai realizzato tutto, in teoria hai qualche soldo da parte, hai una casa che forse hai finito di pagare il mutuo, forse.
1: Arriva la pensione, quindi può essere un qualcosa di interessante, magari sei in salute, viaggi un po' di più, eccetera. Sentiamo lei.
2: Ciao ragazzi, l'età più bella? 27 anni.
0: 26.
2: Ho avuto in braccio il mio bambino.
1: Oh.
2: Ciao.
0: Ok.
1: Quindi la maternità.
0: Quella può essere, diciamo così, una causa di felicità, assolutamente, che poi col corso degli anni figli diventano grandi. Anch'io stavo pensando un po' che quando i figli sono piccoli è molto bello, no? Perché
1: certo,
0: te li coccoli, poi diventano grandi e passa il periodo delle coccole, delle favole raccontate, di tutte queste cose qua. Ieri sera vedevo una serie televisiva dove c'era proprio una mamma che raccontava le favole ai propri figli e ha detto: l'ultima volta che ho raccontato una favola a mia figlia
1: è passato un po' di tempo.
0: È passato un po' di tempo.
1: Allora, secondo voi, qual è l'età più bella della vita?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: danza, sì.
1: Che si balla nella latitanza. Vabbè, vado avanti a cantarla tutta.
0: L'età più bella, ci scrivono, è dai 16 ai 25 ai 26 anni, che sei spensierato, fai le cose di cui ti ricorderai per tutta la vita, comprese
1: le cazzate. Sì, è vero, le cazzate che si fanno quando si ha quegli anni là, sì, non sono male, tutto sommato, sono belle da ricordare, diciamo, però non so se corrispondono esattamente alla felicità. Sono due cose diverse, probabilmente.
2: Ciao, Roberto da Treviso. Io credo che sia soggettiva l'età più bella, secondo me, rispetto anche ai ricordi che uno ha. Ma io penso che quella tra i 30 e i 40 anni sia l'età più bella, o sia stato il periodo più bello, ecco. Ciao, buona giornata.
1: Anch'io sono un po' d'accordo con Roberto. Secondo me è un'età molto bella quella fra i
0: 30 e i 40 anni, penso anch'io.
1: Quindi approfittane, Elisa.
0: Ne approfitto, va bene.

0: un super classico. Allora stiamo parlando dell'età più bella. Sentiamo qualche messaggio.
1: Buongiorno, cara Jessica.
0: Ciao.
1: Secondo me l'età della felicità sarà quando andrò in pensione.
2: Vedi anche lei.
1: Sì, perché la proprio dopo non hai più pensieri e ti godi le cose belle per come vanno vissute. Invece adesso hai comunque, anche quando fai una vacanza, fai qualcosa, sai che poi devi tornare al lavoro, sai che poi ti ritrovi con tutto l'arretrato del lavoro, quindi non ti godi mai appieno queste cose. Poi comunque poi hai figli grandi anche, perciò non hai più quei pensieri là. Quindi secondo me io penso attorno ai 60.
2: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. Stavo pensando che siccome io venerdì vado, cioè venerdì
0: vai in pensione?
2: No, vado in, cioè mi prendo il weekend lungo, molto lungo, potrei telefonarti lunedì e dirti: Elisa, Elisa, mi dispiace, ho trovato qui. Radio Skrikritsukrinsik.
0: Ma se non sai nemmeno il greco bene.
2: No, bene no.
0: Dove vuoi andare?
2: Niente,
0: non ti pigliano.
2: Niente da fare.
0: Martedì. Beh, se tu mi dicessi: guarda, ho deciso di andare in pensione anticipata.
2: Magari.
0: Allora dico, vabbè,
2: temo che la signora IMPS non sia d'accordo con te da questo punto di vista. Vogliamo fare l'oroscopo?
0: Ma certo, Ariete, ti senti come la benzina, prezioso.
2: Sì.
0: Non piangere.
2: Toro, ti trovi inzuppato in una tazza di malinconia e dubbi esistenziali. Bene, ma non benissimo.
0: Gemelli, secondo il tuo punto di vista, tu hai sempre ragione.
2: Vabbè, cioè, non ci mancherebbe altro. Cancro, tutti ti vogliono, manco fossi un goloso. Bignella, crema pasticcera, che fame stamattina.
0: Leone, sei simpatico come un automobilista imbottigliato nel traffico in una giornata di pioggia. Per fortuna oggi c'è il sole.
2: Già, oppure col caldo, con l'aria condizionata che non funziona, va bene lo stesso.
0: È un po' più nuvoloso oggi.
2: Oggi nuvoloso, con possibilità di precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. No, vergine, vergine, gli errori sono per i principianti. Tu punti al disastro.
0: Bravo,
2: assoluto,
0: bravo. Bilancia, impara a non prenderti sul serio.
2: Vabbè,
0: non l'hai mai fatto.
2: A me succede tutti i giorni. Scorpione, vada come vada e puntualmente va male. No, vabbè, ma cioè, proprio la vede nera, cioè leopardiano sto nostro.
0: Sì, oggi sì.
2: Sì, sì, sì.
0: Sagittario, giornata da sonnite pazzesca.
2: La sonnite è un famoso, una famosa malattia. Sì, sì. Capricorno, fai quasi fatica a sopportare te stesso, figuriamoci gli altri.
0: Acquario, oggi la tua dolcezza è scaduta come lo yogurt che hai in frigo.
2: Pesci, infine per te oggi un espresso macchiato. Perché un espresso macchiato? Dai, oggi finalmente offro io il caffè, volevo dirti.
0: Ecco perché ci sono le nuvole.
2: Dopo 14 giorni in cui la povera Elisa è costretta a offrirmi caffè perché io sono senza un soldo e povero, oggi offro io il caffè, volevo annunciare al mondo questa cosa.
0: Bravo, ne approfitterò.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Cercavi me, non è vero?

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: parte, allora non riusciamo a mettere tutti quanti i messaggi. C'è chi ci scrive: Alessandro, per me il periodo di leva è il periodo più bello, nel 1996, quante risate, zero pensieri.
1: Vuol dire che l'hai fatto facile, non ti hanno fatto fare le guardie nella nebbia con il freddo, il gelo e tutte quelle cose. Ah, magari stavi, che ne so, in fureria oppure in cucina dove te mangiavi tutto.
0: A proposito di pensione, senti qua.
2: Mi collego al post appena passato adesso, il vocale anzi, della, riguardo alla pensione, e le do ragione, perché domani sarà il mio ultimo giorno di lavoro e poi anch'io sarò in pensione, quindi penso che me la godrò.
0: Ma che fortuna!
1: C'è Elisa.
0: Quindi oggi e domani, basta.
1: Sì, sì, sì, c'è
0: e
1: Elisa.
0: Poi l'ultimo giorno ti metti a lavorare.
1: Che felice.
0: Ma sta a casa.
1: Che felice, perché lei sa che dovrà lavorare ancora almeno 40 anni prima
0: non
1: di
0: non andrò mai in pensione.
1: Ma sì, dai, andrei, voi che avete tra i 25 e i 35 anni andrete in pensione a 96 anni,
0: sì, con la minima.
1: Con il 10% dell'ultimo stipendio percepito.
0: È molto molto probabile.
1: Amici, finisce qui la seconda ora di Buongiorno Luca, grazie per i vostri messaggi.
0: A 80 anni sarò ancora qui.
1: Saremo insieme.
0: Buongiorno Luca.
1: Saremo insieme, tu ne avrai 80, io ne avrò 100. Saremo Buongiorno Luca, amici, ciao, come state? Siete ancora tutti qui?
0: Riparto geriatria.
1: Mamma mia, radio RSA faremo. Ma sì, ma saremo qua, fedeli alla linea.
0: Come sempre.
1: Fra poco.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno Luca.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella. E anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 8.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Iran e Stati Uniti potranno raggiungere un accordo già oggi. Lo ha annunciato il segretario di Stato americano Rubio da Nuova Delhi, dopo che è saltato l'annuncio previsto per ieri. Abbiamo un accordo abbastanza solido sul tavolo che riguarda la capacità di riaprire lo stretto di Hormuz. Urne aperte fino alle 15 per recuperare quasi 4 punti percentuali persi ieri nel primo giorno delle amministrative. Alle 23 era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto, contro il 50,20% della precedente tornata. Questa la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo. Gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Il Como conquista la prima storica qualificazione alla Champions League, traguardo raggiunto anche dalla Roma. Il Milan perde in casa contro il Cagliari e resta fuori, come la Juventus che col Torino fa due pari. In B Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1, Antonelli re del Canada, per lui quarta vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: No, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Attrezzature Grulland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 8 e 6 minuti del mattino, è molto presto, ma noi siamo già qua da due ore ad accompagnarvi. Lei è Elisa.
1: E lui è Paolo Zippo.
0: Ovvero siamo noi, quelli del mattino, qui a Bella Monella. Tutte le mattine cominciamo alle 5 con l'anteprima, in cui riepiloghiamo tutto quello che è successo nella giornata precedente. Anche oggi lo faremo, anche domani lo faremo, ovviamente. E poi dalle 6 alle 9 sciorineamo. Senti, oggi la parola del giorno è sciorineamo.
1: Sciorineamo. Vabbè, detto questo, c'è uno studio interessantissimo.
0: Sì, sì, se, sia, se siamo
1: noi donne lo sappiamo, perché tra amiche, tanto tanto amiche, o colleghe, capitano un po' le stesse cose.
0: Ah, ok, dici che è una cosa che può capitare, cioè, tra persone, non tanto fra le coppie, diciamo così, legate da un sentimento amoroso, ma anche fra persone che sono legate
1: tra loro.
0: Sì, secondo me può essere una... Allora, secondo un nuovo studio, nelle coppie succede una cosa così un po' curiosa, no? Dopo tanti anni insieme, io non so da quanto tempo, tu da quanto tempo stai col tuo fidanzato?
1: Faccio un po' i cazzi tuoi.
0: Ok, d'accordo. Io con Alessia stiamo insieme, cioè il prossimo anno sono 20 anni che stiamo insieme. Sì, infatti. Per questo, dopo anni insieme, si finisce davvero per funzionare in modo simile anche con i ricordi.
1: Hai capito? Cioè, i ricercatori hanno scoperto che tantissimi partner tendono a ricordare le stesse cose, quindi a dimenticare di conseguenza le stesse cose, gli stessi dettagli.
0: Ma anche a fare le stesse cose, sì. Cioè ad avere le stesse abitudini, gli stessi gusti. Insomma, in questa parte della mattinata cercheremo di approfondire questa parte qua, cioè di quanto siamo simili o quanto tendiamo con gli anni ad essere simili fra partners.
1: Probabilmente sì, anzi, se avete qualche testimonianza, sì. Se vi rendete conto che avete assunto dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle frasi, delle parole dal vostro lui o dalla vostra lei, diteci.
0: Fatecelo sapere, che bello.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: stamattina nella playlist di Bella e Monella. Stiamo così, quest'ultima ora del lunedì stiamo dedicandola alle coppie che prendono le abitudini uno dall'altro, ma credo sia inevitabile anche un po', no?
1: C'è un detto: chi sta con lo zoppo impara a zoppicare.
0: Chi sta con lo zippo
1: e impara a zippare.
0: Vabbè, insomma, vabbè, lasciamo stare queste cose qua. Allora, perché abbiamo toccato questa cosa? Perché ci sono degli studi che dicono esattamente questa cosa qua, che dopo un po' di tempo insieme si cominciano a prendere delle abitudini che sono quelle del partner. Insomma, ad esempio, non so se uno ad esempio una volta, forse adesso molto meno, però una volta se uno fumava, l'altro cominciava a fumare.
1: Sì?
0: Sì, sì, era, ma credo che sì, tipo negli anni 70, credo che non so, io non ricordo. Però credo che fosse una cosa abbastanza, cioè se uno fumava in casa, ad esempio l'altro si abituava, cominciava a fumare.
1: Mamma mia, fumare in casa.
0: Sì, no, io che non ho mai fumato in vita mia, è una cosa terrificante. Cioè anche stare con una persona che fuma è difficile, sì, alle volte, per uno che non fuma, perché comunque, voglio dire, ti resta addosso l'odore, no?
1: Ma anche avere le stesse abitudini, sì, le stesse espressioni, le stesse frasi.
0: Oppure gli stessi gusti musicali. Cioè, che ne so, uno era amante della musica rock e l'altro diventa amante della musica rock andandoci insieme, ascoltando anche piccole abitudini. Cioè non è necessario che uno cambi proprio lo stile di vita.
1: Assolutamente.
0: Uno guarda una serie televisiva, l'altro diventa appassionato della serie televisiva. Ad esempio mia moglie guardava Uomini e Donne così per divertimento, adesso guardo anch'io Uomini e Donne ma perché rido. Non prendetemi per il culo, lo so che tu disprezzi profondamente.
1: No,
0: ma io amo
1: niente.
0: Ma io amo il trash.
1: Ognuno faccia quello che vuole, quello che si sente.
0: Io attendo con ansia l'edizione di quest'estate di Temptation Island, che
1: è uno invece andare fuori e farsi una passeggiata, farsi un giretto, no, aspetta, ma fanno d'estate.
0: Ma Temptation Island, sì, sì, assolutamente, sì, verso l'estate, sì, adesso sarà la nuova estate, ma anche Uomini e Donne, è all'ora di pranzo, no? Cioè, è alle 2, se non sbaglio, va in onda, cioè uno lo guarda e ride, ma non devi guardarlo con l'idea che quella è la vita reale, devi guardarlo con l'idea che è trash, cioè è proprio cose, allora ridi.
1: Vabbè, detto questo, ci sono delle cose che noi assumiamo dal nostro lui e dalla nostra lei, perché ci viviamo insieme, ci trascorriamo tanto tempo, è da tanto tempo che magari stiamo insieme, e quindi vi chiediamo se c'è qualcosa che avete iniziato a fare uguale al vostro lui o alla vostra lei.
0: Io l'ho raccontato, cioè mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, però beh, ma io ho sempre amato un po' il trash.
1: Guarda che faccina che c'ha. Radio Bella e Monella.

0: il nastro rosa su Radio Bella e Monella. C'è chi aspetta come te il trash in generale, eccolo qua.
1: Buongiorno Ica, Zippo, sono come te, non vedo l'ora, arrivi in Temptation Island e amo il trash e amo uomini e donne. Ciao ciao.
2: Ma sì, benissimo. Ma sì, ma perché così? Ma non devi vivere certe robe seriamente.
0: No.
2: Cioè certe robe, certi programmi televisivi vanno vissuti con lo spirito del ridere. Cioè ci sono dei fenomeni in queste trasmissioni che si prendono sul serio.
0: Fra certo. E quella è la cosa preoccupante.
2: Eh sì, quello sì, un po' sì, però vabbè.
0: Detto questo, stiamo parlando di comportamenti, atteggiamenti, espressioni che avete preso dal vostro partner.
2: Cioè alle volte magari pensate le stesse cose insieme o dite le stesse cose insieme o
0: reagisco. A me capita con mio fratello.
2: Ah sì?
0: Vita insieme, è capitato anche ieri, ci siamo trovati, adesso lui abita, si è sposato eccetera, abita da un'altra parte, però ieri lui ha detto una cosa che io stavo pensando nello stesso momento.
2: Di solito dicono che capita,
0: ci siamo capiti subito.
2: Che capiti fra i gemelli, no? Questa cosa qua, il fatto di pensare addirittura le stesse cose, però sembra, secondo gli esperti, anche che capiti, che possa capitare fra partner.
0: Sicuramente, cioè. È così, Erika dice, ciao Elisa e Paolo, mio marito è di Reggio Calabria, in casa parla dialetto, pertanto dice ho imparato moltissime parole, molti modi di dire, che quindi ho sostituito al mio parlato.
2: Questo è diverso, questo è un po' un'influenza, no? Anche perché secondo me se lui parlava in calabrese stretto tu non lo capivi di conseguenza è come imparare un'altra lingua, no? Cioè i calabresi.
0: Però lei dice io ho sostituito quelli che erano i miei modi di dire con i suoi alla fine.
2: Sì, vedi che però questo è più proprio un apprendere più che una cosa, cioè, non so se lei pensa in calabrese, dubito.
0: Ah, non lo so.
2: Cioè, traduci, praticamente, come quando parli una lingua straniera, no?
0: Se però quando fai i tuoi determinati detti, allora vuol dire che hai assunto qualcosa dal partner.
2: Ecco, poi volevo salutare Rossana, mi chiede Zippo, com'è finita con l'armadio?
0: Abbi armadio?
2: Sì, si riferisce a una stories che ho messo su Instagram ieri, in cui ero impegnato nel sistemare le mie misere due ante del grande armadio che abbiamo a disposizione, ma di cui io sono proprietario solo due ante. È stata una battaglia, Rossana, ma ce l'ho fatta.
0: Guarda, domani parleremo di questo.
2: Dell'armadio?
0: Degli armadi.
2: Va bene. Radio Bella e Monella.

0: buona domenica.
1: Buona domenica.
2: No, beh, un po', cioè di lunedì, no.
1: Lumenica.
2: Lumenica. Va bene, Elisa. Sappi che venerdì e lunedì ti penserò.
1: No, qua dovete pensarmi in tanti, perché da quello che ho capito,
2: sei sola.
1: Ragazzi, la mattina sì,
2: sarai sola.
1: Non ho neanche indicazioni, tra l'altro, no, su questa cosa qui. Inizierò alle 6, suppongo.
2: Sì, all'alba di un giorno
1: all'alba,
2: nuovo.
1: All'alba, sì, quindi uscirò un'ora prima. Mi sembra una cosa positiva.
2: Allora, vediamo un po' di messaggi. Ciao Paolo e Elisa, sono Maria Rosa, buongiorno. Io e mio marito sono 42 di matrimonio e un anno fidanzati, è vero. Noi alle volte diciamo le stesse cose in contemporanea, poi ci diciamo un detto: se era una merla, era tutti e due. Non lo conoscevo.
1: Non lo conosco questo detto.
2: Cosa significa?
1: Non lo so.
2: Probabilmente.
1: Di solito quando dici la stessa cosa contemporaneamente, non devi fare quella
2: flick-flock.
1: Cosa di vita. Sì, flick flock.
2: Poi
1: esprime un desiderio. Se entrambi dicono la stessa cosa, il desiderio se è vero, se no sei spacciato.
2: Sono quelle cose.
1: Ma sapevi questa cosa?
2: Sì, quella di flick-flock. Sì, lo sapevo anch'io. Però insomma, non è che ci creda moltissimo a queste cose qua. Però. Vabbè, che facciamo? Ci fermiamo un attimo?
1: Sì, un istante, poi torniamo. Raccontateci.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
1: 1, 2, 3.
5: Perché
1: 4,
5: fermarsi?
1: 5, 6.
5: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.
3: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bello questo pezzo di Gaia, ogni volta che passa me lo dico. 8.35 del mattino su Bella Monella, questo è Buongiorno un cam. Cos'è?
1: Non era una merda, era un'altra cosa. Cioè, che se uno deve dividere, bisogna dividere in due le cose nella vita. Scusa. Si divide qualsiasi cosa, anche quella cosa marrone.
0: No, mi ha fatto ridere perché il messaggio non capivamo, sto detto della merla.
1: Merla.
0: E non è.
1: C'era noi un... eravamo rimasti con i giorni della
0: sì,
1: merla,
0: esatto.
1: Ma quelli.
0: C'era un cambio fatto. Di consonante. Vabbè, scusate, ogni tanto è bello quando i correttori dei telefoni scrivono una cosa al posto dell'altra, perché i correttori del telefono sono, non sono volgari, non scrivono mai le parolacce.
1: Esatto.
0: Tranne il mio che ormai ha imparato. Che,
1: ah,
0: che, sì, che ho qualche parolaccia.
1: Lo hai educato male.
0: Esatto.
2: Buongiorno, Anca. Anche per quanto riguarda me, la questione del dialetto ormai è diventato di casa, nel senso che io sono molisana. Sono 3 anni che sono qui e ovviamente determinati concetti a me vengono da dire in dialetto per abitudine. All'inizio il mio attuale compagno si lamentava perché non capiva cosa significasse. A un certo punto è stata la settimana scorsa fatalità che mi ha detto: guarda che anche al lavoro mi viene da dire determinati concetti che dici tu e loro non mi capiscono automaticamente. Però da quel punto di vista sì, lui si è abituato anche a parlare il mio dialetto. Buona giornata a tutti.
1: E quindi lo utilizza normalmente anche con i colleghi, i quali lo guardano sbigottito.
0: Eh beh, te credo, cioè, anche perché ci sono dei dialetti che sono veramente più complicati. Io non so, non conosco il molisano. Tu
1: no,
0: hai presente?
1: No.
0: Amica che ci hai mandato il messaggio,
1: Chiara,
0: mandaci un messaggio in molisano affinché noi si capisca se riusciamo a tradurre il tutto. Qualcosa di difficile però ci vuole.
1: Grazie, però se non sappiamo nemmeno le cose semplici.
0: Vabbè, ma ci possiamo arrivare con il tempo, tranquilla. Dai, mandaci un messaggio in molisano, please.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: settimana li ha scelti tutti Elisa, di conseguenza se sono difficili è colpa sua.
1: Grazie, sì, che mi dai questa responsabilità.
0: No, vabbè,
1: questa responsabilità, non so, secondo me i nostri ascoltatori sono talmente bravi, preparati che indovineranno tutto.
0: Cioè venerdì non me lo sarei mai aspettato che indovinassero il rumorazzo di venerdì, ti giuro, e oggi lo trovo, io lo trovo difficile, nel senso che se non avessi letto il nome qua sulla guida che abbiamo, non l'avrei indovinato, però loro sono talmente bravi. Allora, come funziona il nostro gioco?
1: Noi vi facciamo sentire un rumore, voi al 393-7366-170, facilissimo, dovete individuare esattamente di che cosa si tratta.
0: Voi vi chiederete, e a che pro tutto ciò? Come sempre, cioè, ragazzi, questa è l'unica trasmissione radiofonica italiana, ma credo europea e forse addirittura mondiale diciamolo, cioè, intergalattica, probabilmente, che non mette in palio premi materiali, che sono, cosa vuoi fartene, premi
1: materiali? Quello lo fanno tutti.
0: Esatto,
1: noi,
0: ma noi
1: vogliamo
0: abbiamo,
1: differenziarci.
0: Abbiamo la gloria eterna che arriva a chi vince, quindi se volete conquistare la gloria eterna, indovinate di che rumore si tratta. Attenzione, partiamo. Mamma mia. Ragazzi, è mica facile.
1: Paura,
0: cioè veramente no. non saprei. Adesso vediamo se qualcuno riesce ad indovinarlo. Il numero è quello di sempre, 393-7366-170. Secondo te ce la fanno?
1: Sì, io sono fiduciosa.

0: sono bravi, bravissimi. O io sono troppo buona?
1: No, no, no, oggi secondo me era veramente difficile il nostro rumorazzo. Ti giuro, io non l'avrei mai indovinato. Invece qualcuno ce l'ha fatta anche oggi, mannaggia. Partiamo da quelli che hanno sbagliato, però. Insomma, che...
0: Trattorino per l'erba.
1: No, non era un trattorino dell'erba, assolutamente.
0: Un motocoltivatore.
1: Neppure il motocoltivatore.
0: Poi abbiamo il tritaghiaccio per le granite.
1: Avrebbe potuto sembrare che tritaghiaccio, forse, però non era la risposta esatta.
0: L'accensione del trattore agricolo.
1: Di trattore del 1942, però adesso i trattori sono silenziosi come una macchina. Fanno praticamente.
0: La macchinetta conta banconote.
1: Ah, quella della banca, quella fatta. Sì, ma non era la risposta esatta, mannaggia.
0: Sentiamo invece qualcuno che ha indovinato, ma siete in tantissimi, tra l'altro.
1: Sì, infatti tanti davvero.
0: Ho segnato un sacco di
1: messaggi. Sentiamo, partiamo subito, via.
0: Non so se è giusto.
2: Ciao, macchina da cucire, Nazareno.
1: La macchina da cucire era quella.
3: Buongiorno, un caso, la Fiore. Allora, secondo me il rumorazzo di oggi è la macchina da cucire. Ciao,
1: ebbene
3: ciao.
1: Sì, ebbene sì, ebbene sì.
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno, un caso.
0: Sì.
4: Sono Stefano, ciao Paolo, ciao Lisa.
0: Ciao.
4: Anzi, la principessa.
0: Grazie.
4: Per me
0: sì.
4: La macchina, il rumorazzo è la macchina da cucire. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Esattamente, c'è.
1: Aspetta, Massi, davvero? Sì. Macchina da cucire della Singer, anche la marca ha detto che erano praticamente tutte le macchine da cucire, non della Singer quella volta là. Io, boh, non lo so.
0: La Tizi scrive macchina da cucire da appoggio.
1: Che differenza c'è fra la macchina da cucire? Forse rispetto a quelle portatili, quelle un po' più grandi. Cioè, vabbè, comunque siete stati veramente molto.
0: Quelle vecchio stile.
1: Esatto. Ecco, per far quel rumore là, sì, sicuramente. Cari amici che avete detto macchina da cucire,
0: siete meritevoli la gloria eterna
1: che vi accompagnerà per le prossime 24 ore. Il rumorazzo invece tornerà nella giornata di mercoledì.
0: Domani Hector Studio Radio Bella e Molesta.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: finito, Elisa! Abbiamo finito!
1: Per oggi sì, almeno tu, perché fra poco arriva Monica, quindi io rimango, un sacco di cose da raccontare, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi.
0: Dunque, torneremo domani mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima.
1: Sì.
0: In cui raccontiamo tutto quello che è successo oggi, molte cose sono successe anche oggi, ma soprattutto dalle 6 alle 9 vi accompagneremo di nuovo tutti i nostri ascoltatori in questo inizio di giornata.
1: Bene, e allora Paolo, una buona giornata, offri il caffè a tutta l'azienda, visto che oggi sei ricco.
0: Adesso
1: e ciao.
0: Sono ricco, ma ti devo 46 caffè, di conseguenza per i prossimi 6 mesi ti dovrò offrire il caffè, ahimè, perché ero povero e adesso c'ho ben 9 euro nella chiavetta.
1: Davvero?
0: La ricchezza.
1: Sei la chiavetta più ricca dell'azienda.
0: No, ho rubato 10 euro a mia moglie. Domani.
1: Non dovevi dirlo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre?
6: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
7: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: 9:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15. Alle 23 di ieri sera era andato a votare il 46,3% degli aventi diritto contro il 50,20% della precedente tornata. Questa è la media nazionale tra i 748 comuni, di cui 18 capoluoghi. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso della Juventus in codice rosso per un grave trauma cranico è stato operato d'urgenza. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, 2-2. Juventus fuori dalla Champions come il Milan. Storica qualificazione invece per il Como. Traguardo raggiunto anche dalla Roma in B, Cremonese, Pisa e Verona. Formula 1 Antonelli, re del Canada, il bolognese della Mercedes, ha vinto la quarta gara di fila. Sul podio si è ritrovato con Hamilton a destra e Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Ciclismo, il Giro d'Italia, sprint vincente del norvegese Tverrsnes Lavik. Nella Voghera Milano, Vingegaard resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops!
11: Ops!
12: Ops!
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: tutta contenta perché lei finalmente ha la sua stagione del cuore.
1: Scusa, dura 3 mesi, confronto tutti gli altri.
0: E sono anche troppi, insomma. Ma come per sono me speriamo venga
1: adesso
0: fresco,
1: non, lamentiamoci perché è tipo il secondo giorno, già oggi sta cambiando, vedi che il tempo è un po'
0: sì, io sono già nervosa così, bene o male che ieri sono stata in montagna. E per un'occasione, insomma, per cui sono finita dentro una roba che dovevo, non dovevo esserci. Comunque alla fine siamo andati a fare un giro in quad.
1: Bello!
0: Ed è stato bellissimo. Ma sai perché mi è venuto in mente di prendere e guidare il quad? Perché ho detto, io tutte queste cose qua le faccio sempre volentieri. Però c'era la mia amica Nadia con me, che saluto. E, Nadia, insomma, è un po' più grande di noi, ok? È una che ha veramente del gran coraggio, una persona che gira per il mondo, insomma fa tutto. Prego, se lo fa la Nadia posso farlo anch'io, no?
1: E ce l'hai fatta?
0: Sì, allora parte la guida e dice: allora ragazzi, quelli meno sicuri qua vicino a me, poi c'era anche il chiudifila, no? Così andiamo col ritmo della persona meno confident, così siamo tutti tranquilli, no? Poi avevamo a bordo i ragazzi disabili, quindi insomma non era una roba facilissima. E insomma Nadia parte come un'assassina, correndo come una pazza.
1: Ma
0: ho detto,
1: come?
0: Ci divertiremo moltissimo. Ed è stato un bellissimo pomeriggio. Saluto Alex, la nostra guida, che peraltro ci ascolta anche ed è vicino di casa del nostro capo.
1: Hai capito?
0: In montagna,
1: sì, in montagna. Sì, sì. Allora, vi chiediamo, perché tutti nella vita abbiamo fatto una cosa coraggiosa, che sia come ha fatto Monica a prendere il quad, che sia imparare a sciare, hai fatto anche quello.
0: Anche questo, sì, è vero.
1: Che sia sposarsi.
0: Ho fatto anche quello.
1: Vedi?
0: Sì, quanto era più fatto?
1: Coraggiosa,
0: la matta praticamente.
1: Che sia lanciarsi con i bungee jumping.
0: Mi manca.
1: Quelle cose lì. E allora, vi chiediamo, qual è la cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita?
2: Radio Bella e Monella.

0: Pausini con la mia storia tra le dita. Allora, la cosa più coraggiosa che avete fatto ve la stiamo chiedendo stamattina a Radio Belle Monelle, Elisa Dai e Monica Morgan con voi in questa mattinata insieme. Raccontateci.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ne sentiamo qualcuno. Ecco qua.
2: Buongiorno ragazze. Allora, io di cose coraggiose ne ho fatte poche, ma devo dire che su un momento dovevo avere proprio pelo sullo stomaco. Diciamo che quella che racconto anche sempre ai miei figli, che fa un po' impressione, è che io in un momento di necessità ho dovuto cucire la mano di un mio collega. Perché non si poteva fare diversamente, ecco. Però secondo me la cosa più coraggiosa in assoluto che ho fatto nella mia esistenza è quella di mettere su famiglia, di avere figli. Perché in un mondo come oggi avere più di un figlio, cioè già uno è un'impresa, sì. Averne più di uno, arrivare a una famiglia numerosa come siamo noi, c'è bisogno di un pizzico di follia, ma di tanto coraggio e sicuramente di tanto amore. Buona giornata a tutti, Erika da Frate.
0: Ciao,
1: che bello.
0: Buona giornata anche a te, veramente super coraggioso il progetto della famiglia, ma sentiamo un'altra.
3: Ciao ragazzi, sono Marta, sposarmi per la seconda volta. Ciao, un bacione.
1: Una recidiva, non gliene è bastata una, ha detto no, io ci ritengo.
0: Sì, lo rifacciamo, sì. Un'altra volta, brava
1: Ci vuole
0: Marta.
1: Coraggio.
0: Ragazzi, raccontateci qual è la cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita, ma raccontateci anche qual è la canzone che volete ascoltare questa mattina, perché tra poco c'è la canzone che fa.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
5: Prima di partire per un lungo viaggio

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: chiamateci.
1: Ciao bellezze, se si parla di coraggio, la mia scelta è stata quella di restaurare casa da zero a 26 anni.
2: Caspita!
1: Un incubo.
2: Mamma mia! Una cosa che non augurerei a nessuno.
3: L'otorinolaringoscopia dice, che io chiamo nasoscopia, quella che salgono, dice, dal naso vanno giù in gola, ne ho fatte due,
2: tubicino.
3: Le odio, sto andando a fare la terza, è terribile. Diana, ci vuole coraggio.
2: Sì, ci sono delle come si dice, degli esami che devi fare, no? Che veramente delle volte uno dice, come posso essere qua a farmi fare sta roba di mia volontà?
3: È di mia volontà, nel senso, a volte
2: e pagando anche dei soldi, tipo
3: certo.
2: Quando vai dal dentista, no? Tu pensi, potevo andarci in ferie alle Maldive con quello che sto spendendo per farmi torturare da questo tizio.
3: Eppure bisogna fare anche questo.
2: Bisogna.
3: Giusy dice, la cosa più coraggiosa è stata farmi 24 ore di aereo, non sapendo cosa mi aspettasse per andare in Australia. Non avevo mai preso un aereo. Partite col botto,
2: battesimo proprio del fuoco, ragazzi.
3: Alla grande.
2: Ma andiamo a sentire la canzone che fa.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Buongiorno, volevo dedicare una canzone al mio amore Monica di Laura Pausini.
2: Che
5: volevo dirti,
2: no, non sono
5: che
2: io.
5: Ti amo. Volevo dirti che ti amo. Volevo dirti che sei mia.

0: Grazie Laura, ti amiamo anche noi.
1: Qualcuno dice stupenda questa canzone, questa richiesta, quindi grazie, chissà che abbia assorbito, perché era un messaggio con una bellissima dedica d'amore, certo, a Monica, chissà che Monica abbia sentito.
0: A tutte le Moniche del mondo, dai.
1: Sì.
0: Anche quelle che non si chiamano Monica.
1: Sì.
0: A tutte voi amiche.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un po' così zucchero la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona
19: Italiamo.
20: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
21: Vogliamo cominciare?

0: fare.
1: Lasciami fare, come il cielo d'agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico, sono cazzi, dico ciò che penso e mi sputano dai terrazzi.

0: La pillola di tagliamo del nostro Antonello Cerri, un lunedì che parte così spumeggiante, ragazzi, con Marrakesh, importante, Gianna Nannini con Amami Ancora e poi DJ Triplo e Salmo versus R&B Stylers con Like Wa-Wa. Hanno fatto un bellissimo mashup.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Eccoci qua in questo lunedì mattina, Elisa Nadà e Monica Morgan con voi. Si parla della cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita. Raccontateci, può essere veramente la qualunque, e la qualunque sta in realtà arrivando via messaggio da tutti quanti voi. Allora Manola dice: ragazzi, la cosa più coraggiosa la sto facendo in questo periodo, sono in trattativa per aprire un bar, quindi insomma chissà come andranno le cose. Ne facciamo un in bocca al lupo alla nostra ascoltatrice, perché anche aprire un'attività di questi tempi non è una cosa facile,
2: ci vuole tanto tanto coraggio.
0: Qual è la tua cosa più coraggiosa che hai fatto?
2: Beh, forse venire a lavorare qui
0: stamattina, intendi, o nella vita?
2: Anche stamattina e nella vita.
3: 393 73 66

0: il nostro Matteo, qual è la cosa più coraggiosa che hai fatto nella vita? Dai che sei giovanissimo.
1: Gli esami del sangue.
2: Beh, è vero,
1: ho la fobia degli aghi.
2: Per tanta gente quella roba lì non è facile. Anche io sono andata sabato mattina, tra le altre, a fare sta roba e ho capito che non è una cosa che mi piace. Cioè, l'ho superata negli anni. Non guardo la dottoressa, per carità, perché mi fa impressione.
0: Neanche le provette?
2: No, niente. Io guardo il soffitto e penso a delle cose. Sì, di solito. E penso a delle altre cose. E anche se ho imparato ad avere un po' più di coraggio, ma è una roba che no.
0: Senti lei.
3: Ciao bella Monella, io la cosa più coraggiosa che ho fatto è lanciarmi col parapendio, naturalmente con l'istruttore, e l'abbiamo fatto io e mia figlia assieme. È stata una cosa bellissima, ma avevo una paura tremenda, ma felice di averlo fatto.
0: Brava. Ciao. Allora ragazzi, qual è la cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita?
4: 393 73 66 170 e il numero

0: fatto? Raccontateci.
1: Emanuele dice: la cosa più coraggiosa è aver prima piantato un discorso con Francesca e poi aver accettato un aperitivo a casa sua con i suoi figli. Ne è valsa la pena.
0: Ah, oh, vedi, ci piace quando poi c'è il lieto fine.
1: Poi abbiamo questo messaggio, eccolo qua.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore.
0: Ciao.
2: Allora, a dire la verità, ne ho fatte due di cose. La prima è ho fatto la zavorrina per mio marito in moto quando ero ragazza, poi ho smesso di andare in moto e mi ha fatto provare il brivido di andare 300 all'ora su un rettilineo.
1: Aiuto.
2: Mamma mia. Bello, ma mi sono cagata addosso.
1: Sincera.
2: La seconda invece, siccome soffro di vertigini, ha ben pensato di portarmi a fare una ferrata. Più volte dicendo: guarda che io ho paura, non voglio farlo. Ma no, vedrai che ti passa. Beh, alla fine l'ho minacciato di morte, che l'avrei ucciso.
1: Mamma mia.
2: Alla fine mi ha riportato giù, l'abbiamo fatta, però mi sono spaventata tanto.
0: Ci credo.
2: Quindi secondo me sono atti di coraggio questi.
0: Molto.
2: Però ferrate, andare in moto, per il momento basta.
0: Ho chiuso. Così.
2: Ciao.
0: La cosa bella è che è ancora con quell'uomo, giusto?
1: E coraggio e amore.
0: Brava.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Bella e

0: Mick della Rosa Lazza e un sacco di gente. Allora chiudiamo.
1: Sì, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Noi ci risentiamo domani mattina.
0: Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Radio Bella e Monella. La voce tua mi

0: tutta da cantare. Ora, le 10:03.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. A Venezia i carabinieri del nucleo natanti lagunare, che vigilano sul commercio, la navigazione e la sicurezza in centro storico, hanno sequestrato 13.000 articoli tra abiti, cinture, borse e accessori privi delle indicazioni obbligatorie di legge. I militari hanno visitato e ispezionato negozi e bazar in terraferma, dove questo materiale è stato notato e controllato dall'arma. 3 cittadini stranieri sono stati sanzionati per oltre 6.000 euro. Un cantiere edile di Bassano del Grappa è stato sospeso dopo un controllo effettuato dai carabinieri della compagnia cittadina e del nucleo ispettorato del lavoro di Vicenza. L'ispezione svolta lungo Viale Asiago ha riguardato un cantiere temporaneo destinato alla ristrutturazione di un edificio residenziale attraverso demolizione, ricostruzione, ampliamento e adeguamento sismico, rilevate violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I lavori erano affidati a un'impresa con sede a Schiavon.
5: Da un'indagine condotta dalla Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri su un campione rappresentativo di tutte le regioni emerge il malessere dei camici bianchi. Il 65% dei medici denuncia di aver sofferto una condizione di burnout. Il rischio desertificazione degli ospedali è dietro l'angolo, denuncia il presidente di FADOI Andrea Montagnani, che chiede di creare un legame più solido tra ospedale e territorio con una regia affidata alle medicine interne.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
2: Bella e Monella, tu.

0: insieme. Tra poco parliamo anche di una destinazione di viaggio. Prima però, ragazzi, se volete sentire una canzone in modo particolare, se oggi vi va di ascoltare proprio quella canzone lì che vi gira per la testa e che vi piace tanto tantissimo, noi siamo qui, mandateci un bel messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram in cui cantate un pezzettino di quella canzone che volete chiedere stamattina a Bella e Monella. Fatelo subito, mi raccomando, una bella canzone italiana. Poi ci volete mettere un saluto, una dedica, quello che vi pare, una considerazione sul mondo, quello che volete, fate pure.
1: 393 73 66 170 e il

0: Willy Peyote con Next su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con me anche stamattina, parliamo di turismo. È uscito stamattina un nuovo sondaggio di Civitatis, è un'agenzia che si occupa del turismo nel mondo, e hanno dedotto che gli italiani hanno una nazione preferita per i loro ponti e le vacanze, quelle brevi, insomma, quando hai 2-3 giorni, no? Dove vai, dove non vai. Pare che al primo posto per quanto riguarda le scelte degli italiani nel mondo ci sia come nazione la Spagna. Sono cresciute proprio in questo primo trimestre dell'anno del 18,43%, più della media mondiale, le prenotazioni per la Spagna. Ma quali sono le città preferite dagli italiani? Ne parliamo tra poco. Intanto mandatemi il vostro messaggio in cui cantate un pezzettino della canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Dito nella piaga con Che fastidio su Belle Monella. Allora, gli italiani scelgono sempre di più la Spagna, questo secondo il primo trimestre di quest'anno, perlomeno queste sono state le prenotazioni più scelte per i ponti e le vacanze brevi. Ma quali sono le città più scelte della Spagna? Al quinto posto c'è Malaga, al quarto c'è Valencia, Madrid si colloca al terzo posto, Barcellona al secondo, e la città spagnola più scelta dagli italiani nell'ultimo anno invece è Siviglia. Perché Siviglia? Perché c'è un posto molto bello da vedere, ha una struttura metallica a forma di fungo gigante, si chiama La Setas di Siviglia. Poi c'è tante altre cose da vedere, non solo a Siviglia, c'è per esempio, gli italiani scelgono spesso l'Oceanographic di Valencia, il tour dell'Alcazar della Cattedrale della Giralda, sempre a Siviglia, poi ancora l'Alhambra e i Palazzi Nasridi di Granada, Casa Batlló a Barcellona, la Sagrada Famiglia sempre a Barcellona, ancora il tour di Madrid, il Museo del Camp Nou è anche questo seguitissimo. Insomma ragazzi, tutte cose che gli italiani scelgono, per cui la Spagna mi va benissimo nelle prenotazioni di quest'anno, sempre più noi decidiamo di andare in Spagna. Ma sentiamo invece quale canzone avete deciso di ascoltare voi stamattina.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ah, se fosse così facile. Ah, se fossi ancora innamorato di te, per ogni petalo sai. Si finge di essere una rosa. Ciao e grazie.

0: C'è anche un augurio? Dai, vai.
1: Buongiorno, belle Monella.
0: Buongiorno a te.
1: Vorrei fare un augurio a mio figlio, che oggi compie 12 anni, si chiama Angelo. È un augurio da mamma e papà. Grazie mille.
0: Grazie ragazzi, auguri anche da parte nostra. Torniamo tra poco con il vero o falso.
2: Radio Bella e Monella. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte? Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
19: Shape of Things the Car.
20: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
21: Bella e Monella. Tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia. Stesso posto. Stessa radio.
23: Stessa storia. Stesso posto. Stesso va.
24: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno di

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni. Siamo andati a ripescare per questa occasione meravigliosa tre successi tutti quanti da cantare, perché sapete che solo una regola c'è, cioè cantarli tutti quanti uno dopo l'altro.
0: Bella e Monella.
1: Ma se è al momento il vero o falso, giochiamo insieme anche oggi, vi diamo anche oggi tre notizie che potrebbero essere, vi ricordo, come al solito, tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete voi indovinare qual è la sequenza corretta di oggi. Attenzione, attenzione, vado, vado. Sigla, grazie maestro. Parliamo di architettura e andiamo a San Giovanni Rotondo per parlare di Padre Pio, uno dei santi più venerati al mondo. La monumentale avveniristica chiesa santuario che oggi accoglie milioni di pellegrini sul Gargano è stata progettata dal celebre architetto italiano Renzo Piano. Sarà vero, sarà falso? Domanda numero due, andiamo ad Atene, anno 2004, il maratoneta azzurro Stefano Baldini entra nella leggenda tagliando il traguardo in solitaria nello splendido stadio Panathinaiko. Ha vinto anche alcune altre fra le più celebri corse al mondo, come per esempio la Maratona di Londra. Sarà vero, sarà falso? Passiamo alla terza, si parla di musica. Francesco Bianconi, grande leader e paroliere di Baustel, un personaggio insomma che ama spesso usare titoli non convenzionali. Tra i titoli dei loro album più famosi ce n'è uno fortemente evocativo, che è La moda del lamento. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 e

0: Vasco Rossi con Liberi Liberi. Allora andiamo subito a vedere quali sono le risposte corrette di oggi. Domanda numero uno: si parlava di San Giovanni Rotondo, della, insomma, questa costruzione incredibile, la chiesa santuario, la nuova chiesa di San Pio, inaugurata nel 2004, proprio pensata per poter accogliere un flusso di fedeli importantissimo. È stata in effetti interamente progettata dall'archistar Renzo Piano, un'opera con una struttura conchiglia e dei famosissimi archi di pietra e tra i luoghi di culto più grandi d'Italia. Quindi la prima era vera. Seconda, famosissimo Stefano Baldini, gigante assoluto delle maratone, le lunghe distanze. Quest'uomo veramente ha fatto delle imprese incredibili. Oltre al leggendario oro olimpico di Atene 2004, ha firmato moltissime altre grandi imprese, tra cui appunto la maratona di Londra. Quindi vera anche la seconda. Per quanto riguarda la terza, gli Baustelle e il titolo dell'album La moda del lamento, loro sono famosi per dei titoli molto particolari, ma in realtà l'album si chiamava La moda del romanticismo, quindi la terza era falsa. La più veloce è stata Giada della provincia di Treviso, a lei che riceve la nostra maglietta di oggi.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Tra poco arriva Paola per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni italiani per l'elezione dei sindaci. Oltre 6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Alle 23 di ieri la media nazionale dei votanti è stata del 46,31%. In Veneto hanno votato il 41,87% degli aventi diritto.
4: Si è svolto nel fine settimana presso il municipio di Susegana l'evento dal titolo Generazione Z, la fiducia e la speranza nel futuro, promosso dall'associazione L'Abbraccio e dal progetto Futuro Insieme. Di Insieme si può, con il sostegno del comune e la collaborazione dell'ULS 2 Marca Trevigiana. L'iniziativa ha come obiettivo la sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione in vista della giornata mondiale sui disturbi alimentari del 2 giugno.
3: È stato installato in Veneto il primo impianto in Italia per la dealcolazione dei vini. Allo stabilimento produttivo Ceviv di Susegana, in provincia di Treviso, l'impianto è già completamente operativo ed ha una potenzialità produttiva annua di oltre 7 milioni di bottiglie. L'enologo Bernardo Piazza ha scommesso sulla ricerca e sviluppo dei nuovi vini a bassa o zero gradazione alcolica, che saranno gli obiettivi del prossimo futuro. È tutto.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Glielo ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Sulle mani.
1: Sulle mani.
2: È il 25 di maggio ed è come fosse il 25 di agosto.
1: Sì, esatto.
2: E quindi io
1: per me possiamo chiuderla qua e passare
2: esatto,
1: a settembre.
2: Non sapevo cosa mettermi e
1: dove ti sei messa?
2: Ho messo il mutandone contenitivo
1: che quello sta sempre.
2: Che sta sempre bene. È una cosa vedo non vedo che mi lascia traspirare la ciccia baffuta.
1: Sei un po' Madonna nel periodo migliore.
2: Esatto,
1: insomma.
2: Un po' mi vergogno e vedo l'ora di andare a casa a cambiarmi. È tutto trasparente. Va bene.
1: Ma c'è la giacca sopra.
2: Ah sì, c'ho la giacca.
1: Fai vedere.
2: C'ho il dress.
1: Vabbè, lino un po'.
2: Un po' un dress code che fa cagare. Bene.
3: Buongiorno.
2: Prego. No, buongiorno. Allora, tanti partiranno
1: per il ponte del 2 giugno.
2: Sì, per inizio delle vacanze anche a giugno, dicono sempre il periodo migliore. Oggi parliamo di qualcosa che tutti abbiamo provato almeno una volta, no? Quella magia che succede quando parti per una vacanza, devi fare un viaggio lungo, magari ore e ore di guida e accanto a te, se sei fortunato, hai la persona giusta che ti fa sentire calmo, al sicuro, leggero.
1: Oppure
2: e il viaggio
1: anche
2: è una passeggiata.
1: A volte invece di fianco è uno che ti fa un pochino agitare,
2: sì.
1: Sai quando però sei con la persona giusta ti rilassi, guidi più tranquillo, insomma, magari anche se c'è qualche intoppo te la gestisci in maniera migliore. Noi oggi vogliamo sapere da voi
2: sì, chi è la persona con cui vi sentite più tranquilli quando dovete guidare per ore. Diteci anche il motivo, ma anche il contrario,
1: sì.
2: Quella persona che quando monta sulla macchina, Madonna che agitazione,
1: che ansia.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Villain con Bollicine su Radio Belle Monella, le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Cavinato. In questo lunedì
1: Eccoci.
0: Si parla di ore di guida lunghe, no? Adesso
1: sì.
0: Insomma si è affacciata l'estate, alcuni di voi andranno in vacanza in macchina, io per esempio.
1: Sì.
0: Chi è la persona con cui vi sentite più tranquilli quando guidate, che state proprio bene? Chi è invece la persona che quando ce l'avete in macchina vi manda i matti?
1: Da Due Ville Marco dice: buongiorno ragazze, ciao Marco, io preferisco guidare da solo, quando vado via con mia moglie guida lei, perché altrimenti è una cosa insopportabile, attento qua, attento là,
0: sì.
1: Quindi Marco che fa? Fa guidare lei e lui sta tranquillo. È sbagliato.
0: È una tecnica.
1: Dal Friuli, Fabiola: non sopporto quando devo andare in trasferta con il mio capo ufficio, okay, nell'altro ufficio, anche fuori dall'orario di lavoro quando capita, trasforma la macchina in una sala riunioni, parla solo di scadenze e fatture anche per tutto il tragitto in autostrada. Che
0: ne
1: pesante.
0: Approfitta, tanto che facciamo la strada, sistemiamo queste due cosette, no?
1: Quindi
2: vuoi dire
1: il
2: che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: per guidare rilassati e quella che invece preferireste non avere mai macchina con
1: sì,
0: voi.
1: Perché scegliere un compagno di viaggio per un viaggio che vi porta a stare in auto tante ore è importante, non sempre ce lo possiamo scegliere. Agostino da Cittadella, per me numero uno, dice: io sto benissimo solo quando guido mi porto Thor, un golden retriever. Thor, il golden retriever che si chiama Thor, il cane, lo metto sul sedile posteriore, non si lamenta del traffico, non critica la musica.
0: Bene.
1: Mette il muso fuori dal finestrino e mi trasmette una pace assoluta.
0: Ma guarda,
1: quindi
0: che non è una brutta idea.
1: Lui viaggia con Thor.
0: Bella Thor.
2: Vuoi
0: bella.
2: Dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: ragazzi, si parla di viaggi,
1: sì,
0: in macchina, la persona di fianco a voi che vi mette più tranquilli qual è, la persona invece che vi indispone qual è?
1: Come diceva Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio scegliti bene chi far salire in macchina, perché altrimenti diventa una tragedia. Mi piace Daniela da Resana, in provincia di Treviso, dice: ciao sorelle, è una tragedia ogni volta che devo portare mio zio in giro, mio zio pensionato. Non sopporta i lunghi tragitti, vorrebbe viaggiare fisso a 40 km all'ora anche quando siamo sulle superstrade, vuole sempre fermarsi in ogni singola area di sosta per sgranchirsi le gambe.
0: Vabbè, lui la prende come una gita, capito?
1: Lo conosco bene questo atteggiamento.
0: Va benissimo.
1: Daniela.
0: È giusto, l'autogrill tourism.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
9: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: tu.
1: Ciccio Bello Superstar e la pillola di Italiamo ha scelto per noi Moreno e Danti con Cosa Succede, Santiago, Salento Guys e Romano con La Ex della Ex e la coppia di Fred De Palma e Ross Villain con
0: Non saprei, mi astengo.
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, ieri parlando un po' con delle persone.
1: Sei andata a votare a proposito?
0: Sì, tanti partiranno per le vacanze già a giugno o a luglio, no? Quindi sì. Si affrontano viaggi spesso che ti costringono a passare tante ore in macchina. C'è sempre quella persona che te le fa passare bene oppure che ti fa diventare tutto l'ambaradano un calvario.
1: Perché abbiamo magari chiesto. C'è anche una terza categoria.
0: Sì.
1: Quello che prende sonno.
0: Esatto.
1: Cioè io se non sto guidando prendo sonno quasi sempre.
0: Allora abbiamo ad esempio in questo caso da Ponzano Veneto in provincia di Treviso Federico dice è una pacchia quando vado via con il mio collega di lavoro perché appena sale in auto saluta, reclina il sedile e dorme anche per 4 ore di fila.
1: Ma cosa?
0: Mi lascia la totale libertà sulla musica, l'aria condizionata, se fermarmi in autogrill oppure
1: cioè,
0: no.
1: Cioè l'autista.
0: Insomma è ha un corpo abbandonato in auto.
1: Praticamente
0: da
1: veramente
0: Ponzano.
1: Un cadavere.
0: E invece diventa un calvario con la suocera. Perché mi passa tutto il tempo aggrappata alla maniglia sopra il fenestrino.
1: Ci sono ancora quelle maniglie.
0: Conosco bene questa posizione perché è quella che adotto io ogni volta quando magari esco con le persone che non conosco molto, no? E quindi sto lì così. Fa un po' boomer, però, ragazzi, che paura è paura. Oh.
1: Voi con chi vi sentite tranquilli a fare un viaggio lungo in macchina? E con chi invece non vorreste andare in macchina?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: amore non mi basta. Sì. Allora, viaggi in macchine lunghi, no? Adesso sì, c'è anche il ponte, questa settimana del 2 giugno, quelli che vanno via 4-5 giorni, magari vanno distante. Chi vi piace avere di fianco a voi quando guidate, chi invece proprio meglio di
1: Abbiamo tanti ascoltatori che ci raccontano un po' le loro storie. Ognuno di noi ha una persona preferita che quando ti capita il viaggio, insomma, va via, che è un piacere. Erika dalla provincia di Padova ne ha uno in particolare.
2: Il miglior mio compagno di viaggio, se guido io, è sicuramente mio nonno.
1: Il nonno
2: è sempre stato il numero uno, perché lui conosce tutte le stradine, le viuzze delle città tipo Torino, Milano, così. Cioè, lui proprio bravissimo.
1: Sì.
2: È un ottimo parcheggiatore, nel senso che se devo fare una commissione lui resta in macchina,
0: lo lasci là
2: e sposta eventualmente la macchina.
0: Ma
2: è sempre stato il numero uno in questo.
0: Poveretto il nonno.
2: Diciamo il peggiore viaggiatore che può stare con
1: chi
2: me
1: è,
2: è mio papà, perché ancora adesso mi dice: vai piano, fa attenzione, guarda
1: sì,
2: di velocità,
0: occhio,
2: e occhio quello, occhio l'altro,
0: l'altro,
2: proprio come se avessi preso la patente ieri, ecco.
1: Sì. È così, cara Erika, e vale per tutti. Il nonno ha già superato quella fase, no, di protezione,
0: sì,
1: mentre il papà è ancora fresca e quindi sai,
0: poco da fare,
1: rompe un po' i maroni, voglio dire.
0: Raccontate le vostre sorelle d'Italia, che è la persona con cui siete più a vostro agio avere in macchina quando guidate, quella che invece proprio non ce la fate.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: come mai macchine agitate? Perché avete i compagni di viaggio sbagliati. Chi sono?
1: Ci racconta la sua disavventura in questo senso Martina da Chiarano. Ci dice: ciao sorelle, proprio ieri siamo andati al mare con mio cugino neopatentato Occio. Ha passato il tempo a cambiare stazione radio, volume altissimo.
0: Ma già che cambia da Belle Monella, fallo scendere, accosta e fallo scendere.
1: Si distraeva continuamente con lo smartphone e naturalmente mi diceva di frenare quando non era il momento, quindi
0: no, ma lo lasci
1: dire,
0: giù
1: domenica,
0: cioè,
1: al mare con quel casino che c'era ieri e ti ritrovi questo in macchina, capito? Ah. Neopatentato,
0: fermati alla, Martina, stazione di rifornimento. Martina, sì. Lo saluti, gli dici: Areo, ci vediamo stasera.
1: Ciao, l'abbandono del neopatentato non è punito dalla legge,
0: no,
1: quindi
0: no,
1: si può fare,
0: legale,
1: raga.
0: Legale. Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: causa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: mezzogiorno.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona giornata da Mattia Venini. Resta in osservazione in terapia intensiva Marco Basoccu, il 36enne tifoso della Juventus, ferito negli scontri fra tifoserie ieri prima del derby della Mole. Secondo i primi accertamenti sarebbe stato colpito per errore da una bottiglia lanciata da un altro sostenitore bianconero. Seconda giornata di elezioni amministrative in 894 comuni chiamati a scegliere il sindaco. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. L'ultimo dato sull'affluenza di ieri sera alle 23 registrava un calo al 46,31%. Calcio, i verdetti dell'ultima giornata di Serie A: Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League. Si salva il Lecce, retrocede invece in Serie B la Cremonese. Formula 1, a Monreal quarta vittoria di fila per Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica mondiale. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: eh beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: 1, 2, 3, 4,
3: perché fermarsi?
2: 5, 6.
3: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Marrakesh. Volevo capire, anche io vorrei capire perché di nuovo esattamente lunedì.
1: È di nuovo lunedì, vabbè, non importa, dai.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
3: Pacciarotta e Scrocchiarella.
1: Buongiorno cari amici e amiche di Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Damiano, ti devo portare dei saluti da una nostra fan che ci ascolta tutti i giorni e si chiama Monica. Mi ha fermato sabato sera a Mogliano, alla notte bianca, insomma, che ero lì con Marachelle e mi fa: ma io vi ascolto sempre tutti i giorni con la pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella, e mi migliorate la giornata.
0: Ma che carina.
1: Sì, patatina, sarà sicuramente all'ascolto, quindi la salutiamo, le mandiamo un grande bacio.
0: Quanti anni?
1: Ma l'avrò avuto una trentina, penso.
0: Ah,
1: sì.
0: Si può lavorare. Va bene. Allora, si canta, si gioca, si chiacchiera come sempre tutto al 393-7366-170. Poi, come sempre, c'è la musica che fa da protagonista.
1: Esattamente, quindi canterete sempre comunque. Vi ricordiamo che noi ogni tanto facciamo un salto nel passato perché andiamo nel 1996 con Eros Ramazzotti, L'Aurora.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'ultimo di Mr. Rain cade bene perché è lunedì nero. Dai, anche no, se nero. In realtà c'è molto sole. È belle giornate. Posso dire? Beati quelli che hanno preso le ferie a maggio. Intelligenti.
1: Pensa a quelli che le hanno prese a giugno.
0: Aspettano un altro po'. Manca poco,
1: un pochino.
0: Dai.
1: 393-7366-170. C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Bella e Monella.
1: È arrivato il momento di ascoltare la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Damiano, ciao Eleonora, vorrei ascoltare la canzone che fa. Tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte sono al mare, noi no. Abbiamo troppe cose in ballo. Grazie, ciao.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato.

0: Gianni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Super Max Morgano, in questo caso tre le canzoni, l'ultima era quella di Benji e Fede, si intitola Mosco Mule.
2: Elettro Lamborghini con Musica Il Resto Scompare, D'Argento Amico con Ubriaco di Te. Ma che si fa ora?
1: Adesso si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa. Sono cinque le parole, voi il compito come sempre di trovare la sesta, quella che noi appunto chiamiamo parola misteriosa.
2: In palio come sempre la t-shirt di Radio Bella e Monella al più veloce o alla più veloce che appunto indovinerà la parola misteriosa di oggi. Pronti? Via! Fare, perdere, terra, crisi, valore. Le ripetiamo?
1: Fare, perdere, terra, crisi e valore. Come sempre 393-7366-170 per vincere la t-shirt della vostra radio tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: il valore dell'amore. E perdere l'amore, mi sembra, non mi ricordo le altre parole. L'amore. Grazie, buona giornata, ciao.
1: Grazie a te, grazie a te. Bella spiegazione, ma non è questa. Potrebbe essere squadra, dice Walter. No, non è squadra.
2: Ciao Olivia da Brescia, oggi potrebbe essere soldi. No, sentiamo anche Vania, pronto?
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Sono Vania da Frescata. Ciao. È per caso lavoro? Ciao.
1: No, no, non è lavoro. Le ripetiamo, ragazzi. Fare, perdere, terra, crisi e valore.
2: Qual è la parola misteriosa di oggi?

0: Mare, perdere, terra, crisi e valore. Qual è la parola misteriosa di oggi?
1: Leggiamo altri messaggi. Ciao, sono Mario da Pieve. La parola potrebbe essere valore. No, c'è chi ci prova con vita, coltivare, ci provo con energia. Ciao.
0: No, mi dispiace. C'è chi dice la parola di oggi potrebbe essere tempo. Grazie, ciao, grazie a te. Ma non è tempo, può essere massa, giocano da Verona. No, oro, Michela, no, c'è chi ci prova con valuta, niente da fare.
1: Può essere tempo, no, non è neanche tempo. C'è chi è arrivato all'ultimo, sentiamo cosa dice.
2: Anche se è tardissimo, io ci provo con pace.
0: No, ragazzi, non è pace.
1: Avete l'ultima chance. Fare, perdere, terra, crisi e valore. Qual è la parola misteriosa di oggi? Radio Bella e Emozione.

ormai ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Måneskin con Morirò da Re. Vediamo se qualcuno qui riesce ad indovinare la parola misteriosa di oggi. Avete come sempre giocato in tantissimi, sentiamo.
1: La parola è identità.
0: No, no, non è identità.
2: Ciao, secondo me la parola misteriosa è essere. Ciao Lino.
0: Ciao, ciao Lino, grazie per aver giocato, niente.
3: Ciao, ci provo con cambio.
0: No, no, non è cambio.
4: Chi c'è? Non è cambio?
0: Non è cambio.
5: No. Ciao. La parola può essere lavoro?
4: No, non
5: ciao,
4: è lavoro.
5: Mirka.
0: Ciao, da Mirka. No, non è lavoro, mi dispiace.
6: Ciao, sono Berta. La parola potrebbe essere promessa?
0: No, no, no, niente da fare, ragazzi.
4: Cambio anche hanno detto. Casa, no, fiducia, può essere fiducia. Cosa facciamo, Damiano? Nessuno ha indovinato oggi.
0: Inizia male questo lunedì, che dobbiamo fare?
4: No,
0: ci dispiace.
4: Che peccato, e quindi la t-shirt rimane qui?
0: La t-shirt rimane a casa.
7: Bella e monella, tutta da cantare.
8: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
9: Ageo!
8: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: La cassa.
16: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: giornata da cantare.
1: Ora, pochi secondi alle 13.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Sarebbe di origine dolosa l'incendio nella sede di una cooperativa agricola di Castelfranco Veneto sviluppatosi nella notte di sabato. Distrutti due veicoli e parte della copertura con impianto fotovoltaico. Al lavoro i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Lara Burato è la prima sindaca eletta in Veneto. La nuova prima cittadina di Masi, piccolo comune di 1800 abitanti, era l'unica candidata. Per le elezioni le bastava che andasse al voto il 40% degli aventi diritto, cosa avvenuta ieri alle 19.35. Si conferma il calo dei votanti a Venezia. Alle 23 di ieri aveva votato il 41,78% degli aventi diritto. Il Camping Report 2026, stilato dal portale online campeggi.com, evidenzia che gli italiani scelgono sempre più i villaggi turistici outdoor, che registrano un incremento del 34% rispetto allo scorso anno. Secondo la ricerca, a trainare la crescita dell'esperienza all'aperto sono soprattutto le famiglie, 77%. Per quanto riguarda gli alloggi, i più richiesti sono i bungalow e le case mobili, scelte dal 65% dei viaggiatori. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Oggi faccio il test. Testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Apre con Coez la nostra seconda ora insieme, 5 minuti dopo le 13, ci vuole una laurea, sentitola così, potrebbe essere anche un utile collegamento al nostro discorso di oggi.
1: Ma in realtà forse, perché parliamo di negatività e di energie, sono davvero contagiose, cioè sapevate che le emozioni possono trasmettersi da una persona all'altra quasi come un'energia invisibile? Ci sono numerosi studi di psicologia, caro Dami, che dimostrano che stare a contatto con le persone costantemente pessimiste può influenzare il nostro umore.
0: Quindi tutte quelle persone che ogni volta dicono no, ma oggi non è giornata, no, ma oggi così, ma è per quello che, insomma, quelle che si lamentano per qualsiasi tipo di cosa, magari possono essere anche dei vostri amici, possono, insomma, influenzarvi in maniera negativa.
1: Esatto, la mente umana tende infatti ad assorbire emozioni, parole e atteggiamenti presenti nell'ambiente che frequentiamo più spesso, che sia lavorativo o familiare. Quindi quando ascoltiamo sempre il lamentele che hai fatto tu, no, le critiche, pensieri negativi, cosa fa il cervello? Entra lentamente in uno stato di tensione e di difesa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: delle ragazze, si parla di persone negative in che senso? Perché possono influenzare il vostro stato d'animo. È arrivato un messaggio carino al 393 736 170, di Roberto, che ci spiega un po' un concetto, una cosa.
1: Allora, degli studi hanno visto che una certa quantità d'acqua esposta a suoni, a un ambiente solare tranquillo, l'acqua assume delle forme regolari dolci al microscopio, mentre in presenza di suoni brutali o situazioni negative dell'ambiente si comporta in maniera casuale o scomposta. Ancora di più si nota quando si ghiaccia, dice lui. Quindi abbiamo pensato e hanno pensato che il corpo umano, essendo composto per la maggior parte d'acqua, 75%, da qui abbiamo la sicurezza che ci influisce moltissimo sul nostro benessere psicofisico.
0: Io non ho capito niente. Cosa succede a quest'acqua?
1: Ma come non hai capito?
0: Cosa succede all'acqua?
1: Prende delle forme diverse.
0: In base se?
1: In base ai suoni che sono che la circondano.
0: Quindi l'acqua sente.
1: Certo.
0: L'acqua ha udito.
1: L'acqua può cambiare forma, ok?
0: In base ai suoni che sente.
1: Sì. È bellissima questa cosa.
0: E cosa può diventare?
1: Può diventare solida, può diventare liquida, si può scomporre.
0: Cioè, se l'acqua, se c'è un secchio d'acqua e ci sono degli uccellini che cantano?
1: Beh, sta bene.
0: Sta bene l'acqua.
1: Sorride.
0: Sorride. Radio Bella e Monella.

0: È la voce di Neffa, l'anno era il 2003. Prima di andare via, si parla di persone negative. In realtà poi ci siamo collegati all'acqua, abbiamo capito questa cosa che ci ha detto il nostro ascoltatore, per quanto le cose possono cambiare. Quindi frequentando persone che ti mettono sempre di cattivo umore, o insomma anche l'acqua, sentendo dei rumori o...
1: Ma io vi do un trucchetto. In realtà questo non significa evitare che evitare le persone che stanno attraversando momenti difficili, ma dobbiamo imparare, e ve lo dico io perché ci sto passando per prima, a non lasciarci trascinare in un vortice di negatività continua. Cioè, noi dobbiamo offrire supporto.
0: Bisogna aiutare gli amici in difficoltà.
1: Certo, ma è altrettanto fondamentale preservare la nostra energia mentale e il nostro benessere interiore, perché l'equilibrio nasce proprio dalla capacità di aiutare senza assorbire tutto. Radio Bella e Monella.

0: radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella. Ovvio.
9: Vuoi qualità a prezzi bassi?
10: Di più.
9: Vuoi offerte vere?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
17: Non potete perdervelo!
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona
24: Italiamo.
25: Italiamo.
24: Italiamo.
23: La grande festa italiana.
26: Vogliamo cominciare?

0: pillolina, altre tre canzoni, una più bella dell'altra. C'era Anna Mena, c'era anche Alessandro Amoroso con DB Boulevard. Insomma, una bella pillolina targata Antonello Cerri.
1: Un sacco di gente, come sempre, con canzoni tutte da cantare.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta alle 13.37. Si parla di persone negative. Avete scritto un po' di messaggi al 393-7366-170, come quello di lei che dice: è vero, certe persone ti cambiano l'umore, ma per fortuna esistono anche quelle che con un sorriso ti migliorano la giornata. Vero, vero, vero.
1: C'è chi dice: vi ascolto mentre vado al lavoro e oggi mi avete fatto riflettere tantissimo. Ho capito quanto sia importante scegliere bene le persone da frequentare. La positività è davvero contagiosa e al contrario anche la negatività.
0: Io non mi prendo però la briga che adesso magari questa gli abbiamo fatto capire qualcosa, adesso magari litiga con ragazzi. Io non voglio sapere niente.
1: Perché
0: ne so, magari adesso gli è partita la sciabaraba.
1: Ma fai bene, se tuo fidanzato è una persona negativa, ma mollalo.
3: Radio Bella e Monella, tutta

Le vibrazioni dedicato a te al 393-7366-170, i vostri messaggi. C'è chi dice, è vero, un sorriso, il modo cortese di porsi. Ci sono tante cose che magari giornate negative le possono rialzare, anche se non era proprio questo l'argomento di

0: si intitola Heaven. Brutti anche i messaggi che stanno arrivando, in realtà. Tutti quelli che stanno facendo le frecciatine col Milan, non rispondiamo, non
1: allora rispondiamo. Dillo in diretta.
0: Che devo dire?
1: Che sono stata buona oggi.
0: Buona cosa?
1: Come buona? Non ho detto niente del Milan, non ho detto niente della Juventus. Faccio i complimenti al Como con Nico Paz.
0: Ha preso 5 gol in finale di Champions. Ci mancherebbe altro che mi dici
1: mamma
0: qualcosa.
1: Mia
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Francesca Michelin, occhi grandi grandi, si chiude così un'altra ora insieme, pronti perché nella prossima si ritorna anche a cantare.
1: Comunque, se dobbiamo eliminare le persone negative dalla nostra vita, beh, eliminiamo i milanisti, così abbiamo sistemato
0: non
1: tutte
0: si dice.
1: Cose.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Più bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: un minuto alle 14.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Hanno raggiunto il traguardo di vice campionesse d'Italia nella volley femminile under 16 le ragazze della Vicentina Unione Sportiva Torri nella finalissima di Perugia contro l'Imoco. Il direttore sportivo Dario Tagliabue.
6: Sembra una frase fatta, però devo dire la verità, questo è un secondo posto per da dove siamo partiti che sta di veramente di vittoria, nel senso che non è, siamo arrivati secondi, tante volte secondi, e ci siamo tanto arrabbiati, nel senso che uno vuole sempre vincere, però questa volta siamo coscienti che forse più di questo oggi, in questo momento, con le difficoltà che abbiamo avuto, non possiamo fare, nel senso che questo ciclo dell'US Torri, diciamo che ci ritroviamo tra le, diciamo, 4-5 società più forti d'Italia, nasce 4 anni fa e nasce proprio dal secondo posto in under 14, quando è arrivato a gestire la direzione tecnica Alessandro Giovannetti. Noi quell'anno abbiamo fatto un secondo posto con le under 14, con il 2009, e quel secondo posto ci ha lasciato proprio la mare in bocca, tant'è che l'anno dopo abbiamo vinto lo scudetto per 2 anni di fila in quella categoria. Invece questo è un secondo posto che non ci lascia la mare in bocca, ma ci fa capire che è iniziato un nuovo ciclo. Vi posso assicurare che c'è tanto lavoro dietro. Noi siamo bassi, noi sappiamo che la nostra forza è il lavoro in palestra, questo lo sappiamo, e continuiamo a fare quello che sappiamo fare bene. Le ragazze che sposano il progetto Torri sono ragazze che stanno, che vengono qua per crescere e diventare atlete, e dopo per vincere.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: guardate.
1: Cioffie Noemi, farfalle nello stomaco. Beh, visto l'orario, ormai penso anche qualcos'altro ci sarà. Tanti quanto, di ritorno a lavoro.
2: Quanto buone sono le farfalle con il pesto?
1: Le farfalle con il pesto, sai che in realtà non sono un grande amante del pesto. Don't like.
2: C'è qualche
1: well.
2: Genovese all'ascolto che si è offeso.
1: Vabbè, che ci posso fare? Non ha detto che fa schifo.
2: E quindi
1: preferisco mangiare altro.
2: Tipo?
1: Non lo so, preferisco la pasta al pomodoro.
2: Pasta al pomodoro.
1: Pasta al pomodoro nettamente superiore a pasta al pesto.
2: Beh, se fatto bene, forse sai che quasi quasi sono d'accordo.
1: No, senza quasi quasi, lo sei.
3: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se li una donna che non ha più voglia

0: Blanchetto Baby, anche a 20 anni si muore. Adesso però tocca a voi, artista e canzone, ovviamente italiana, e magari che non sia passata nelle vicinanze.
1: Esatto, facci... niente, oggi non ce la faccio.
0: Calma, fateci sentire
1: la vostra voce.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ore J, Flamenco Paranoia. Adesso però tocca a voi. Fuori la voce, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Andiamo a sentire una canzone del 1996 di Elio e le storie tese, La terra dei cachi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao da Bella Monella, mi fate ascoltare la canzone che fa Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi. Ciao, grazie. Regia musica.

0: sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio, finisce un'altra mezz'ora giusta, insieme. No? Cosa?
2: Giusta come canzone, Che fastidio.
1: Per il lunedì?
2: No, oltre al lunedì anche al fatto che abbiamo concluso l'argomento appunto della negatività delle persone.
1: Sì.
2: Quindi che fastidio le persone negative.
1: Che fastidio le persone negative.
2: Hai capito.
1: Va bene, allora, nella prossima mezz'ora si chiacchiera di nuovo, perché torneremo su un argomento riguardante le coppie.
2: Esatto, torniamo sempre lì a mettere proprio il dito nella piaga, perché passiamo più tempo a scegliere un film che a guardarlo effettivamente.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
17: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
19: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
19: Arrivo!
0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola degli anni, tre canzoni, l'ultima era quella di Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.
2: Francesco Gabbani con Peace and Love e all'inizio c'era anche Eros Ramazzotti con Una storia importante.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, le 14.39, ormai sul cronometro, l'abbiamo detto, ultima mezz'ora della nostra pausa pranzo, pacialotte e scrocchierella, e abbiamo anche un po' detto, vi abbiamo anticipato che il 90%, pensate, delle coppie passa più tempo a scegliere il film piuttosto che a guardarlo, ed è sicuramente vera questa cosa.
2: In inglese si chiama streaming struggle, che vuol dire appunto lotta allo streaming, al cercare i film, ed evidenzia come l'eccessiva offerta delle piattaforme, ed è vero, trasformi il relax in una forma di indecisione cronica. Quindi già tra coppie è molto difficile avere, certo, gli stessi gusti, quindi già lì dici no, ma guardiamo un film romantico, no dai guardiamo una roba più tosta, sveglia, no, quindi già l'indecisione, in più ti mettono un miliardo di film.
1: Vuoi mettere una volta che guardavi la televisione, cambiavi canale e speravi di trovare un film?
2: Sì,
1: era molto,
2: poi
1: più bello
2: in base anche all'immagine e ai colori che venivano usati.
3: Radio Bella e Monella.

0: La versione remix di Gianna, Rino Gaetano qui su Bella Monella. Si parla appunto di film. Stavamo dicendo che una volta era più bello, no? Accendevi la televisione, cambiavi sì. canale, beccavi il film, cavolo, è iniziato da 15 minuti, vabbè, lo guardiamo lo stesso.
1: Certo, ti segnavi anche, insomma, di aspettare quel film certo. lì, no? Quando passava la pubblicità, sapevi che tra 5 giorni usciva
0: il secondo episodio.
1: Una notte da leoni, per certo, esempio. Certo, per esempio. Certo. Adesso abbiamo veramente tanta scelta e non sappiamo mai cosa guardare. Poi ci sono molte copie di film vecchi, vengono rifatte un sacco di volte. Per me i film classici rimangono sempre i più belli alla fine. Che dici?
0: Confermo, i grandi classici non si sbaglia mai.
1: Però noi non abbiamo solo grandi classici, ma anche dischi novità. Parliamo di Ludwig, Il Pagante, Ti Soffro.

0: Era il 2019, la voce è quella di Tommaso Paradiso. Non avere paura, noi vi dobbiamo ricordare un super evento, una cosa importante.
1: Sportivando Run, domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, provincia di Padova, in occasione della Sportivando Run.
0: Una mattinata tutta da vivere insieme con Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
1: Gli impianti sportivi di via Kennedy si trovano appunto a Curtarolo, domenica 31 maggio dalle 8 c'è il DJ set e l'animazione con Monica Morgan e Nem Beat DJ.
0: Dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, lo ricordo, l'unico duo che è un trio.
1: Un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sal da Vinci, per sempre sì. Finisce qua la nostra pausa pranzo Paciarotte Scrocchierella. Noi come sempre ci sentiamo domani
1: dalle 12 alle 15. Ciao ragazzuoli, fate i bravi, ma come dico io sempre, non troppo. Vi lasciamo con Alvise, ciao ciao, ciao. Bella e monella, tutta da cantare,
2: yeah. Bella e monella. Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 14.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Oggi parliamo di eccellenze del territorio, conosciamo da vicino Venica in Venica, cantina tra le più rinomate del Coglio Goriziano. In collegamento con noi abbiamo la cotitolare Ornella Venica, benvenuta, buongiorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi coinvolta in questa bellissima trasmissione. Dal 1930 Venica e Venica abita Dolegno del Coglio, un piccolo paese al confine con la Slovenia, nella parte più a oriente proprio del Coglio. Ha iniziato il nonno Daniele, il nonno di mio marito, acquistando l'azienda il 6 febbraio del 1930, quella è la data dove firma il patto di acquisto. Poi c'è un passaggio generazionale, lascia l'azienda al figlio maschio, ad Adelchi. Dopo Adelchi succedono i due figli, Gianni e Giorgio, la terza generazione. Al momento la proprietà è di mio marito Gianni con la sua famiglia. Quindi la terza generazione conduce l'azienda, siamo in quattro persone, Gianni, ci sono Giampaolo e Serena, i due figli, e poi chiaramente io che racconto le storie di Casa Venica. Mi piace definirmi così, perché le storie del vissuto quotidiano sono molto importanti per i consumatori.
5: Per ascoltare l'intervista completa potete andare alla pagina podcast sul nostro sito classe1.it.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, 15 e 7 minuti, siete su Belle Monella. Io sono Alvise, oggi eccezionalmente parlando fino alle ore 19 insieme a voi, senza Andrea Ferrara, quindi sarà una bella maratona, tante le cose da fare, ma prima cosa in assoluto è riallinearci, riequilibrarci con questo pomeriggio, perché in tanti di voi stanno per incominciare la settimana lavorativa, in tanti l'hanno già iniziata questa mattina. Beh, preparatevi perché ci prendiamo questi 3 minuti di tempo, torniamo nel 2007, quindi ripensiamo già che cosa stavamo facendo in quell'anno con Fabrizio Moro. Un bel respiro a tutti quanti e...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il nuovo singolo di Ultimo, Romantica, su Radio Bella e Monella, ci porta a un momento molto importante, perché lo sapete, durante il fine settimana io e Monica Morgan vi raccontiamo quali sono le 30 canzoni più passate durante la settimana su Radio Bella e Monella. Beh, ogni lunedì invece io vi racconto quali sono le 5 canzoni più ascoltate durante tutto quanto il fine settimana. Naturalmente parliamo sia dei passaggi radiofonici che anche tutto quello che riguarda lo streaming, quindi veramente una vasta gamma di cose da selezionare. Ecco, quinto posto per Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Al quarto posto troviamo Ricordi di Blanco ed Elisa. Terzo posto per Rolling Stones dei The Colors. Seconda posizione per Tu mi piaci tanto di Safe, cosa che sta ancora tenendo, sta reggendo rispetto all'ultimo singolo venuto fuori di questo cantante, Buona Domenica. E per quanto riguarda la prima posizione, fisso, granitico, Samurai J con Ossessione. Detto questo, anche lui bisognerà vedere, visto che venerdì scorso è venuto fuori il suo nuovo singolo Flamenco Paranoia, quanto ci metterà Flamenco Paranoia a scalzare Ossessione. Secondo me la vedo dura, ma intanto bravo Samurai J.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: parlavamo prima, Safe, buona domenica su Radio Bella Monella, non è contemplato nelle 5 canzoni più ascoltate di questo fine settimana. Andiamo a vedere se invece è all'interno della classifica delle 3 canzoni italiane più utilizzate all'interno dei social network. Terza posizione per canzone estiva di Annalisa. Secondo posto, il podio è uguale alla classifica precedente, quindi Safe con Tu mi piaci tanto, ancora in seconda posizione, e al primo posto ritroviamo Samurai J con Ossessione. Io dico diamo tempo a queste canzoni perché pian pianino si stanno facendo spazio attraverso la classifica delle Belle Monelle e pian pianino arriveranno anche a essere le più ascoltate, naturalmente durante tutta la settimana ma anche nel fine settimana, e anche a essere utilizzate durante tutta l'estate all'interno dei social.
1: Radio Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella Monella. Chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo un attimo di pausa, tempo di un caffè e si torna insieme. Prima però c'è anche Antonello Cerri. A tra poco.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Caffè, orzo, ginseng, caso, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
0: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Elodie versus Paola e Chiara Festival Tribale Mashup, Lu Colombo versus Laurent Wolf, Mara Kalinda Mashup e Luque La Notte di San Lorenzo. Non so se l'avete percepita, ma c'era anche la voce di Pino Daniele. Grazie Antonello, adesso si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella.
0: Eh sì,
2: si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi totali, 2 sono quelli difficili, 2 invece sono quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170. Ovviamente vince chi arriva per primo e potete provare anche dopo un semplice indizio sostanzialmente. Non avete bisogno di partenze via 3-2-1 eccetera eccetera. Quali sono gli indizi di oggi? Stiamo cercando un personaggio che è nato 60 anni fa. Tondi tondi, cheat. In realtà vi do un altro piccolo indizio, dai, li ha fatti da pochissimo. È un attore comico romano, ha studiato alla scuola di Gigi Proietti e questo personaggio ha condotto il programma Un'ora sola ti vorrei. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: 1997, Marina Rei, Primavera su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso. Stavamo cercando un personaggio che è nato 60 anni fa, Tondi Tondi. È un attore comico romano, ha studiato alla scuola di Gigi Proietti e ha condotto il programma Un'ora sola ti vorrei. Sentiamo che cosa avete risposto. Dica
1: Gianluca Brignano, Michela.
0: No, allora il cognome c'era, ma non stavamo cercando Gianluca Brignano.
2: Ciao Radio Bella Monella, Enrico Brignano.
3: Enrico Brignano.
0: Enrico Brignano, sì, mi ha fatto ridere il messaggio precedente a questo, perché faceva una domanda, ma la domanda ve l'abbiamo fatta noi.
2: Enrico Brignano.
0: Esatto.
2: Antonella da Venezia.
0: Brava, brava Antonella, bravi tutti quanti voi che avete risposto nella maniera più corretta, però bisogna fare maggiormente le congratulazioni, e infatti le congratulazioni massime le arriveranno tramite la nostra maglietta a Carlo.

0: E Gramaro Nuvole e Lenzuola su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma vi ricordo che siamo insieme e in solitaria fino alle ore 19. Piccola pausa e si torna insieme.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Vuoi Radio Belle e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
4: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16 in punto. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in entrambe le direzioni, traffico bloccato tra Attigliano e Orte per un veicolo in fiamme. In direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Reggio Emilia e il bivio A1 a 22 Brennero-Modena per un incendio. È tutto.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Bella e Monella, tutta

Fulminacci, maledetto me, su Radio Bella Monella apre ufficialmente le due ore che dovrebbero prevedere Ernesto ed Evaristo, mettiamole in questa maniera per non ingrandire troppo le nostre capacità, e quindi si parte come sempre, come al solito, con la sigla.

0: andiamo avanti, non ci ferma nessuno, salvo che insomma non ci siano dei cataclismi incredibili. 16-18 possiamo anche farne a meno, facciamo 16-19, siamo partiti un'oretta fa. Ciao a tutti quanti voi che vi siete messi all'ascolto solamente adesso, tante tantissime le cose da fare nelle prossime tre ore. Tra poco arriverà il nostro resocontone, quindi tutte le notizie che vi siete persi durante questo fine settimana. Nel frattempo però ritorna la musica su Bella Monella, ci sono i Negrita.
1: Radio Bella.

0: Sul palco dell'Ariston, Sara Toscano con Amarcord su Belle Monella ci fa arrivare dritti dritti al nostro resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
0: In troppi.
1: In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
0: Che è successo?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
2: resocontone.
0: Ebbene sì, tutte quelle notizie che magari durante il fine settimana non avete voluto vedere perché stavate facendo altro o ve le siete perse perché magari avete fatto dell'altro e quindi le notizie sono venute meno, siete su Belle Monella, 16-13 minuti, siamo noi a raccontarvele. Ah, attenzione, sono anche quelle notizie che coscientemente avete deciso di non guardare perché non ve ne frega assolutamente nulla. Tendenzialmente riguardiamo sempre queste di notizie, quindi state tranquilli, siete capitati nel momento perfetto perché un po' di tempo fa avevamo parlato di una possibile conduzione dell'Isola dei Famosi di Belen, ma potrebbe esserci un ribaltone, perché pare non sia lei a condurla l'isola quest'anno, ma Selvaggia Lucarelli. E ci sarebbe già il primo concorrente che salta da un reality all'altro, ovvero Francesco Chiofalo. Non so se lo conoscete, insomma, digitatelo in internet, fatevi un'idea e datevi una risposta, direbbe Marzullo. Però lui salta, una volta si diceva di palo in frasca, adesso invece si salta da reality a reality.
3: Radio Bella e Monella.

0: San Giovanni con Lady su Radio Bella e Monella. Continuiamo con il nostro resocontone, perché probabilmente vi sarete persi durante il fine settimana anche questa incredibile notizia che riguarda Mara Venier. Lo sapete che ultimamente si vociferava sul fatto che potesse abbandonare Domenica Inn, e era venuto fuori davvero un toto nomi incredibile. Beh, freniamo tutto, perché pare che Mara Venier abbia deciso di rimanere per un'altra stagione a Domenica Inn. Magari ci sarà una co-conduzione, di modo tale dall'anno successivo lasciare in mano le chiavi del programma a qualcun altro, chi può dirlo. Nel frattempo, se non sbaglio, o è finito o dovrebbe finire a breve, per poi ricominciare a settembre-ottobre con la nuova stagione, e tante novità in arrivo sicuramente con Mara Venier.
1: Radio Bella e Monella.

0: colpi di fulmine su Belle Monella chiudono questa nostra mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa e tra poco si torna con gli anni insieme a Matteo Monti e poi chiacchieriamo tra di noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
5: Vuoi qualità a prezzi bassi?
6: Di più.
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monete.
1: Bella e Monete.
0: Grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Ron e Tosca con Vorrei incontrarti tra 100 anni, Lorenzo Fragola con Siamo uguali e Paolo Meneguzzi con Vero falso. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
1: Bella e Monella.
0: Oh, iniziamo a chiacchierare tra di noi, amici, al 393-7366-170. Voglio parlare con voi di partecipazione ai reality o programmi quiz, perché, lo sapete, ultimamente la TV generalista sta puntando tanto su queste cose qua, quindi quiz, non serve che facciamo tutti quanti i nomi del caso, o tantissimi reality. Prima ne parlavamo, no? La nuova stagione dell'Isola dei Famosi, che poi anche lì potremo metterci alla fine un punto di domanda. Isola dei Famosi? Chi è realmente famoso? Famoso di quelli che va, ma magari sono io o anche qualcuno di voi che non li conosce tutti quanti. Detto questo, io vorrei parlare così in un lunedì pomeriggio caldissimo al 393-7366-170 a quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare, cioè se hai qualche reality, se hai qualche programma così, un quiz televisivo di tutte quante le emittenti che ti piacerebbe partecipare. Ma attenzione, se ci hai già partecipato faccelo sapere, che così ci racconti anche un po' la tua esperienza, come ti sei trovato, come non ti sei trovato, insomma veramente un pomeriggio così da passare all'ombra, un pomeriggio estivo, perché ormai siamo in estate, ragazzi. Bisogna anche prima abbiamo avuto Marina Rey con Primavera, quella canzone purtroppo in quest'ultimo periodo c'ha un lasso veramente per essere messa pochissimo, perché finisce l'inverno 3 giorni fa e parte un caldo torrido. Quindi 393-7366-170 a quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare?
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Access Car, vieni con me su Radio Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare. Se magari c'è un reality del quale ti stai così interessando alla partecipazione, o un quiz game, o se magari ci hai anche già partecipato e ci vuoi raccontare un po' come ti è andata, non tanto dal lato economico, ma tutta l'organizzazione, se ti è piaciuta, se non ti è piaciuta. Ad esempio, lei dice: mai partecipato a niente, ma da amante della musica io farei un pensierino su Sarabanda. Poi che non si faccia un figurone è un altro discorso, però vabbè, l'importante è essere consci delle proprie capacità. È vero che in tanti reality magari vanno persone senza arte né parte, però ai quiz in teoria dovresti andare sapendo qualcosina. Ad esempio, io non farei mai il provino per l'eredità perché sono un gran somaro, mettiamolo in questa maniera qua. E voi invece al 393 7366 170 quale programma televisivo vi piacerebbe partecipare?

0: D'Argent amico ubriaco di te su Radio Bella e Monella, vi sto chiedendo al 393-7366-170 a quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare. Noi abbiamo anche trovato una classifica che riguarda i talent show, anzi scusate, i reality show italiani più amati di sempre. Ci sono delle menzioni speciali perché poi la top 10 riguarda altri. Ad esempio ci sono 5 reality show che sono rimasti fuori da questa top 10, che sono Ballando con le Stelle, LOL, Music Farm, uno molto vecchio, e anche La Fattoria, che tendenzialmente, scusate, sono 4 non 5, sono rimasti indietro rispetto a tutti gli altri. Al decimo posto, per quanto riguarda i reality show, che adesso io non so se metterlo all'interno di questa categoria, però evidentemente la classifica lo prevede, Uomini e Donne, è più un dating show che un reality, però in realtà all'interno del dating, ovvero dell'appuntamento, c'è della realtà, mettiamola in questa maniera, ci dovrebbe essere della realtà. Tra poco continuiamo con questa classifica, nel frattempo 393-7366-170 a quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare?
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: Ciro Mancino, punto fermo su Radio Bella Monella, chiude la nostra seconda ora insieme. 393-7366-170, a quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
8: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17:03.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. Accordo raggiunto tra governo e autotrasportatori. L'esecutivo ha disposto un pacchetto di misure per alleggerire i costi che gravano sul settore e le associazioni datoriali hanno deciso di revocare il fermo nazionale dei TIR. Il commento di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
11: Lo stop avrebbe coinvolto circa 750.000 mezzi pesanti, quindi con forti rischi per la distribuzione delle merci, gli approvvigionamenti. Questo accordo appunto raggiunto sul fil di lana mette a disposizione degli autotrasportatori 300 milioni di euro di credito d'imposta rispetto ai 100 che comunque erano già stati stanziati in precedenza, consentendo quindi di scalare da una parte delle tasse, dalle accise, quelli che sono i costi intervenuti. Si tratta comunque di un provvedimento che non risolve i problemi del settore. Su base provinciale è Napoli che resta la provincia con il maggior numero di imprese attive nell'autotrasporto, sono quasi 4.000, davanti a Milano sono 3.100, segue Roma con 2.850 e Torino con 2.150.
10: Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. Attenzione puntata su 18 capoluoghi, tra cui Venezia e Mantova. Sull'Italia l'anticiclone subtropicale fino a mercoledì. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30 gradi centigradi, in particolare in Pianura Padana. È tutto.

0: italiane da cantare.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Belle Monella apre la terza ora insieme. Ciao, sono Alvise fino alle 19 insieme a voi. Detto questo, stavamo parlando inizialmente nell'ultima mezz'ora tra le 16.30 e le 17 a quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare. Perché? Perché tanto, no, si discute sul fatto che magari la TV generalista non è più capace a portare qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma basandoci sui programmi che attualmente abbiamo, il, possiamo dirlo, 60-70% ormai, a parte i talk show, ma non è questo il momento di parlarne, sono reality o quiz. Molto semplicemente prendiamo questi due insiemi e vi stiamo chiedendo a quale programma televisivo, ovviamente all'interno di questi due insiemi, ti piacerebbe partecipare. E stanno venendo fuori tante tante cose. Prima abbiamo anche iniziato la classifica legata a quelli più amati, ovviamente parliamo dell'Italia. Eravamo partiti dal 10° posto con Uomini e Donne, ad esempio. Al 9° posto c'è Il Collegio, che ragazzi è secondo me molto settoriale, cioè i nostri e i vostri figli probabilmente lo stanno guardando a quest'ora. Non so quanti adulti possano vedere, anche perché tendenzialmente poi da lì escono tutti quelli che sono la nuova generazione di influencer tendenzialmente. Quindi 393 7366 170, a quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare?
1: Radio Bella e Monella.

0: Il nuovo singolo di Bresh, Da Dio, su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, ancora pochi minuti per raccontarcelo, poi ovviamente cambieremo discorso. Quale programma televisivo ti piacerebbe partecipare? A quale programma televisivo, naturalmente? Ad esempio, c'è chi dice: ciao ragazzi, se potessi scegliere parteciperei senza dubbio ad Affari Tuoi. Ogni sera gioco da casa con tutta quanta la mia famiglia e vorrei scegliere il pacco giusto, anche se probabilmente il dottore mi fregherebbe subito. Che poi tutti quelli che vanno a giocare in questo programma dicono sempre: è più facile da casa e grazie non c'è la tensione di portarti a casa un bel po' di soldi. Che poi anche lì tanti si lamentano, no, del fatto che quello che vinci, non dico che non è quello che prendi, però vengono tassati, quindi insomma non è tutto quello che vediamo che poi torna in tasca. C'è anche chi dice: io invece sogno da anni di entrare nella casa del Grande Fratello, purtroppo però resisterei forse 3 giorni senza litigare con qualcuno. E anche lì, capito, faresti il gioco della trasmissione.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: La famiglia

0: Elisa, amore, è su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento: a quale programma televisivo vorresti partecipare? Ad esempio, che c'è chi ci dice ciao Elvisa, io parteciperei alla Ruota della Fortuna. Quindi insomma, anche lì qualche domanda magari la devi sapere, però tendenzialmente va tanto anche di fortuna. Andiamo anche a vedere quali sono le ultime posizioni per la classifica dei talent show e game show più amati di sempre. Ad esempio, eravamo arrivati a Ok, il prezzo è giusto. Pensate quanto torniamo indietro nel tempo. C'è Rischia tutto, Reazione a catena, e poi ovviamente dobbiamo anche fare una piccola menzione a tutto quello che è il podio. Quindi terza posizione per Affari tuoi, secondo posto per L'eredità, e al primo posto troviamo il più amato dagli italiani, Chi vuole essere milionario. Tendenzialmente questi sono i dati. Adesso non stiamo lì a darvi tutte quante le percentuali, perché sennò non finiamo più, perché sono tantissime. Però così creiamo una piccola domanda nella domanda: secondo voi podio è giusto o lo modifichiamo?
1: Radio Bella e Monella.

0: 1984, Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico su Radio Bella. Monella chiude anche questa mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco ritorniamo con il buon Antonello Cerri e cambiamo totalmente discorso, va bene? Da tra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: 1, 2, 3.
13: Perché
12: 4,
13: fermarsi?
12: 5, 6.
13: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
15: Eraclia Pavimenti, il più grande show.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
0: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. tutto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto è la prova.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero la pila.
24: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Guè con gli Stadio Meravigliosa, Marco Mengoni mandare tutto all'aria. In conclusione, il vincitore del Festival di Sanremo, non con questa canzone, Salda Vinci, Rossetto e Caffè. Grazie ancora Antonello!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E attenzione amici, 17:40 sul cronometro. Molto semplicemente questa mezz'ora ritornano a grande richiesta i titoli di notizie casuali. Quindi apriamo, ciulato, nuovamente la ruota della fortuna, cosa che abbiamo parlato anche prima, no? Sembra essere il gioco più amato dagli italiani. Ovviamente parte da una storica base con Mike Buongiorno e poi è arrivato anche il grandissimo Gerry Scotti. Ma andiamo immediatamente con la ruota per capire la notizia numero... Attenzione che sta per arrivare e il numero selezionato è... Eccolo qua, il numero 1, molto semplicemente, e il titolo è questo: Shakira sulla rottura con Piqué, gli sarò sempre grata, ora non ho tempo per l'amore, ho da fare e mi godo il tempo da sola. Giustamente ci aveva tanto da fare perché ha creato, e ovviamente la state sentendo in giro per il mondo, la nuova canzone legata ai mondiali di calcio. Quindi insomma c'era un meme qualche giorno fa legato proprio alla partecipazione di più mondiali da parte di Shakira con le sue canzoni rispetto allo stesso suo ex marito Piqué. Cosa molto interessante, tra poco arriva il secondo titolo di notizia casuale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1995, Zucchero, per colpa di chi su Radio Belle Monella ritorniamo con i nostri titoli di notizie casuali, rigiriamo nuovamente la rotta della fortuna e vediamo adesso che numero esce fuori. Attenzione, eccola qua, sta girando, come sempre gli diamo dei colpi molto molto forti, così insomma facciamo anche 3-4 giri ed eccolo qua, 4.700.000, così abbiamo tante notizie anche oggi. Emma Marrone, la casa doppia tra Roma e Milano, il salotto rock con pannelli acustici e il living in pelle con giungla indoor. Io voglio salutare comunque gli amici titolisti che ti fanno capire bene insomma hanno sempre, è sempre da spezzare una lancia nei loro confronti perché devono attirarti, no, con i titoli. Ogni tanto ce la fanno, ogni tanto un po' meno.
1: Radio Bella e Monella.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Belle Monella chiudono anche la terza ora insieme, pronti per la quarta fino alle 19 insieme a me, e tra poco parliamo di soprannomi. Piccola pausa e ci siamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi qualità a prezzi bassi?
3: Di più.
2: Vuoi offerte vere?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Estero Letto. Rallentano i progressi su un accordo tra Iran e Stati Uniti. Le due parti hanno irrigidito le loro posizioni sul programma nucleare e gli aiuti finanziari a Teheran. Pezeshkan avverte: non cederemo a richieste eccessive. Per Trump l'intesa o sarà grandiosa o non ci sarà. Elezioni amministrative. Il centrodestra verso la vittoria a Reggio Calabria al primo turno. Avanti a Venezia. Possibile ballottaggio ad Arezzo. Trionfa Vincenzo De Luca a Salerno. Il centro-sinistra tiene a Prato. Affluenza definitiva del 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Documento incentrato sul lavoro, guerra e informazione, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. Casi sospetti di Ebola in Lombardia. Si tratta di due cooperanti comaschi rientrati dall'Uganda con la febbre. Attivato il protocollo sanitario a Lurate Caccivio e a Bulgaro Grasso, da dove provengono l'uomo e la donna trentenni posti in isolamento all'ospedale Sacco di Milano. Le indagini sul giallo di Pietracatella in Molise, dove sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. La procura di Larino nomina consulente il direttore del centro antiveleni di Pavia, lo stesso che ha rinvenuto la presenza della proteina tossica nel sangue delle vittime, sospetti su una donna vicina alla famiglia. Gli scontri tra tifosi prima del derby della Mole Torino-Juventus, in cui è rimasto ferito in modo grave un supporter bianconero. 6 agenti contusi, arrestati 8 ultra dei Viking, emessi 11 DASPO. Rivoluzione in casa Milan dopo la mancata qualificazione in Champions. Sarà probabilmente addio per molti, se non per tutti. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Eh beh, ma i nostri controlli.
7: No, le mie sono migliori.
6: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV-Line.
6: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: È permesso?
2: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Me Marrakesh, volevo capire su Radio Bella e Monella aprono la quarta ora insieme a me. Sì, siamo qui dalle ore 15 fino alle ore 19, dopodiché arriverà e tornerà Greta, ma soprattutto in compagnia di Rocky. Detto questo, amici, una nuova classifica culturale internazionale ha individuato quali sono le 10 nazioni in cui i soprannomi sono più diffusi nella vita quotidiana, sostanzialmente tra tradizioni familiari, amicizie, sport. In alcuni paesi i nomignoli o i così detti soprannomi vengono usati più spesso dei nomi reali, ok? Quindi magari, che ne so, al lavoro, durante la vita quotidiana, con amici, parenti e quant'altro, a tutti quanti noi, bene o male, almeno una volta nella vita ci è stato dato un soprannome. E proprio di questo parliamo con voi al 393-7366-170. Vogliamo sapere qual è il vostro soprannome, quello dato da amici, parenti, eccetera, eccetera.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Black Nirvana su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di soprannomi. Abbiamo la lista delle 10 nazioni nei quali viene dato più di qualche volta, mettiamolo in questa maniera, un soprannome a tutti quanti. Alla decima posizione troviamo la Turchia, che storicamente sono molto diffusi nelle comunità però locali. I soprannomi hanno anche un termine tecnico turco, ma non conoscendolo eviterei per non offendere nessuno. Al nono posto troviamo le Filippine, che hanno una cultura molto informale, però quasi tutti hanno almeno un soprannome. Quindi mettiamocela via, se finite nelle Filippine, magari anche solamente per un viaggio, qualcuno vi darà un soprannome. Ottavo posto per la Nigeria, che insomma è un po' come il discorso della Turchia, nelle comunità locali troviamo soprattutto questo spargere di soprannomi. Il Giappone, i soprannomi sono molto usati nei gruppi sociali, soprattutto tra giovani e i colleghi. Ecco perché al 393-7366-170 vi stiamo chiedendo se vi hanno mai dato un soprannome, e se sì, qual è?
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: singolo di Samurai J, Flamenco Paranoia, su Radio Belle Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 se vi hanno mai affidato un soprannome. Stiamo parlando di questo, vi stiamo raccontando la top 10 dei paesi dove si danno più soprannomi a livello mondiale, e io vi sto chiedendo questo al 393-7366-170. Ad esempio, lei che ha due soprannomi, o meglio uno che continua ad avercelo, Chiacchierina, perché parlo molto, e anche Volpe, quando mia mamma mi chiamava molto spesso, no? Quando magari facevi un, non dico una marachella, ma creavi un piccolo danno, magari anche adesso lo fanno, i genitori ti davano della volpe, cioè il fatto di creare una sorta di ossimoro, cioè io ti do questa tipologia di parola, ma tu sei molto lontano. Almeno con me funzionava così, mi facevo sempre beccare nelle situazioni peggiori, ecco perché per i miei genitori sono probabilmente ancora una grande volpe. O in realtà mi raccontavano molto tempo fa, più che raccontare, mi dicevano che avevo assunto determinate cose del mago, che però radiofonicamente non ve le posso raccontare. 393-7366-170, hai un soprannome? Se sì, qual è?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Gianni Morandi, Monghidoro su Radio Belle Monella, chiude anche questa mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma ti hanno mai dato un soprannome? Se sì, qual è? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile.

0: online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose? Problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bisogna essere bravi.
1: Coez con Ci vuole una laurea su Radio Belle Monella apre la nostra ultima mezz'oretta insieme. Stiamo parlando di soprannomi dati nella vita al 393-7366-170. Qual è il vostro? Raccontateci anche se ce l'avete e soprattutto qual è. Detto questo, continuiamo la classifica per quanto riguarda i paesi dove tendenzialmente ci sono più soprannomi dati. Eravamo arrivati al settimo posto con il Giappone, sesto posto per gli Stati Uniti d'America, una grande diffusione di soprannomi sociali, sportivi e anche insomma legati a risultati scolastici sostanzialmente. Al quinto posto parliamo della Russia, una cultura ricchissima di diminutivi e soprannomi derivati però dai propri nomi, quindi insomma sono stroncature di nomi sostanzialmente. Al quarto posto invece troviamo il Messico, dove insomma è sempre un po' non dico preso in giro, però tendenzialmente sono sempre quei nomi lunghissimi che si trovano, no, nel centro Sud America, tanto che poi alla fine per poterlo chiamare velocemente si dà un abbreviativo del nome e molto spesso quello deriva dal soprannome. Per i primi tre posti ci prendiamo un altro po' di tempo perché sono veramente io più o meno me li aspettavo, devo essere sincero, però voglio anche sapere la vostra, ma ne parliamo tra pochissimo. 393-7366-170, ti hanno mai dato un soprannome e se sì qual è?
0: Radio

Venerdì su Radio Belle Monella, siamo praticamente in conclusione del nostro argomento dei soprannomi. Se ve ne hanno mai dato qualcuno, ne stanno venendo fuori anche di piccanti, devo essere sincero, alcuni che alle 18.47 non si possono dire, però tendenzialmente anche tutti i nostri ascoltatori vanno ad abbreviare il nome o il cognome. Ma perché in Italia ci sono tanti soprannomi? Siamo al secondo posto sostanzialmente, al terzo posto c'è la Spagna, dove sono molto comuni soprattutto nei piccoli centri e anche nello sport. Se ci pensate, facciamo un esempio, il campionato sudamericano, che comunque parla la lingua spagnola, poi ovviamente campionato sudamericano parliamo di più per quanto riguarda l'Argentina, ok? Lì danno sempre molti soprannomi ai giocatori che siano di tutte le nazionalità, non guardano in faccia assolutamente nessuno. In Italia sono moltissime le regioni con i soprannomi, soprattutto familiari, che esistono da secoli e spesso vanno a identificare intere famiglie o anche paesi. Molto spesso vengono creati dei soprannomi legati alle famiglie anche per magari un retaggio a livello lavorativo. Ma la prima nazione che dà un sacco di soprannomi è il Brasile. Sono ovunque: calcio, politica, famiglia, amicizia, insomma, dove ti giri in Brasile c'è un soprannome. Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Chiara dal 2002 con Festival su Belle Monella. Ricapitolo, noi ci sentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara che ritorna. Adesso vi lascio, ovviamente dalle 19 ci sono Greta e Rocky, ma adesso c'è Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Belle Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby.

0: di Borillo from Los Locos su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Robby Borillo from Los Locos, siamo qui prontissimi, reduci da Rai 1. Stamattina eravamo Rai 2, eravamo infatti i vostri, e adesso qui siamo puntualissimi invece qui sui belli di gruppo con Radio Bella e Monella. Il sottoscritto Robby Borillo dei Los Locos vi vuole parlare di un ballo di gruppo del 2020 che si chiamava Gerusalemme, ovviamente ve lo ricorderete molto bene, Master KG, per quella canzone. Un ballo, devo dire la verità, a me personalmente non faceva impazzire, però ha avuto decisamente un grande successo. Poi le mie opinioni sono personalissime, ovviamente. Parliamo invece di musica italiana dal 2015, un gran Lorenzo Fragola, un po' sparito dalle scene, ma all'epoca ci regalava delle belle canzoni, visto che effettivamente in questo periodo il sole è tornato alla grandissima, ci riascoltiamo.

0: c'è il sole, beh, dipende da dove siete voi, perché io in questo momento sto a Roma, nella capitale, e vediamo, ogni parte dell'Italia ci può essere un meteo diverso effettivamente, ma noi abbiamo dentro il sole, non fuori, ce l'abbiamo dentro il cuore. Lorenzo Fragola dal 2015 e Gerusalemme con Master KG dal 2020. Rovi Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 19:01.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Esteroletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra verso la vittoria al primo turno a Reggio Calabria e Venezia. Avanti anche ad Arezzo. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Pistoia torna al centro-sinistra che è in vantaggio anche a Prato e Chieti. Affluenza 60,1%, in calo di 5 punti. Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale. Il Papa parla della necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech più influenti dei governi. Calcio: tra Allegri e il Milan è finita, rottura immediata dopo la Champions sfumata. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito, in cui si annuncia anche lo stop del rapporto con la Di Furlani, DS Tare e direttore tecnico Moncada. Scontri prima del derby Torino-Juventus, restano gravi le condizioni del tifoso bianconero ferito. Arrestati 8 ultra dei Viking. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Carrefour ad Arezzi.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Buonasera!
9: A te l'onore di parlare per prima, eh.
8: Sono tornata.
9: Ma guarda, per fortuna. Anzi no, che culo.
8: Adesso.
9: Ora te lo veri.
8: Sono affari tuoi adesso.

0: caro il mio Rocky, è tornata Greta.
1: Sono in pericolo, non ce la faccio già più, caro.
0: Torno e parlo di me in terza persona. Già capito che guarda, si mette male qua.
1: Sì, perché secondo me ti sei dimenticata come si fa la radio, quindi meglio se parli solo di te, va là.
0: Voi mi siete testimoni che il giovine provoca, giusto?
1: Beh, certo che lo faccio apposta, cavolo. Dobbiamo conoscerci meglio.
0: Io segno tutto, te preoccupare.
1: Ma
0: è arrivato un messaggio?
1: Certo che è arrivato, riguardo a te.
2: Ben ritrovata, Greta. Piena di ferie. Ciao.
1: Madonna.
2: Buona trasmissione. Pienissima
1: di ferie.
0: Una piena di ferie. Cosa vuol dire?
1: Piena di ansia è tornata.
0: No, guarda.
1: Come piena di ferie? Ti sei già fatta 2 settimane. Secondo me per altri 2 anni sei a posto.
0: No, guarda, tu ridi e scherzi e provoca. Che io ti lascio a piedi pure il mese prossimo.
1: Ma magari, guarda.
0: Stai attento con le tue affermazioni.
1: Che poi posso dire, cioè, te vai in ferie e non fai niente in ferie.
0: No, ma che cosa devo fare?
1: Venire a fare la radio. Venire a fare la radio almeno.
0: Siamo insieme fino alle 21.
1: Ok, ma
0: se ci arriviamo, vi ricordo anche il numero di telefono: il 393-7366-170. Io fra poco devo raccontare una cosa che mi è successa ieri.
1: Davvero?
0: Perché vediamo se riesci a fare una riflessione.
1: Ma spero che sia almeno più interessante delle tue ferie, la cosa che mi devi raccontare.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.

0: il brano era quello di Gali, ma Greta penso che sia bastato. Sono bastate le tue ferie, sei stata in chill?
1: Ti ho visto e ho pensato, forse un'altra settimanina, ti dirò.
0: Ma che no, stai dicendo?
1: Patato.
0: E poi aggiungendo che tu riesca a guardarmi, visto che sei alta 1,35.
1: No, sento già la cervicale che soffre.
0: Ma infatti.
1: Ma io volevo raccontarti una cosa che mi è successa ieri. Mm-hmm. Sono andata al cinema a vedere Michael.
0: Ok.
1: Era, è uscito un mese fa.
0: Certo.
1: Tu lascia stare, ho detto vado, alla fine non ci sarà nessuno in sala, mi sono scelta il posto.
0: Ok.
1: Sono andata tra l'altro al cinema Esperia, dove Radio Belle Monella è media partner.
0: Ok, dove fanno i film di Belle Monella?
1: Prima dello spettacolo c'è il video di Belle Monella.
0: Davvero?
1: Mi sono vista io al cinema, è stato bellissimo.
0: Incredibile, non potevano scegliere proprio di meglio.
1: Ecco. E dunque mi sono trovata davanti una fila di ragazzini, età medie. Ho detto, okay, ma dai, ma guarda che bello, vengono a vedere il film di Michael Jackson, mi piace sta cosa. Non l'avessi mai pensato. Okay. È partito il film. Parlavano, si lanciavano cose, guardavano le storie su Instagram. Una parlava al telefono a un certo punto. A un certo punto la mia dolce metà ha detto, ragazzi, scusate, vi si sente un po', se non vi piace uscite.
0: Ma sì, ma secondo me sono quelle occasioni in cui magari un amico propone perché è realmente interessato, poi gli altri cosa fanno? Fanno gruppo e sti cazzi, dicono vabbè ti accompagniamo, tanto noi poi ci facciamo i cazzi nostri.
1: Ma allora io mi chiedo, a voi cosa dà fastidio quando siete al cinema? Quello che mangia le caramelle, quello che parla? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: comuni mortali, vi ho chiesto, e anche Rocky è molto curioso di sapere.
1: Ovvio che sì.
0: Cosa vi dà fastidio quando andate al cinema?
1: Esatto, per esempio lei ha detto che è stata a vedere il tuo stesso film,
0: Michael.
1: Esatto.
0: E le è piaciuto
1: molto, e probabilmente ha detto anche che uscirà anche il secondo, però lei dà fastidio un'altra cosa. Sentiamo.
2: Ciao raga, sono Elena di Musile. Allora, ma la cosa che dà fastidio al cinema,
1: ok,
2: è la mezz'ora di pubblicità che ti fanno. Cavolo, se
1: bella
2: cominci
1: pesante.
2: Il film alle 8:20 non ti possono fare 20 minuti di pubblicità e inizia il film alle 8:40, non esiste.
1: No, infatti non esiste. Però posso dire una cosa, che secondo me la pubblicità è molto utile, attenzione. Però prova ad immaginarti questa cosa qui, ti sta scappando un sacco la pipì oppure qualcos'altro e dici, vedo, posso andare in bagno mentre sto mandando in onda il film,
0: oppure
1: capito?
0: Hai già mangiato metà popcorn prima ancora che cominci.
1: Esatto.
0: Aspetta che non vado a prendere ancora.
1: Che dici, vabbè, sai il buio, ma poi sai anche tu un mondo moroso che ti copre.
0: No.
1: Dici, la fai libertà, non stai cazzi, però
0: no,
1: insomma.
0: Non dare strane idee. Comunque, continuate a raccontarci cosa vi dà fastidio quando andate al cinema. 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella.

0: non ti dico che è finita perché non è finita.
1: No, però ti ricordi quando eri in ferie io stavo così tanto bene?
0: Io mi ricordo la prima puntata in cui eri senza di me e mi scrivevi che io ero a casa.
1: Ma che figata, no, eri te che mi rompevi le balle, porca miseria.
0: L'hai detto a tutti che stavo facendo aperitivo, anche messo in piazza i miei affari.
1: Ma secondo me ne hai tanti aperitivi in corpo, non ti preoccupare.
0: Dunque, un attimino di pubblicità e poi continuiamo ad occuparci di cinema. Mm-hmm. Che cosa vi dà fastidio quando ci andate?
1: 393-7366-170.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Vuoi qualità a prezzi bassi?
9: Di più!
8: Vuoi offerte vere?
9: Di più!
8: Vuoi prezzi bassi sempre?
9: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua!
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Eli, ma che facciamo stamattina?
16: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
15: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
17: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni Shore Version in chiusura era Antonello Venditti. Che fantastica storia la vita.
2: Ci siamo appena ascoltati anche Gue con Rose Villain. Oh mamma mia.
1: E in apertura Giorgia senza ali.
2: Senza ali, noi ce l'abbiamo invece.
0: Bella e Monella.
1: In che senso, come?
2: È certo che ce l'abbiamo.
1: Come
2: perché
1: gli scarrafuni.
2: Perché vogliamo ogni sera qui su Radio Bella e Monella fino alle ore 21. E stiamo parlando appunto di cinema, cose che vi danno fastidio, cose che vi danno fastidio.
1: Sì,
2: ecco,
1: in generale, cioè che possono riguardare voi o il cinema o altre persone.
2: Esatto.
3: Sì. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: A me del cinema dà esattamente fastidio
1: esattamente.
3: Quando di fianco.
2: Mm-hmm.
3: Dietro, davanti c'hai
1: ovunque
3: persone che magari hanno visto il film,
1: no,
3: e magari ritornano per,
1: no,
3: accompagnare,
2: disastro,
3: non so, l'amico, l'amica,
1: stai
3: la ragazza
1: a casa.
3: E mentre magari va in scena il film ti spoilerano già cosa succede, oppure
1: no,
3: come va a finire, oppure lo detesto, cioè mi verrebbe voglia di alzarmi e andarmene, perché se
2: certo
3: mi racconti il film tanto vale che vado via.
1: Eh certo, hai ragione.
3: Ciao.
2: Ma infatti se no al massimo paghi loro, visto che lo dicono loro il film.
1: Sì, scusami, cioè ti pago, mi fai una recensione live, ma a questo punto no. Credo esista un girone all'inferno per questo.
2: Davvero?
1: Secondo me sì.
2: Me lo puoi spiegare?
1: Adesso lo spiego.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: confusione perché il mio amico Rocky ha una comunicazione molto importante per voi.
1: Esatto, visto che ci manca già il weekend, noi andiamo già a quello prossimo.
0: Bello!
1: E stiamo parlando del 31 di maggio, perché arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo in occasione della Sportivando Run. Bella Monella si presenterà lì con un sacco di eventi, un sacco di musica, un sacco di animazione come città a Curtarolo, Padova, impianti sportivi in via Kennedy, domenica 31 maggio. Quindi segnatevi la data e andate a trovare tutti i nostri DJ, anche Greta che probabilmente si vestirà in tema corsa sportiva, non so.
0: Si sta allargando, guarda, dalle 8 parte il DJ set. Adesso va di moda fare DJ set la mattina con Monica Morgan e Nembit. Cominci la giornata con l'energia, con la musica. Ovviamente sono le sorprese, perché non è che li mandiamo a mani vuote, siamo mica così villani.
1: Certo, però dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio.
0: E infatti vorrei chiederti di ripetermi il nome dell'evento, com'è che si chiama?
1: Senz'altro. Senz'altro, rega, non potete perdervi questo evento.
0: No,
1: capito.
0: È un evento speciale all'interno della Sportivando Run, quindi sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Radio Bella e Monella.

0: Max Britti 7000 caffè, era il 2003 e pensa, questo mondo Rocky non esisteva.
1: Beh no, eh? Beh, più o meno, in realtà sì che esistevo.
0: Esistevi già?
1: Da 2 anni, è solo che bevevo ancora il latte.
0: Io continuo
1: sì.
0: a dimenticarmi la tua età allora.
1: Ma figurati.
0: Ma ti faccio sempre più giovane.
1: Beh, più o meno, però stando con te divento sempre più vecchio, forse quello è il problema,
0: gioia.
1: Posso dire?
0: No, you and me, guarda, te lo dice anche Biagio Antonacci.
1: Io e te?
0: Io e me, io e te.
1: Per sempre? No.
0: Saremo io e te a cuscì, è un'altra però.
1: Spero proprio di no, infatti torniamo dal 2003, andiamo verso il 2026 dove ci siamo io e Greta, ma c'è anche Biagio Antonacci.

0: senza te io non so stare al mondo.
1: Ha detto
0: pensa
1: anche gne gne gne.
0: Infatti è una bugia la mia, non ti preoccupare.
1: Ma infatti ti ha già sgamato, mi ha già Antonacci, ha messo gne gne gne nella canzone.
0: Potremmo andare molto d'accordo, pensa te.
1: Guarda, adesso che sono tornata, sei fortunato perché sto per ricominciare a farti una cultura di gossip.
0: Davvero, guarda, non vedevo l'ora, pensa un po'.
1: Pensa, la prossima ora è tutta di gossip. Bella e monella,
2: tutta da cantare. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: bella, tutta da cantare. Ora
1: le 8 e un minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia. Il tempo dunque sarà stabile, una serata con cielo sereno e terso. E per la giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su queste regioni, poi nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia, specialmente sui settori alpini. Le temperature massime diurne saranno elevate, infatti il caldo si farà sentire sia in pianura che sulle zone montuose. In generale in queste regioni si toccheranno localmente i 34-35 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve.
2: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Bella e Monella, tutta.

0: ai ai. E mi viene da dire ai ai ai perché siamo giunti alla seconda ora qui su Radio Bella Monella assieme a Rocky e Greta. Però la seconda ora vuol dire solo una cosa: solamente Gossip Girl, perché è tornata e ovviamente lei le sue abitudini non se le ha perse per strada.
1: Con gran cavolo.
0: In ferie.
1: No, anzi, ti dirò, caro mio Rocky, ti voglio mettere alla prova. Voglio vedere se in mia assenza sei rimasto aggiornato sulle notizie salienti del gossip.
0: Posso dirti la verità? Assolutamente no, però potrei sapere qualcosina.
1: Allora, vediamo se io ti dicessi Elodie e Francesca in Giappone.
0: Ok, si sono baciate, quello sì, ho visto una foto che si sono baciate.
1: Sì.
0: E basta, sono rimasto solo quella foto. Perché
1: state...
0: poi i dettagli non è che mi interessavano.
1: No, vabbè,
0: tantissimo.
1: Sono state in vacanza in Giappone, hanno pubblicato il classico carosello di foto.
0: Se vuoi baciarmi anche adesso, non ti preoccupare.
1: No, grazie.
0: Okay.
1: Apra il pacco, scavicchi, ma non apra.
0: Okay.
1: Altra notizia. Gli acqua si sono sciolti.
0: Però definitivamente in questo caso.
1: In questo caso sì.
0: Perché mi ricordo che si erano sciolti per la prima volta negli anni 2000-2001, se non sbaglio. Poi hanno continuato tipo ad esibirsi in live.
1: E poi probabilmente, sai cos'è stata? L'Inps ha detto: raga, qua non ci sono abbastanza soldi per la pensione.
0: Ma no, probabilmente è solo finita l'acqua. Te lo dico.

0: Il disco era quello di Mahmood con Sottomarini, e non Sottomarina perché penso che non la conoscano ancora Mahmood.
1: Però no, secondo me c'è stato.
0: Però noi siamo entrati anche nel mondo magico di Greta, ovvero quello dei gossip. Giusto,
1: allora,
0: corretto.
1: Sì, guarda, ti voglio tenere informato a 360 gradi.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Di tutti i trend del momento. Mm. Per esempio, in questo momento, tra le serie più viste al mondo,
0: okay,
1: c'è Off Campus.
0: Ok, che non ho guardato, anzi, in realtà mi hai fatto vedere il trailer appena adesso.
1: Ecco, sì, mi sbugiardi, volevo coglierti impreparato, ma in realtà ti ho fatto vedere il trailer per farti capire un po' di cosa si tratta. La categoria è quella del teen drama, cioè sono, okay, dei ragazzi all'università, quindi, mm-hmm, non proprio adolescenti, si parla di giovani adulti, ecco, mettiamola così, okay, che si confrontano con attrazioni, con il fratello e l'amico, ma il genitore non va bene, poi devo vincere la partita di hockey. Che detta così dici, ma che c'ha di speciale sta serie rispetto
0: ma
1: alle
0: infatti?
1: Altre? Perché in realtà dà una nuova visione dell'amore, cioè non tossico.
0: Ok.
1: Un amore paritario, dove questi giovani esprimono i propri sentimenti,
0: quindi,
1: a cuore aperto.
0: Quindi diciamo che è più una serie TV per ragazzi giovani questa cosa,
1: sì,
0: qui.
1: Sì.
0: Ok, però sai che non la guarderei?
1: È un bel riempitivo.
0: Vabbè, ok, però non penso che riempirà la mia lista di
1: desideri. Te la racconto io, dai.
0: Meglio, Mara.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Guarda, guarda, la testa gira anche a chi soffre particolarmente il caldo.
1: Soprattutto Fred e Palmenita, secondo me.
0: Soprattutto quelli che stanno all'isola dei famosi.
1: Anche
0: o
1: sì,
0: che
1: è
0: ci
1: vero.
0: Staranno. Perché ci sono delle indiscrezioni.
1: Ok, per esempio.
0: Si dice che non sia stata confermata Belen alla conduzione, ma si parla di Selvaggio Lucarelli.
1: Peccato, però posso dirti, perché Belen ha il suo fascino, il suo personaggio.
0: Sì, è vero.
1: Quindi, secondo me, in alcuni programmi non dovrebbe essere sostituibile con qualcun altro. Anche perché ce la vedrei bene lei a fare cioè a fare comunque dei. Diciamo l'isola dei famosi è abbastanza
0: poi,
1: trash.
0: Lei è stata naufraga, lei ha iniziato la sua carriera proprio da lì, quindi sarebbe la chiusura di un cerchio. Per quanto riguarda invece i naufraghi, ci sono dei nomi che cominciano a trapelare, tipo Raffaella Fico,
1: che molto
0: ha fatto
1: fica.
0: 400 reality ormai,
1: che è molto fica.
0: Tipo Michelle Veronesi di Too Hot to Handle,
1: ok, che la conosco.
0: La conosci?
1: Certo che la conosco.
0: Perfetto, allora poi ce la porterai qua per un'intervista. Bravo Rocky.
1: E non e solo poi... per l'intervista, però non entriamo nei dettagli.
0: No, no,
1: non
0: quello
1: serve.
0: Poi lo fai in privato. E poi uno dei miei personaggi trash preferiti di tutta la vita, forse.
1: Ok, cioè?
0: Quello che piace a te.
1: Sì, quello che io odio particolarmente perché non sa dire neanche una parola in italiano, praticamente.
0: Lui.
1: Mamma che figata.
0: Francesco Chiofano, Lentecchio!
1: Sai che posso dirti, forse è meglio Giovanotti.
0: Beh, perché, sicuramente, dai!
1: Perché fa delle belle canzoni. Sta arrivando proprio qui, dal 2018.
2: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ciao, sono Tony. Vorrei ascoltare la canzone che fa. Con un deca non si può andar via, non ci basta neanche in pizzeria. Ciao, grazie, buona serata.

0: La canzone che avete richiesto voi era quella degli 883 dal 1992 con un deca, magari.
1: Deca. Guarda.
0: Lo berrei un altro deca, posso dire?
1: Ma con un deca cosa fai al giorno d'oggi? Davvero tosta?
0: Un corretto, forse. Però noi ci prendiamo una piccola pausa, andiamo in pubblicità e torniamo subito dopo con le pillole di Italiamo di Antonello Cerri. Lo conosci?
1: Sì! Ah.
2: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
6: Bye.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E bravo ad Antonello Ceri che ci ha appena fatto ascoltare Barbara D'Urso, Malgioglio con Dolce Amaro.
1: Nel mezzo Edoardo Bennato, Viva la mamma.
0: E abbiamo aperto con Caterina Caselli, Sono una bugiarda. Però noi non siamo bugiardi, anche perché mancano 20 minuti e ci sono ancora un sacco di gossip.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sai chi mi ha fatto straridere questa cosa qui? Ah. Viva la mamma. Perché è il stesso messaggio che ho scritto tipo poco fa a mia mamma. Quindi ha fatto riderissimo, anche perché non abitiamo più insieme. No,
1: non sei bugiardo, ma sei un leccaculo. Va bene così.
0: Sono entrambi, pensa te.
1: Noi non siamo bugiardi, ci rivolgiamo solo a fonti attendibili. Ed è per questo che vi sappiamo dire se conviene ancora partecipare ai reality oppure
0: allora,
1: no.
0: Allora, secondo me lo fai per farti un po' di hype, giustamente, sì. Poi anche per farti magari un po' di soldi, perché so che pagano un sacco.
1: Beh, dipende chi sei. Se sei Alessandra Mussolini, sì, lei ha vinto, avevo indovinato il pronostico.
0: Certo, come non indovinare. Però, i tuoi gossip?
1: Nel caso di Alessandra Mussolini, lei ha guadagnato poco meno di 60.000 follower sui social.
0: Ok, vabbè, che non sono anche tantissimi, però.
1: Però contando che magari sono persone che prima seguivano tutt'altro, che erano lontane da lei. In generale tutti quanti hanno avuto un aumento, chi più, chi meno. E poi c'è lo strano caso di Paola Caruso.
0: Ok.
1: Che ha perso follower. Ma non è possibile. Ha perso 8.000 follower.
0: Possiamo dire che è una sfigata.
1: Ma è stata talmente antipatica che la gente se n'è andata via.
0: Non ha avuto un bel seguito.
1: Ma io non sapevo esistesse questa possibilità.
0: Ma sì, guarda, posso dirti. Probabilmente è andata proprio a quel paese.
1: Sì. Mission.

0: ringraziamo Ambra che dal 1994 ci ha fatto ascoltare Tappartengo, ma la ringraziamo anche e soprattutto per aver menzionato la mia collega Gobbetti un sacco di volte nella sua canzone.
1: Certo, io non uso il cognome, uso solo Greta in arte, però sì, lo dice.
0: Lei ci ha fatto ricordare che ci stai anche
1: tu. Gobbetti per sempre sarà, certo.
0: Un po' gobba, però Gobbetti c'è.
1: Dunque, ma no, adesso la gobba mi si stira perché devo vedere te che sei alto. A proposito di viaggio indietro nel tempo, ve la ricordate Natalia Estrada?
0: Quella che girava per strada? No, non me la ricordo.
1: Mamma mia, che fatica, ragazzi. Dunque, lei ha recitato nel Ciclone.
0: Ah, ok, allora sì, ho presente, sì.
1: Stava insieme a Giorgio Mastrota, hanno una figlia insieme.
0: Davvero?
1: Ah, certo!
0: Potrebbe averci quella figlia.
1: E beh, a un certo punto si sono separati e lei gli sono

0: dal 2014, Fedez e Francesca Michelin con Magnifico. Tutto magnifico soprattutto perché stiamo parlando di gossip, tutto magnifico perché manca poco, ma tutto magnifico anche perché stiamo per parlare di una ragazza che a me piace molto come canta.
1: Dai, sentiamo, perché, sentiamo.
0: Soprattutto perché l'ho sentita quando si è esibita per l'audizione di X Factor,
1: sì.
0: Poi l'ho risentita da amici, è arrivata in finale, ha vinto il premio miglior critica, è stata molto brava, anzi mi piace un sacco, soprattutto anche per la voce.
1: Io non ci credo che tu sappia tutte queste cose. Su sì, ma va bene, fingerò di crederci.
0: Non ti preoccupare, che io so
1: proprio
0: tante
1: di
0: cose.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: di
1: parliamo.
0: Te so troppe cose.
1: Forse è vero. Sissi è stata invitata a cantare durante la Coppa Italia Women,
0: okay.
1: Quindi al femminile, erano allo stadio Romeo Menti a Vicenza, solo che a un certo punto è stata sfumata.
0: Ah ok, pensavo cioè, che fosse tipo arrivata la pallonata in faccia.
1: No, ma poverina, la partita è stata trasmessa in diretta su Rai 2,
0: mm-hmm.
1: C'erano magari i fan di lei che del calcio gliene può fregare meno, però ha detto ma tutto che sentiamo Sissi,
0: mm-hmm.
1: Sul ritornello l'hanno sfumata.
0: Poverina.
1: Ma ti pare il modo?
0: Non è andata bene niente comunque.
1: Ma anche quelli della Rai.
0: X-Factor niente, amici. Quasi la fine, ma niente.
1: Ma questi
0: qui.
1: Che stanno in regia.
0: No, che figuraccia.
1: Vabbè, che noi abbiamo Rocky in regia. Ti puoi figurare.
0: Sicuramente molto meglio, però. Non ti faccio né sbagliare né sfumare. Sono
1: vedremo,
0: bravo.
1: Vedremo.

0: Pac.
1: Ah, che bravi.
2: Ma
1: che
2: perché
1: bravi.
2: Ti interessava dire Pac? Sì. Te per quello.
1: Ciao, domani.
2: Ciao, ciao, sempre la solita ora. 19:21, eh.
1: Sì.
2: Ricordiamolo,
1: ciao.
2: Non si sa mai.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 9 in punto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno solo da 1 euro.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: senza te.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Pedali tras...
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
15: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
5: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
5: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
5: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.

0: fermarsi. Nell'Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
8: Roby Borillo from Los Locos, siamo qui prontissimi, reduci da Rai 1. Stamattina eravamo Rai 2, eravamo infatti i vostri. E adesso qui siamo puntualissimi, invece qui su Belli di Gruppo con Radio Bella e Monella. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos vi vuole parlare di un ballo di gruppo del 2020 che si chiamava Gerusalemme. Ovviamente ve lo ricorderete molto bene, Master KG, per quella canzone. È un ballo, devo dire la verità, a me personalmente non faceva impazzire, però ha avuto decisamente un grande successo. Poi le mie opinioni sono personalissime, ovviamente. Parliamo invece di musica italiana dal 2015, un gran Lorenzo Fragola, un po' sparito dalle scene, ma all'epoca ci regalava delle belle canzoni, visto che effettivamente in questo periodo il sole è tornato alla grandissima, ci riascoltiamo.

0: c'è il sole, beh, dipende da dove siete voi, perché io in questo momento sto a Roma, nella capitale, e vediamo, ogni parte dell'Italia ci può essere un meteo diverso effettivamente, ma noi abbiamo dentro il sole, non fuori, ce l'abbiamo dentro il cuore. Lorenzo Fragola dal 2015 e Gerusalemme con Master KG dal 2020. Rolly Borillo vi dà appuntamento domani per i belli di gruppo. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: italiane da cantare.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
2: "ma che oh!"
1: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
7: Musica vera.
6: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta

0: tutta contenta perché lei finalmente ha la sua stagione del cuore.
1: Scusa, dura 3 mesi, confronto tutti gli altri.
0: E sono anche troppi, insomma. Ma come per sono me speriamo venga
1: adesso
0: fresco,
1: non, non lamentiamoci perché è tipo il secondo giorno, già oggi sta cambiando, vedi che il tempo è un po'
0: sì, io sono già nervosa così. Bene o male che ieri sono stata in montagna. E per un'occasione, insomma, per cui sono finita dentro una roba che dovevo, non dovevo esserci. Comunque alla fine siamo andati a fare un giro in quad.
1: Bello!
0: Ed è stato bellissimo. Ma sai perché mi è venuto in mente di prendere e guidare il quad? Perché ho detto, io tutte queste cose qua le faccio sempre volentieri. Però c'era la mia amica Nadia con me, che saluto. E, Nadia, insomma, è un po' più grande di noi, ok? È una che ha veramente del gran coraggio, una persona che gira per il mondo, insomma fa tutto. Ecco, se lo fa la Nadia posso farlo anch'io, no?
1: E ce l'hai fatta?
0: Sì, allora parte la guida e dice: allora ragazzi, quelli meno sicuri qua vicino a me, poi c'era anche il chiudifila, no? Così andiamo col ritmo della persona meno confident, così stanno tutti tranquilli, no? Poi avevamo a bordo i ragazzi disabili, quindi insomma non era una roba facilissima. E insomma Nadia parte come un'assassina, correndo come una pazza.
1: Ma
0: ho detto,
1: come?
0: Ci divertiremo moltissimo. Ed è stato un bellissimo pomeriggio. Saluto Alex, la nostra guida, che peraltro ci ascolta anche ed è vicino di casa del nostro capo.
1: Ah, hai capito.
0: In montagna, eh sì.
1: Sì, sì, in montagna. Sì, sì, sì. Allora, vi chiediamo, perché tutti nella vita abbiamo fatto una cosa coraggiosa, che sia come ha fatto Monica a prendere il quad, che sia imparare a sciare, hai fatto anche quello.
0: Anche questo, sì, sì, sì, è vero.
1: Che sia sposarsi.
0: Ho fatto anche quello.
1: Vedi?
0: Sì. Quanto era proprio fatto?
1: Coraggiosa,
0: la matta praticamente.
1: Che sia lanciarsi con il bungee jumping.
0: Mi manca.
1: Quelle cose lì. E allora vi chiediamo, qual è la cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita?
2: Radio Bella e Monella.

0: Pausini con la mia storia tra le dita. Allora, la cosa più coraggiosa che avete fatto ve la stiamo chiedendo stamattina a Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi in questa mattinata insieme. Raccontateci.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi, ne sentiamo qualcuno, ecco qua.
2: Buongiorno ragazze, allora io di cose coraggiose ne ho fatte poche, ma devo dire che su un momento devo avere proprio pelo sullo stomaco. Diciamo che quella che racconto anche sempre ai miei figli, che fa un po' impressione, è che io in un momento di necessità ho dovuto cucire la mano di un mio collega. Perché non si poteva fare diversamente, ecco. Però secondo me la cosa più coraggiosa in assoluto che ho fatto nella mia esistenza è quella di mettere su famiglia, di avere figli. Perché in un mondo come oggi avere più di un figlio, cioè già uno è un'impresa, sì. Averne più di uno, arrivare a una famiglia numerosa come siamo noi, c'è bisogno di un pizzico di follia, ma di tanto coraggio e sicuramente di tanto amore. Buona giornata a tutti, Erika da Frate.
0: Ciao, bella giornata anche a te, veramente super coraggioso il progetto della famiglia, ma sentiamo un'altra.
3: Ciao ragazzi, sono Marta, sposarmi per la seconda volta. Ciao, un bacione.
1: Una recidiva, non gliene è bastata una, ha detto no, io ci ripeto.
0: Sì, lo rifacciamo un'altra volta, brava.
1: Ci vuole coraggio.
0: Ragazzi, raccontateci qual è la cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita, ma raccontateci anche qual è la canzone che volete ascoltare questa mattina, perché tra poco c'è la canzone che fa.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa. We'll be right back.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: raccontateci.
1: Ciao bellezze, se si parla di coraggio, la mia scelta è stata quella di restaurare casa da zero a 26 anni.
0: Caspita!
1: Un incubo.
2: Mamma mia!
0: Una cosa che non augurerei a nessuno.
2: L'otorinolaringoscopia dice, che io chiamo nasoscopia, quella che sai come dice dal naso vanno giù in gola, ne ho fatte due, le odio, sto andando a fare la terza, è terribile. Diana, ci vuole coraggio.
0: Sì, ci sono delle come si dice, degli esami che devi fare, no? Che veramente delle volte uno dice come posso essere qua a farmi fare sta roba di mia volontà.
2: È di mia volontà, nel senso, a volte
0: e pagando anche dei soldi, tipo
2: certo.
0: Quando vai dal dentista, no? Tu pensi, potevo andarci in ferie alle Maldive con quello che sto spendendo per farmi torturare da questo tizio.
2: Eppure bisogna fare anche questo.
0: Bisogna.
2: Giusy dice, la cosa più coraggiosa è stata farmi 24 ore di aereo, non sapendo cosa mi aspettasse per andare in Australia. Non avevo mai preso un aereo. Partite
0: quindi,
2: col botto,
0: battesimo proprio del fuoco, ragazzi.
2: Alla grande.
0: Ma andiamo a sentire la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buongiorno, volevo dedicare una canzone al mio amore Monica di Laura Pausini. Volevo dirti che ti amo. Volevo dirti che ti amo. Volevo dirti che sei mia.

0: Grazie Laura, ti amiamo anche noi.
1: Qualcuno dice stupenda questa canzone, questa richiesta, quindi grazie, chissà che abbia assorbito, perché era un messaggio con una bellissima dedica d'amore, certo, a Monica, chissà che Monica abbia sentito.
0: A tutte le Moniche del mondo, dai.
1: Sì.
0: Anche quelle che non si chiamano Monica.
1: Sì.
0: A tutte voi amiche.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona
9: Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: fare.
1: Lasciami fare, come ce l'ho ad agosto quando c'è un temporale. Ubriaco da verbale, voglio urlare dal balcone che andrà tutto male. Amico, sono cazzi, dico ciò che pensa, mi sputano dai terrazzi. C'è chi

0: la pillola di tagliamo del nostro Antonello Cerri, un lunedì che parte così spumeggiante, ragazzi, con Marrakesh, importante, Gianna Nannini con Amami Ancora, e poi DJ Triplo e Salmo versus R&B Stylers con Like hanno fatto un bellissimo mashup.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Eccoci qua in questo lunedì mattina, Elisabetta e Monica Morgan con voi. Si parla della cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita, raccontateci, può essere veramente la qualunque, e la qualunque sta in realtà arrivando via messaggio da tutti quanti voi. Allora Manola dice: ragazzi, la cosa più coraggiosa la sto facendo in questo periodo, sono in trattativa per aprire un bar, quindi insomma chissà come andranno le cose. Ne facciamo un in bocca al lupo alla nostra ascoltatrice, perché anche aprire un'attività di questi tempi non è una cosa facile.
2: Ci vuole tanto tanto coraggio.
0: Qual è la tua cosa più coraggiosa che hai fatto?
2: Beh, forse venire a lavorare qui.
0: Stamattina intendi o nella vita?
2: Anche stamattina è nella vita.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: c'è anche il nostro Matteo. Qual è la cosa più coraggiosa che hai fatto nella vita? Dai che sei giovanissimo.
1: Gli esami del sangue.
2: Beh, è vero.
1: Ho la fobia degli aghi.
2: Per tanta gente quella roba lì non è facile. Anche io sono andata sabato mattina, tra le altre, a fare sta roba, e ho capito che non è una cosa che mi piace. Cioè l'ho superata negli anni. Non guardo la dottoressa, per carità, perché mi fa impressione.
0: Neanche le provette?
2: No, niente. Io guardo il soffitto e penso
0: e
2: a delle cose. Sì, di solito. E penso a delle altre cose. E anche se ho imparato a avere un po' più di coraggio, ma è una roba che
0: Senti lei.
3: Ciao bella Monella, io la cosa più coraggiosa che ho fatto è lanciarmi col parapendio, naturalmente con l'istruttore, e l'abbiamo fatto io e mia figlia assieme. È stata una cosa bellissima, ma avevo una paura tremenda, ma felice di averlo fatto.
0: Ciao. Brava. Allora ragazzi, qual è la cosa più coraggiosa che avete fatto nella vostra vita?
4: 393 73 66 170.

0: Arisa, con sincerità, qual è la cosa più coraggiosa che avete fatto? Raccontateci.
1: Emanuele dice: la cosa più coraggiosa è aver prima piantato un discorso con Francesca e poi aver accettato un aperitivo a casa sua con i suoi figli. Ne è valsa la pena.
0: Oh, vedi, ci piace quando poi c'è il lieto fine.
1: Poi abbiamo questo messaggio, eccolo qua.
2: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Ciao. Allora, a dire la verità, ne ho fatte due di cose. La prima è ho fatto la zavorrira per mio marito in moto quando ero ragazza, poi ho smesso di andare in moto e mi ha fatto provare il brivido di andare a 300 all'ora su un rettilineo.
1: Aiuto.
2: Mamma mia, bello, ma mi sono cagata addosso. Sincera. La seconda invece, siccome soffro di vertigini, ha ben pensato di portarmi a fare una ferrata più volte dicendo: guarda che io ho paura, non voglio farlo. Ma no, vedrai che ti passa. Beh, alla fine l'ho minacciato di morte, che l'avrei ucciso.
1: Mamma mia.
2: Alla fine mi ha riportato giù, l'abbiamo fatta, però mi sono spaventata tanto.
0: Ci credo.
2: Quindi, secondo me, sono atti di coraggio.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me. Radio Bella.

0: Grazie Lazza, è un sacco di gente. Allora chiudiamo.
1: Sì, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Noi ci risentiamo domani mattina.
0: Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: bella, tutta da cantare.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la fai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: Dondola.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso.
1: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.